0: Segura.
1: Ali altre foto?
0: Ci sono?
1: Quelle fatte prima.
0: Indica,
1: grazie. Sei io,

0: comprendere, no?
1: E io questo cercavo.

Yo, Alex. Yo, Alex.

Cristo.

Dov'è la HTTP?

0: però un po' abbastanza.
1: TCPC.
2: Ma no, lascia il file perché è buonissimo.
1: TCPC.
3: Sto passando adesso.
2: No, no.
3: Questa volta è bellissimo.
2: No, perché mi scriveva Don Anelli, io non rispondo a chiamare, non volevo rispondere, mi scriveva Don Anelli, ascolta.
4: No, se lui, anche se lui non glielo lascia, lei glielo può lasciare, tipo...
2: Ma non è quel flash vengono invece...
4: No, è il cazzo, basta.
1: Perché è non protesta,
2: E tu il tempo di attenzione non vuoi giocare?
1: Con il digitale è un po' più complesso.
2: Ah, fai, sono avanzato.
3: Questa pure è bellissima,
2: no? No, perché non c'è un
3: cappello di colori, cioè.
4: Quanti di te?
1: questo fuori sul campione,
4: ragazzi, alle 3 in punto ce li diamo.
3: Ma dove andai tu?
4: Io devo andare a
2: bellissima, ti fa anche una serie di contabilità.
4: Mica sto passando queste foto, sono quelle su.
2: Mi piace.
1: Adesso ci sono le altre foto da fare. Sono altre foto?
4: Sì. Basta! Sono morti uno!
3: Sì.
4: Due!
3: Tre! Quattro! Bene! Cinque!
4: Morirà, sei pronto a morire? Decido che sei là.
3: Ha deciso di morire?
4: Ma no, ho deciso di morire.
3: Ma perché? Non parte sino a un darlo in bocca?
4: No, ma parte il mondo, la cosa si sta cazzo. Questo sono immagini.
3: Perché si sta
4: cazzo? Si sta cazzo. E non riesce a fare un altro su di Roma. Gentile se ne va più strana per andare a camminare il corpo.
5: C'è anche un filmato?
3: Non lo so. C'è anche un filmato, sì.
2: Ciao.
4: Allora Messi? Non è sempre lì.
2: Tanto caffè e poco cervello.
5: Però
4: i filmati. No, registro. E appariti che registrano
5: più. Metti pausa, non chiudere magari. No. Troppo tardi.
4: Dov'è? Tanto caffè, poco cervello.
5: Sì, quello grande.
2: Conta che questa scheda è una delle prime wireless che siamo uscite sul mercato italiano.
4: Qua? Adesso è chiamato?
5: No, queste sono quelle. Sì, quelle di prima però. Prima.
4: Quindi
5: tempo prima.
4: TPCP 05.
2: Cioè, facciamo un po' di caccio con Starfield.
4: Il dire del Tore.
2: Official product name.
5: Questo è bellissimo. Ma no, queste sono le altre, vero? Ora che non questo. Per lo meno gli enti, cioè le scienziate.
4: Ma che cazzo era?
5: No, era un flash.
4: No, ma dov'è sto al buio?
5: Ah, tu? Cioè questa foto ce l'ho mille volte in posti diversi, questa di Crash.
3: Quale?
5: Quello con Crash dall'alto che dice.
3: No.
5: Questo è bello.
3: Questo è figo. Avete stanno un paio.
5: Anche questo è forte.
3: Sono molto bello.
5: Le viste con le nostre agli specchi.
3: Sì,
5: questa è bella come sceneggiata. E lei? Mani chiuse e mani aperte. veramente è pieno di... sì. No, veramente è pieno di aperte e poi mi chiude.
3: Cioè, gli potessi tranquillamente mettere un dildo in mano e potrebbe sembrare che si masturbi.
5: Però vi entra. Questo è già ieri. Qua siamo ieri.
3: Questo è bellissimo.
5: È bellissimo.
3: No, perché in realtà gira. Ma gira la foto così, sì, in verticale.
5: Va bene.
3: Non puoi farlo.
6: Protetto, cioè.
5: Sento proprio questo. Ma che? Okay. Senti un mezzo.
6: C'è il toccato.
5: Di nuovo.
3: La trovo figa, perché se tu la guardi, ha smesso la testa dritta. Quindi la foto è dritta per passare qua. Almeno la sensazione sì, sia dritta, poi non lo è.
5: Solo la testa è dritta,
3: esatto,
5: con la foto.
3: È tutto sporco.
0: Voglio stare qui.
5: Mm-hmm, è vero. Si capisce qual è, se è tipo la tieni così. No, sì, già no. Ma con la testa di Nirvana così non capisci qual è.
3: Sì, la linea della.
5: Perché poi lo sfondo è nero, no? Ti vuole?
3: Faccia da malato. Il marito che sta. Guarda pure la faccia assurda, è questa.
5: Finita. Vediamo il filmato.
3: È filmato un po' scuro, ma cavolo. Mobile, asterisco mobile.
5: Appunto. Però forte, tipo sembra.
3: Ma poi un pochino si schiarisce, ma. Un grosso peccato che non c'ha l'audio questa cazzo di pochino.
5: No, oh, bello. Anche il fatto che sia sgrenato?
3: Perché il fatto che di notte lui ha un'unità bestia di qualcosa.
1: Il mondo come si chiamava? Sì,
5: come play? Sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.
2: No, era un mesaggio di cose, un'intesa.
0: Ah, no, un pasto.
1: Un pasto.

0: Haram.
1: Una donna, questo è Haram.
2: Non avreste in una bomba di Siracusa, ma
1: no, è un prodotto funzionale.
2: La paura
3: è opera questo?
1: Questo è il ballerino.
4: Ma perché capito, quello fa così, può capitare a chiunque. Cioè perché già non male, lui se lo scorda, guarda queste bottiglie all'acqua, qualcuno ce li ha la
2: perché fa una bambina in un evidenziatore rosa un ponte e mette la spazzatura. Vale, adesso questo evidenziatore rosa. Chissà da quando è stata messa l'asta, questo coglione.
1: Come lo devi accannare? Vai, vai.
2: Anche perché è un buono, noi spostiamo. Se no le prendono 10. Fa un po' molto poco.

0: sale, non grazie.
1: Questa dieta è spesso.

0: Io non sento la mangiata.
1: Ieri dovevo dare una risposta a una famiglia tattica. Mi dai tutto quello che potevo.
2: Che esci dove Spike è?
0: Come rimane?
2: Vabbè, alla fine sono due minuti.

0: Quindi figurati se non fa più una scheda, cioè.
1: Ma non ce l'ho fatta quindi la prima scheda.
2: Ma ti dico che sta
1: non lo proverò più però.
2: Se si sta strutturando.

0: Question. In fact, to be present, no?
1: Cambiate la vostra home page, io vi linko sul sito, sul mio. Amici.
0: Gli amici.
2: Caffè? Qua figo, non lo so. Caffè? Come è finito il
1: dolce?
2: Perché?
1: No, non gli ho dato una pedata perché non era mio.
2: Che si luce?
1: Non vaffanculo, la gentù non va perché il porto non si
2: riesce. Sono 5, abbiamo detto.
1: Che spacchia ne sono? Non ce la fa a fare portage, emerge portage. Quindi mi dice che il portage è troppo vecchio e quindi non può andare avanti. Poi su non ce la fa, dice che il bootstrap .sh dice che la versione Portage è troppo vecchia, ha fatto l'upgrade del Portage e dice ancora che è troppo vecchia, quindi non può continuare, quindi non fa bootstrap .sh. Da lì non facendo bootstrap .sh non funziona un cazzo, quindi
3: è caldo,
1: ci abbiamo provato in tutti i modi, pazienza.
4: Oppure il dato da tuo che vuoi la
5: prima. No, io l'ho trovato un titolo, cioè, il titolo era
4: Hacking Luce
5: with
4: Kernel Driver.
1: Perché quella fine c'era un po'. Quindi una candela elettrica votiva. Perché non riuscire a rubare le candele elettriche votive. Quelle delle chiese. Con una bomba ci ha messo la bomba.
5: Sì, vabbè, non culo, in Sicilia mo una bomba è dubbio.
1: Ma chi ci entra? Qui se la vuole fottere. Quindi.
4: Chi è che prende
1: una bomba?
4: Caffè!
0: In realtà una bomba è legge di primo, si prende il treno ogni volta, va là sopra,
1: c'è caffè, e poi c'è caffè. E io queste sono immagini per spacco, non so che cazzo fare, ma comunque sono immagini brutte di diverse cose per spacco.
4: Ok, chi è l'altro?
1: Alla fine è una minchia, non c'è niente. Che sparte ci vogliono 650 euro e 102 ore.
0: Aspetto,
1: se l'avessimo fatto ieri sera, se l'avessimo fatto ieri sera, per noi funzionava sparte.
0: Ma voglio. Io c'ho sparte, garantito.
1: Ma tu c'hai una station 95?
0: Lo sei falli.
1: Lo
0: dico adesso.
1: Cioè, lo piccino. Vabbè, ci dobbiamo mettere, lo facciamo. Bisogna solo avere l'immagine a disposizione. Cioè, se avessimo fatto ieri sera anziché perdere tempo a riemergere il cottage 3.000 volte.
0: Tutto però non lo sapevamo. Se funziona poco serio.
1: Vero,
5: quasi culo.
0: Se usi distribuzione qua fatta a modo, se li trovi i pischietti. Mettiti.
1: Ma la è rimasto un
0: punto. Ma il culo!
4: A sto punto vecchio punto.
0: Oh, dov'è questa sua? Tipo, tornando a questa parte, vado a dire tipo, mi esce tante schermate, ma che fare con tutte queste schermate? Dove sono le perse? No, sono tutte senza BIOS. Chi la vuota a fare? Lì non sta, ci dà un messaggio.
1: Infatti io rimango solo, ma questa schermata non la posso usare.
5: No,
0: ma se funziona, sta
5: la sfida solo. È uguale, gente.
1: Io adesso è uguale, gente.
0: È uguale.
1: Devi mettere anche il dritto,
0: perché non c'è. Sì, sì, sta da qua.
3: te lo so.
0: Lui li ha bruciati.
3: Non c'è il dito per toccare se brucia.
6: Appena brucia, vuol dire
3: brucia.
6: Brucia. Che smiglia si
3: può dire. Io ho smigliato sempre il pulgherino. Quindi ho X video se non manco un genino.
6: Sembra lo stesso.
3: Ma che faccio? Lo salto direttamente sulla basetta. Non so,
0: magari
3: non possiamo fare, non possiamo testare. Fumo, se emette fumo allora funziona. Così che aspetta, vero, se emette fumo.
0: Ma se non devi stimare
3: qualcosa che emette
0: fumo.
3: Iron,
0: per la
3: mia mano. Ma Iron appunto, per favore, perché non
0: è
3: io.
0: È scienziato?
3: Totalmente non esiste. Le foto.
0: Allora, c'è la scienza dei minacci, no, sono un che tu c'hai, l'altro, hai visto tutte e due. Solo che sei così pietoso.
1: No, che stai dicendo? No,
3: ma non è un
0: po' di più. Ce lo sanno voi? No, scienziato. Ieri sei andato scienziato di pomeriggio.
6: E noi non abbiamo. Ma quando siamo venuti c'è la sala del mai.
0: Ok, allora scienziato ci sono andato 3 minuti prima che veniva loro.
1: E c'è la banda.
0: Ma ora te ne devo dire di c'era. Non
3: sì,
0: ma c'era.
3: Non ma c'era,
1: perché quando sono
0: io
1: dove sono scienziati.
0: Io te ne vedo dopo di voi.
3: Possiamo aprire?
0: Ma dopo un po'.
1: Sì.
0: Pausa.
1: Era una deriva di
3: dopo.
0: Volevi vis.
3: Ma se è un po' pure a casa.
0: Penso di sì.
6: Ma che fanno? Voleva stare.
3: Allora,
0: Ma che posso dormire? Beh, sono le 12.
3: Io provo quell'oraggio.

0: Yeah. entrare con me. Peccato,
1: non fanno proposta da Catania,
0: dai, me ne stanno andando tutti, però Cristo Dio. Tu a che ora parti domani? Quindi tu mi devi stare con la io domani.
2: Vivi dalle statistiche, ho trovato il piano.
3: Mi devo confusare, quasi vado alla crescita.
0: Io volevo dire che parte.
3: Sì. Un po' salutato.
4: Che c'è? Quindi mi serve il bacista.
0: Ma perché? Non è che ti un video sulla compagnia
4: è troppo poco performante.
0: No, tu non potete tornare, perché io voglio che
2: sì,
0: non
2: sì, ma c'è stata una giornata di lavoro, cioè dai,
4: Il fatto è che è troppo poco performante.
5: Percorso non buono. Algoritmo non buono.
4: Troppa energia. Anche se l'energia non viene mai sprecata.
5: Per il massimo trasformare.
4: Ora, un Renais, meno menti, non dimenticare cose, il processo non dimenticare cose.
0: Praticamente il suo problema che non ha creato controlla se
4: ma Entropica sta venendo?
0: È qui fuori
4: Entropica? Vaffanculo.
5: Ho attinto al deposito.
2: Spegniamo Bagheera.
4: Allora,
2: shutdown Bagheera.
4: Controllo.
0: No, fai. Ho comprato la sigaretta e me la dovuto.
4: La scheda.
5: Petato.
4: Ok.
0: Allora, ho petato,
4: Computer, ok. Scheda sound, ok. Questo posso caricare.
0: Massimo numero occupato, 4. Numero
4: poi
0: del piano.
4: Ok.
0: Non mi dite se?
4: Processo finito. Okay.
0: Numero o nome caso.
4: Stiamo andando a aspettare qua per la scena di notte. Poi ce ne andiamo assieme.
5: Quanto
4: è?
6: cellulare, ok.
4: Allora aspettiamo, snip 50. Anzi,
2: sì, dimmi.
7: Ma tu domani devi venire o domani sei venuto?
2: Rispondo, sì, bingo.
6: Però stasera la signora...
2: Comunque Ram non ha vinto lei, è solo rimandata.
6: Assolutamente.

0: Avevo ammazzato sulla mia giacca. Buona sale.
1: Qua, telefono. Ho fatto il

0: non lo so, ci sappiamo. Quando ti prendi poi il down, ti guardi, capito? E allora fai ogni corpo, e dove così è? È questo. E allora tu fai così. Fai. E poi quando c'è tu fai. No, però se prendi alla fine.
1: Il cappello dov'è? Che sono per qua.
2: Già là.
0: Già qua.
2: Già là.
0: Harry Mason. Harry Mason.
3: Questi due sono gli unici due truccherati.
0: Che problema? Basta che affrontaste.
3: Disciplina.
2: No, modo di SDN a morte! A morte! Guarda, deve essere sincero, non devi dire il nostro prodotto di quegli esseri umani. Non fare con cose insane, premi un tasto, mi scannerizza il mondo del fax. Con le fax. Tutto. Sarà tutto in questo.
0: Non funziona un cazzo.
3: Non
2: dire che sia successo. La base è che proprio questo.

0: prendere le cose dalla NASA, dipende da un professore che fa tutto. Le ricerche, ma ti fa prendere le cose dalla NASA.
1: E poi vuol dire un torso
0: e un peto.
1: Un torso e un peto.
2: La palla.
1: Quindi la palla, gira la palla.
0: Gira la palla e palla gira.
2: Se va per la il bruscolò.
0: Secondo te ci impera questa schiena fatta in maniera umana?
1: No, no, no.
0: Oh no, mi ha convinto.
1: Cioè, un po' dipende se la posso girare in modo tranquillo, ma dovresti avvolgere un qualcosa, con uno stato.
0: Cacapulte.
3: Cacapulte.
0: È materia, materia organizzata. Questa sappi che è materia organizzata.
3: Quindi è buona, forse ci vediamo la stessa mai.
2: Ma devi staccare.
0: Bravo, bravo, perché così mi ha detto, la staccato. Il ritorno al medico lo sovetta il sello e noi ci mandiamo il mio exprimito.
3: Yeah! Bernard, fungerà!
2: Oh, oh, io non fungo più un cazzo.
1: Ma prima la domanda, la comprano sì? Ma se dice, non è una cosa? Ma non lo facciamo, no? Abbiamo fatto la cosa di loro fare, cioè, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non
2: c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è,
1: non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è,
3: non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è,
2: non c'è, non c'è, non c'è,
3: non c'è, non c'è, non
2: c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è.
1: Avremo fatto.
3: Buona gioco. Adesso allora ci vediamo qua.
0: Ho finito.
1: Ci vediamo qua. La prossima volta.
3: Alla prossima. Sì, sì.
0: Sono giornalista.
3: Mi vuole dire giornalista.
1: Non le passo, oddio.
0: Deve
1: più forte.
0: Lui ovviamente viene con voi?
1: Sì.
3: Siamo fatti le foto con la maxi
2: telecamera.
1: Con un
2: capo.
1: Sei contigiato
0: là? No, questa è la telecamera qua, quella là.
3: Ho visto.
2: Non funziona. Sono Matteo, no?
3: Un po' gay.
1: La c'è un po'.
2: No, ma non te lo faccio, più forte.
3: Ma è mio quello.
2: No, è vero assolutamente, tornatemi i miei 8 accendini e io vi torno in volta.
1: Anzi, fisco.
2: Io fisco.

0: sarà sul sito probabilmente la foto che faccio ciao.
1: Bene,
0: per rimanere bene, quella vita penso.
1: Benone.
2: Benone.
0: Va bene. Oggi
2: vi siete divertiti, eh?
3: Bella cosa.
2: Sì, un po' imbordellata, però vabbè.
3: Sì, forse si dovrebbe trattare un po' meglio.
4: Dovremmo razionalizzare lo spazio, anche qua dentro.
3: No, non è solo un problema di spazio, è anche un problema di... Tanto, di spazio tanto. No, di sistemazione di tante cose.
4: Però... quando viene...
3: Certo. Infatti.
2: Potranno che diciamo che andiamo comunque.
4: Là, ma noi veramente rimaniamo.
0: Sì, io un po' più. Mm? Anche perché forse era...
4: chi gente la Siracusa.
0: Ah, sì?
4: Sì.
0: Io non penso che non mi ci devo venire via e poi ci andiamo noi in serata. Però non è forte. Nel porto, porco Dio, nel porto, porco ghiaccio, nel porto, gli ospiti. Il nostro cuore, il porco Dio di zaino è sempre più pesante. E non fa anche il mio bicchierino, me l'avete sgamato, ma per
2: essere. Quale bicchierino?
0: Bicchierino per il porco Dio delle prese del cazzo. Vabbè. Ne ruberò un altro scatto, se lo trovo. Capace, ce l'ho qua. Da qualche parte di persone lontane. Questi possono arrivare qui. E l'antenna da 7 dB, porco Dio. Porco Dio, non te l'ho detto di più. Di porco Dio.
2: Che ne so?

quando io sì. Boh, non sono a posare le babbucce. Però. Ho perso una cosa.

0: Sì, tanto riscenderò, è evidente.
1: Ma poi soprattutto visto che costa un aereo poco.

0: rispondo con pronto. Pronto? No, ma rotto il cazzo ora però. Pronto? Sono Claudio.
1: Un attimo, eh?
0: Sì, un attimo. Saverio?
2: Ma il telefono dove si sparchio è?
0: Per te, qua.
2: Ma dov'è il telefono portato?
0: Non lo so. Quanto rispondi?
2: Sì? Ciao. Allora. Bene. Ho chiamato il cellulare. Ho andato anche a casa di buoni. Chiamato nella macchina. Sì, rompo le cose. Rompo le cose. Tutto bene.
3: Nei cassoni, lo so.
2: Ah, dai.

0: Questo è l'ultimo arrivato.
1: Siamo riusciti ancora a cavarci in nulla. Ma non era dove? All'università, non fa niente.
0: Ma lo usavano là?
1: Usavano per la biblioteca. È andato a vedere la biblioteca. Ora il suo lavoro è tipo questo, un PC con Linux.
0: Ma vedi, guarda anche qua, c'è il
2: film. Con la macchina per il caffè con il
3: Linux. Qua ci sarà un po' di roba più conosciuta.
1: No, no,
0: trovate un telefono.
1: Il telefono è una buona cosa.

0: Ma tutte queste cose c'è, sono qua sempre, diciamo.
1: È la stessa gente.
2: Bellissimo.
3: Lei è legnati, ha fatto un carbone tra l'altro nel mondo, il primo portato di legnati.
4: Allora.
5: C'è un'altra ancora,
4: sto guardando tutto oggi.
0: Dai, se
4: non
0: veramente.
4: Ah, sì. Ok, ci vediamo. Ciao, ciao. Entro un paio di settimane ci organizziamo.
3: Comincio a prepararlo.
4: Vabbè, dai, sarà la massima decina, non è che devi fare due.
3: Ah sì, 8 video.
4: Non mi interessa, perché non entro in mente. Tu non ho più il canale, ormai non
6: sei più. Sono iscritto e continuo a mandare di bello.
4: Vabbè, grazie altrettanto. Saluti a Antilles.
6: Grazie.
3: Certo.
6: Ciao.
4: Ciao.
6: Controllo. Ho dimenticato qualcosa.
4: Ultimo giro di caffè.
0: No, sì, un doppio caffè.
4: Ultimo giro di caffè, dai.
0: Spero di averlo fatto chiaro.
4: Dai. Non spero. No, spesso. Ultimo giro di caffè. Infana, caffè, ultimo giro.
0: Sì, sì, un doppio caffè. Caffè, caffè, caffè.
4: No, è mantenuto in campo. Vai, ultimo giro di caffè. Vai.
7: Con questo si mette, con questo si usa.
4: C'è ancora caffè.
0: Ciao, poi.
4: Con questo
0: brindisi. Ah, poi lì.
4: Alla nostra, ciao, poi.
6: Ah, io devo...
4: Anche a me.
6: Mi si è messo a fare la batteria del portatile, porco Dio.
4: No,
7: porco Dio, mi stavo scordando, stavo
4: in un
7: stavo scordando il caricabatterie, porco Dio. Mi sarebbe stato un giusto nel mondo proprio.
5: Avete mandato il giano sul balanzo.

ancora comunque non vedo l'eco come posto, ma non solo.

sapete, questo è il tuo nome.

quello là vuol dire. Allora, quello là.

Ciao, Topolina, che fai? Ah, io ricevo i tuoi messaggini. Che combini? Eh sì? Ah, addirittura. Ti sento un po' male però, eh? Beh, sì, così così. Avanti. Sono stanco, c'ho sonno. Sì. Come mai sono stato tutto il giorno qui? Sono qua al poetico. Pronto? Non ti sento più.

0: nel folgore. Nel camper abbiamo cucinato, Muci. Siamo una decina di persone. L'abbiamo fatto due volte.
1: Bla.
0: No, veramente no. Mamma mia, che sonno che c'ho. E allora Topolina, ciao. Ora qua entra dentro, faccio un po' di cose, poi ci stiamo qua, una specie di lettuccio. Eh sì. Qui nel campo. No, ma non ce n'è freddo. No, ma no. Ma che? Ma che? Avanti. Avanti. Rubinetto. Rubinetto bagno. Poi. Sì. Sì. Ho capito, sì. Eh.

tu dici, perché ci si mette addosso, avanti. Sì, si può. Va bene. Sì, voglio chiudere perché sono stanco morto. Mi metto un po' ninnato, mi riposo un po'. Sì. Può essere. Sì. Ciao Misha. E allora? Ah sì, ok. E mungi. Va bene. Ho capito. Sì. Capita, vero? Capita. Ciao Misha. Buonanotte. Ah sì? No, che è surplus di stupidaggine. Ecco. Ah, va. Ciao Misha. Ci sentiamo domani.

0: smerdata è per lei. Ma umpa, la merdata, c'è merdata per lei. Faccio la merdata io. Sì, domani notte. Ciao Misha, chiudo.
1: Oh, non lo so.
0: Ciao.

0: croci.
1: Basta che lei fa io faccio fare a mano questa operazione e non ho problemi. Ogni volta lo faccio in maniera al fatto. Che ne fai?
0: Che sei gay?
1: Si carica. Si carica non lo so, però è sistematico, ma di fatto ho deciso di fare in quella maniera. Cosa che dice? Ah, dai, le DRQ sono più ruotate. Quando mai sono stati più ruotati?
2: MSI, MSI, una giornata, anzi due giorni di merda.
1: Che sono?
2: Ci vengono ha regalato vita. Il routing delle cose. La gestione delle cose.
1: Ma
2: dinamicamente.
3: Ah, non ci sentiamo la sufficiente quando non è
1: rettino. Sono contento.
2: Il sharing è possibile.
4: No, un bar.
1: No. 43.
4: Ah no, hai roba, ok, puoi entrare.
1: Io ho 20 euro, un cazzo.
3: Ma che? Perché mi guardi così?
0: Ma lui dice, no, no.
3: Ma siete, siete, ma che cazzo sono queste mille da girare? E che c'è, si vede la vita.
0: Che cosa bella, più lui ormai è.
5: Va bene, ciao.
3: Una gran parte di quel corso di tantra che ho fatto era tutto basato sugli abbracci.
0: Di?
3: Corso di? Quel corso di 4 giorni di tantra che ho fatto un anno fa era tutto sugli abbracci.
0: Andiamo da abbracci sempre?
3: Sì, sì.
0: Che cosa bella.
3: Già, già. Sono molto bello.
0: Questi abbracci sono fantastici. Non c'è niente.
3: Io infatti...
0: Quando non c'è niente a terra.
3: Sotto come sono?
0: Niente, così. Senti, ma c'è la
3: calza? Neanche tanto.
0: Volendo no. Però il cilindro non fuori. Al massimo scendo nell'androa.
3: Sì, voglio dire, poi alla fine ne trovi alla fiera che sono pochissimi.
0: Sì, però alla fiera non sono calde la stessa maniera. Un peltiscolo.
3: Puttana! Sei una puttana! Partito?
0: Sì.
3: Bene.
2: Tu non aspetti di modo, no? Forse sono io, non essere qui. E mi rompere il cazzo.
1: Signore, mi sono veramente iscritto. Sono prescritto il cazzo.
2: Scusami, così mi
1: sono fatto. Questo sono mastizzi iniziali, avrei molto di... Se ne è grande cosa, poi ho preso... un po' di...
3: Vuoi che mi sposto?
0: No, ho bisogno di spazio. Ma il caffè non l'hai fatto, perdone. Non lo rifai? Non lo rifai? Anche dopo.
1: Finisci di mangiare.
0: Alla fine ho vinto io Ram.
3: Cioè?
1: Poi parte capo via. E parte anche Sky.
0: Come player no.
1: Come player ha un problema che sto risolvendo immediatamente. Perché ovviamente c'ho delle dipendenze, ha dovuto riemergere.
0: Cioè il mio player non mi fa il screen invece.
1: Perché? No, e te lo dico io. Selezioni male.
0: la cosa, lo porco Dio, mi è fatta comunque. La selezione animale è la periferica. Con lui GM player stai parlando. GM player, GM player, no, stessa cosa. Tu di che sai andare con X1 a posto. Tu avvia GM player.
6: Io stream ma abbiamo zero ascoltatori, ma comunque va bene.
0: Sì, sì, siamo contenti uguali. Ah,
6: invece no.
0: Quanti sono?
6: 12.
0: Quanti sono? È bello, dalle statistiche sai quanti ascoltatori hai. Tu che hai fatto?
6: Eh?
0: Tu che hai fatto? Io ho dormito, ho meditato, io ho emerso.
6: Sì, che hai dormito?
0: Per forza, dovevo. Non potevo, no.
3: C'è Paolo, devo dire qualcosa. Forse.
0: Sì, di che stai qua?
1: Se c'è chi dice che quello che vede se il video è aperto o no, vede se ci sta collegato le fazioni o la batteria maggiore di Battleworld 70%, ma il Batful che fa tutto l'altro. Se la batteria è maggiore di Batlow, allora
0: io mi piace che andrà da Gianni, Cristo.
6: Vedremo.
0: Sì, sicuramente vedremo. Ma tu non hai idea di come fare per il momento.
6: Ma qual è il problema?
3: Fai entrare sullo statista.
0: Ma perché? Ma perché?
3: Perché saranno dei bastardi, pezzi di merda.
6: Ma chi?
3: Guarda.
6: Che cazzo hanno combinato?
3: Due, che sono di router.
1: No, ma tu non c'hai 2611.
3: Tu ti riesci, anche questo non dico. No, vabbè, tu ok, ma uno con la numero 2.
1: Sono quattro.
3: Sono uguali.
1: Sono uguali, io sono uguali, non so se non devo sapere il culo. Ah sì, dai, scegli questo o questo. Ma ti faccio una ricordo sta cosa.
3: Ah no, è internet.
1: Allora, io salivo, però non è pronto. Prossimo passo sarà la morte, sarà far sì che si salva l'IP e la rotte e quando risale la liberazione dal sospendere si mette anche le rotte lì.
7: Tu vai? Non ti si chiude il piano, cioè non si riesce a spegnere,
1: non si riesce a staccare l'aria.
7: Non capisco perché è stato
1: fatto merda.
7: Ma ora è successo un po' questo.
8: Non lo fai il modding dell'aria, lo fai il modding dell'aria.
7: No, a me
8: non vedi se c'è power management supporto, non so.
1: Invece una mod senza un modo bello può trattare insomma guardi Max e Clip però
7: posso cambiare, ok,

Non so. Consiglio, se c'è il mio tele di CH2, non c'è sotto.

Sì, vabbè, fatti uno per zero.

0: il dio toroide. Dio toroide.
1: Io qua ce l'ho le. Ed è quella?
0: Il Cristo toroidale. Il toroide di Dio. Vediamo un po'. Vediamo un po' se qualcuno ci sente. In modo però anal. E più che altro sapere, capire come ci si sente. Come ti senti?
2: Io benissimo.
0: Ah, anch'io mi sento bene.
2: Vorrei un caffè, però.
0: Sono semplicemente un cadavere di merda. Sono morto come un Cristo morto.
2: Io vorrei un caffè, ma va bene così. Allora, facciamo il caffè.
0: Ora facciamo il caffè. Vorrei capire se l'anal fist down si sente oppure no. Il fisto, mefisto, mifista.
1: Fisto, fistante, fistano, fistante.
0: Fistami la fistola, mefisto. Sega? Hai detto sega?
2: Non ha detto sedia.
0: Sgabello, che bello.
3: Mi reggerà?
0: No.
3: Sì.
0: No. No. Porco Dio, me lo dite se si sente, porca madonna di voi. Oh, asbesto si sente. Finalmente. Qua Icecast mi butta fuori dopo un po' e non si capisce per quale fottuto motivo di Dio. Porco Dio, perché? Che cazzo succede? Cioè la rete c'ha delle cadute mostruose.
2: Certo, sono 2 milioni.
1: No,
2: non lo facciamo quella cosa di staccare bene con me, vai invece.
0: E prima della fine di tutto questo evento.
2: Prima della fine?
0: Sì, alla fine.
2: Ah, lunedì, la prossima settimana.
0: Però no, facciamo domenica.
2: Ma c'è da pagare la bolletta, sì.
0: Lo so.
2: Bella, bella.
4: Terminato in questo momento di mettermi a posto, sospendere.
1: Questa è una zona di kernel performance, kernel study.
4: Ah, no,
1: quello è un cazzo da ridare.
4: Poi abbiamo visto un po' di meccanica morte, ma
1: ho capito che ci sono, ci servono, ci servono sempre più di file. Ci sono punto in, punto a, c, punto in,
4: file. No, ma non è il file normale. Per riferirti alle variabili devi usare $2 e parentesi graph. $2 parentesi graph.
0: Vabbè.
4: Sì, ma se è veramente.
1: Però una cosa è un'altra.
4: Ora se paghi 2,5 non lo fa, capito? È molto. Cioè prima che. Non è. Questo non è potenza, lo dico.
1: Vibrazione.
4: Tipo, fai prime se ce l'hai di SDGS.
0: Andrea, che sono questi che sto sentendo?
1: Sì, sono.
4: Medievale varie.
0: Canti gregoriani?
4: Da Vittoria, Caligavera, un topo di me. Dalli Scolas. Devo farli. Anzi no, questi no.
0: Ma butta in sterco magari. Se vuoi spostare file, la root, porco Dio, la password.
4: Ok. E slash step, no?
0: Sì, infatti. Infatti HDA4 è pieno al 100%, porco Dio!
4: Porco Dio.
1: piace il senso di merda. Mi apre 71 pagine, non importa che quando non è quella pagina, capito?

Thank you.

slash ketchup. Ketchup è quella K. Vabbè, la ketchup. Sempre più. Io c'ho la versione 0.

0: Ah, mi hai buttato su roba che ho già comunque.
1: Sì, quella che io ho messo a puntare, perché c'è già che c'è lo.
0: Posso togliere?
1: Sì.
0: Hai ban Helsing.
1: Gioco a quella.
2: Hai visto? Questo non insieme al mese di asbesto.
0: Eh? Cosa di asbesto, scusami? No, non è morto Norad, perché?
2: È morto lo schermo di Norad.
0: Toccate un tasto magari.
2: Contro Alt F1 sembra dare segni di vita.
0: Ma qual è il problema?
2: Si è spento lo schermo.
0: Ma toccate un tasto!
2: E
0: lo screensaver!
2: Lo screensaver è un film. Uccide. Era un film che a un certo punto si è piantato e adesso non si vede più.
0: Ah, ok, ci penso io.
2: PX.
0: No, no. Tornato?
1: Vabbè, oppure fai con un punto più alto. Io lo lascio in due SR.
0: XMMS è vero. Vabbè, ho restartatelo voi se volete. Io mi vado a spennicchiare dentro il furgone. Vieni Filù. Filù. Andiamo. Andiamo Filù. Andiamo?
1: Vado a fare
0: forza,
1: niente. Andiamo, andiamo. Scusa, ragazzi, mobile con centrino è uguale.
3: No, 24 mobile con centrino, no. Pentium M, sono due cose diverse. È un bordello.
4: Sembra la stessa, anche a me sembra la stessa cosa, ma non è.
1: Allora,
3: sono due processori diversi.
1: Ma alla fine per il Sphinx è
3: può darsi che per lo Sphinx per
1: perché
3: lo Sphinx
1: usato poi LED
3: sì, può darsi che sia uguale, sì, questo non lo so.
1: Sì, è uguale.
3: Però no, non lo so perché ho utilizzato quello che c'è scritto per Pentium M fra parentesi centrino.
1: Mi funziona? Forse centrino c'ha l'E per peggio.
3: No.
2: 2610, 2610. Pazzo, porco Dio, mi ho tirato il vecchio mio. Non fa un evento.
1: Non riesce a tenere la tirare.
2: Basta. Ma non dice quali sono gli stati che supporta su scuola.
1: CP, quando la chiesti.
2: C1, C2, C3, no, mio 8, 8, 6.
1: Parla.
5: Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla. Non parla

0: da me fa su ACP due punti supports.
1: Comunque a me questo lo dice che di GPD,
0: ma perché sei trovato perché non funziona.
1: No, perché non è commentato, non posso
2: capire niente, no, però no, là.
1: E poi di nato. Comunque avrei avuto un make file e basta.
2: È bello, ho fatto la volta, però deve essere compatibile con quello che c'è.

0: atravesó uno este mar. Questo mai
1: sospendo?
0: No, questo mai. Ecco uno proprio di più.
2: Questo
0: mai. Due è sasventurando. Tre è sasventurando, but with more power conservative. Questo è il tre. Quattro è sasventurista. Cinque è for shutdown unfriendly the system.
1: Sì, non molta proprio.
0: Dove programmarsi S4B e posso spendere di S4B.
1: Esatto. Che modificherai il disco e la RAM se la scrive magari in una cazzo di RAM,
0: quindi il 2 e il 3 di more power non serve.
1: Io ho già 3 e 4. No, no, sono 0, sono più. Forse il 3 ce l'ho.
0: Visa! Ma quella volta che lo appoggiamo un po', questo che cavo è lungo. Quindi provo proprio il 2.
1: Yeah.

0: papà. Cosa vuol dire? Non esiste il 2612, perché lui mi prova a aggiornare il
1: 2612?
2: Pronto?
1: Grazie,
2: amore. Armando, dov'è? Qua, sarà fuori. Ma è fuori, andiamo io.
3: Quando ho bisogno di avere poca potenza, tipo
2: se non ho tutto il
3: gli metto la power, non mi ricordo più, lo trovi immediato.
0: Se ti puoi trovare il 2934, quindi le scarica, mi sembra il 2634, cioè, scarica tutto. Cazzo scarichi! Ah sì, lui mi scarica
3: l'ultima, mi scarica l'ultima.
0: Ok, mi scarica l'ultima, però non mi dire che passa il 2634. Perché non è vero.
1: Da 26, lo inventa, lo
0: crea. No, io ho detto io. Non so perché, no, perché io, gli ho detto io, non mi crede.
2: Non è questo. Vabbè, tu
0: sei mi fa lei.
1: Non abbiamo cibo chimico, ma patatine,
0: abbiamo le
3: ma non c'è niente di
1: serbe
3: tutto questo qua.
1: Vabbè, un make fai, che cazzo vuol dire un make fai?
3: In tutto questo qua ci vuoi davanti per me, ci sono il gretto.
0: Le serve il più basso, vabbè, dai.
3: Allora vediamo 527 su, vabbè, che un fai, dove mettiamo la cassettiera?
0: 13.000
3: direi di metterla su
2: più, più vediamo la cassetta, dai,
0: sono brave persone,
2: non dico bene perché se si muove cresce,
0: le muore,
2: cresce un altro po'. Fai una cosa qua,
3: lo scusa, è una stufa.
2: Ragazzi, c'è il caffè se lo volete, eh?
3: C'è, ragazzi, c'è il caffè.
2: Il caffè. Senti,
1: ma hai risposto a caso?
2: Sì. Ma il pane è finito?
1: Ancora?
2: No.
0: Non mi hai risposto.
2: Dov'è?
0: Dovrebbe essere dove.
3: No, no, no, non c'è più finito.
2: E di altro, dove hai preso i cornetti vuoti?
0: Sì, ci stavano cornetti vuoti,
2: ci sono e dentro con la nelle
0: no, non mi dà
2: il caffè.
4: Che Cristo vi succhi il culo. Buonanotte. Aspetta un attimo. Sì.
3: No,
4: Filù?
3: Qui subito
0: qualcosa di
2: che cosa ho sbagliato di questo?

E allora, Radio Cybernet riprende ufficialmente le trasmissioni alle ore 13.06 Zulu di sabato, giorno 12 marzo 2005. Bonjour a tout le monde, dal Poetry Club, anzi siamo dentro il furgone davanti al Poetry Club, sta piovendo. E Cristo è male. D'accord petit pederaste, mi scrive il Tripz che ci ascolta. Le petit pederaste. Il sito ufficiale di questi tre giorni è costess.org. Vediamo un po' costess come sta. New official website coming soon. Seoul contre Tous.

Il brano finisce così, avete ascoltato un brano di Costes, www.costes.org, anzi semplicemente costes.org. C'è gente, ci sono stranieri che ci ascoltano, per cui sono costretto, gioco forza, a dire queste cose. Comunque Costes è un grande, è un grande mangiamerda, e noi avremo modo di mandare qualcos'altro di lui, perché sì, perché è così. E quindi c'è tutta una serie di MP3 qui nel suo sito, c'è una quantità di cose notevoli. Io ho la fortuna di avere delle cassette originali di Costes. Ok. Ok, basta, vaffanculo. Non so che cazzo devo fare qua, che mi si è piantato per l'ennesima volta questo porco dio di Firefox merda. Dio Cryptosexual Cancroid.

0: Niente, si è piantato il browser. Ma vaffanculo, porco di Dio, porco Dio, kill all meno 9 Firefox. Crepa, bastardo. Crepa. Minchia, sto figli su che minchia, non crepa. Cioè, è rimasto lì, eh? Ah, ma è l'acrobat delle mie palle. Kill, meno 9. 6495, 6495, tie, muori, mostro di merda. Mostro marrone. Vale, ora possiamo rilanciare Firefox. Come vi dicevo, piove, siamo all'interno del camper con Pallotron.
1: Sucate. Cazzo. Ah, forse Cisco Iron e mini PCI. No, non c'è il cazzo.
0: Oh, eccoci qua. Allora, andiamo a vedere gli MP3 di Costes. Canzoni in francese, canzoni in inglese. New Technologies e High Tech Artist. Grandissimo. C'è lui con il microfono legato davanti alla bocca col nastro adesivo.

0: di tutta una serie di canzoni in francese, in tedesco e in inglese. Lui è francese, ma veramente c'è una quantità mostruosa di pezzi. Il CD ha pubblicato un CD intitolato, per esempio, Le Métro de la Mort, Guy George 1, Guy George 2, Enfant Criminel, In the Ghetto, Veteran, che c'è appunto questo Moucha Merde, Sodomie le Samedi, ascolteremo sicuramente questa canzone che ora vado subito a scaricare.
1: Praticamente questo slot qua si chiama Mini PCI. Non ci sono schede se non questa.
0: Say something about Trappi if you can. Hey Asbesto. Oh, hi Trappi. Greetings from Palazzola Crede, Sicilia, Italy. Here we are in Troppo Caffè Poco Cervello at Poetry Club and enjoying and Melasuki, ovviamente, and Melasuki tantissimo, Trappi, and greetings and basta, and qua un cazzo perché non so più che cazzo di porco Dio. Sodomile Samedi, e adesso ascolteremo questo meraviglioso brano. From the site costes.org, we are downloading some MP3 to listen and to enjoy. I talk English like Roberto Benigni and I invent new words, and please enjoy this MP3.

Sortez la queue en ce bois-là dans la cassette de cul.

0: le moment où maman rentrait de Carrefour avec des cartons plein la caisse et qu'elle disait
1: « Jean-Louis, ça suffit, arrêtez, vous enculez, vous feriez mieux de m'aider à ranger les courses !»
2: Ouais, ok. Ok, chérie, j'arrive. Et papa remontait sa culotte et je me tâtais le cul plein de sperme. Et tous les deux, on allait vite fait vider les courses parce que sinon... Attention, maman, parce que maman aussi, elle est capable de s'énerver avec son gros clitoris. Clitoris le dimanche! Clitoris le dimanche! Clitoris le dimanche, les mecs! Pire que sodomie le samedi!
1: Clitoris le dimanche!
2: Clitoris le dimanche!
1: Clitoris le dimanche!
2: Clitoris le dimanche!
1: Clitoris le dimanche!
2: Clitoris le dimanche!
1: Clitoris le dimanche!
2: Clitoris le dimanche!
1: Clitoris le dimanche!
2: Clitoris le dimanche!
1: Clitoris le dimanche!
2: Clitoris le dimanche!
1: Clitoris le dimanche!
3: Siamo tornati in diretta perché sto cercando di mostrare a Newmark.
4: Ma tu vuoi mettere Costes prostituito?
5: Pronto?
3: Questa Ciao. È la pagina web di Costes.
6: Ah.
3: E i suoi show che sono dal vivo sono cose tipo
5: Pronto.
3: Così.
5: Mi senti?
3: Questo è bellissimo.
5: Come?
6: Ma che cazzo di lingua scrive?
5: Ho ascolti gli altri.
3: Questa è una pagina in francese.
5: Dimmi.
6: Il resto è illucinazioni matematiche.
3: Sì, questa pagina è in giapponese, per cui non riesce a visualizzarla. Però è pazzo. Cioè, suck my web. Ah, i fotoromanzi.
5: Vediamo dopo quando sto per partire, va bene?
6: È uno di quelli che si masturba in pubblico, si tromba la gente.
3: Di tutto. Caca yoga. E ti ho detto tutto. No, Difference è bello artisticamente.
5: Chi è?
3: È un fotoromanzo praticamente. Ciao, niente, sono vicini di casa. C'è lui nella foresta e lui in casa, no? Metrò caccia col fucile. Bellissimo, Computer è sempre a caccia.
6: Il fucile da punta. Carne e animali. Potente questo tipo.
3: Sì, potente sì.
6: Francese?
3: Francese.
6: Parigino?
3: Di quelle denunce che non hai idea.
6: Parigino che se la tira una cifra?
3: Non so quanto se la tiri, però è pazzo, cioè è pazzo.
6: Beh.
3: È
6: pazzo. Guarda che roba che produce.
3: Sì, ma questo è l'unico che si può guardare, voglio dire.
6: Shake or shake it make no difference.
3: Sì. Die or die.
6: Bello questo coso, sai?
3: Sì.
6: Cioè, ma proprio una delle cose più belle di internet che ho visto. Il coltello con il sangue, il pene con la sborra che cade.
3: Vomito negro. Opera porno social, vomito negro. E date in tutti i posti. Costes,
6: Marianne e Grosso. In Italia è passato?
3: Foto dello show, cioè... Follia.
6: Mani dentro cose, cose in cose. Mani in mani.
3: Agghiacciante.
6: Questa cosa è di una pesantezza immonda.
3: Cosa?
6: La vedi?
3: No, non
6: con i cavi che escono dal braccio alla tipa che è sventrata. E non ha faccia e lui non ha gambe e culo.
3: Sì, è allucinante, è veramente allucinante. News?
6: Veramente notevole.
3: Di solito riguardano...
6: Quanti giorni fino alla morte?
3: Dico che è pazzo, ed è pazzo. le forme in Paris, sì sì, ma proprio le cose più
7: foto by Tristan.
3: Chi è Tristan?
7: Non lo so, è un giocatore del
3: Materia Fecale, del nuovo CD.
7: Inculata fecale.
3: Video delle tournée, non so come l'ho finita con tutti i casini che aveva.
7: The film I love snuff on DVD.
3: Sì, ma lui ha una discografia mostro. Io ho sue, io mi sono trovato su tre sue cassette originali. Comprate a
7: in
3: casa.
7: Che...
3: No, no, lui faceva mail art ai tempi, negli anni 80, qualcosa che faceva anche Tommaso Tozzi. Mm-hmm. Per cui gli artisti si spedivano per posta cose gratuitamente, si scambiavano materiale artistico. Lui spediva cassette audio con cose fatte da lui.
7: E te lo sei fatto
3: e avvolte nella carta con i disegnini fatti da lui, tutti appiccicati, collage. E ce le ho. Non le ho ricevute, io le ho ricevute un mio amico e si è liberato di un pugno di cassette di cose di artisti, me le ha date. Allora ho cercato con stesse su web, perché ho sentito delle cassette, sono allucinanti, e ho trovato
7: dei siti allucinanti.
3: La morte sua, cioè cassette, lui ne ha fatte veramente un inferno.
7: Una persona con o tanti anni di analisi alle spalle o tanti anni di analisi da fare.
3: Ma che ne so. Caca costess.
7: Poi chi è in giapponese?
3: Caca costess.
7: La foto.
3: La preuve que costess sest de la merde. Miam miam le caca se bon. Ma poi le vendeva pure. Adesso le vende, immagino. Prima sì, erano spedite.
7: Ha spaccato il CD.
3: Non credo. Sarà un montaggio, ma cos'è? È veramente allucinante.
7: Rape Gigi.
3: Guarda dei CD che comunque si è prodotto alla fine, cioè. Magari se li fa lui con.
7: Sì, sicuramente.
3: Però cazzo, CD in giapponese. Quasi non penso che se li faccia lui alla fine. In Giappone
7: magari,
3: vanno sì, molto queste stronzate.
7: Magari
3: qua.
7: Lui è un appassionato di giapponese, figurati. Niente di più semplice. Alla fine ci sta in Giappone molto di queste cose molto strane.
3: Vomito negro.
7: Enfant criminal. Guy George 2. Fecal Master. Holy Virgin Cult. Culto della Vergine Santa. La Bibbia e il fucile, vedo? Bibbia Machine Gun.
3: USA Tour, cioè, porco Dio.
7: Ma questo sta da anni in giro, però.
3: Sì, sì, almeno 15-20 anni.
7: Minchia, 60 giorni, 22 show. Providence. Persona estrema. Decisamente
3: sì,
7: estrema.
3: Sì, sì.
7: Quelle sono in 6 a metterglielo dentro a questa.
3: Non ho idea cosa stia succedendo qui. Perché muori, porco Dio.
7: Ah no.
3: No, poi
7: sembrava...
3: si canta e. Cazzo ne so che
7: si canta, si tromba.
3: Ci si fa malissimo, immagino.
7: Benissimo, poi dipende dai loro punti di vista.
3: Ma
7: devo dire che forse un concerto live di questo qua mi
3: sì,
7: creerebbe
3: sì, io penso
7: problemi.
3: Che non facciano nient'altro che urlare come i dannati cose inconcepibili, tirarsi bambole addosso come se fossero feti morti e lanciare proclami razzisti. Ah, allora iniziano vestiti in giacca e cravatta
7: e finiscono a piselli di fuori. Ah, vedi, per quello si spogliano su tutta la sequenza
3: col fucile
7: nel culo del bambolotto,
3: giustamente. Va bene.
7: Pesante.
3: Filippo ogni tanto capisce quello di cui stiamo parlando. Ah, c'è pure Gianni. Sta ascoltando.
6: Ciao Rastachecca.
3: Stiamo parlando di costes.
5: Me ne fotto di costui.
6: Di costues. Stiamo parlando di costes dentro al furgone straight edge.
3: Vomito negro, caca yoga, caca costes. È evidente che Sand ci sta ascoltando leggendo questa mail.
5: Ma
3: eh?
7: Personalmente forse no.
3: Dine, porco Dine.

0: Esistono altri modi, sì. Togliergli l'accesso. Ecco un altro modo. Se volevamo rendere la vita facile alle persone, gli installavamo Windows invece di Linux.
1: Olè. Trip capisce il francese, quindi è fortunato.
0: Trip, una pip è una pompa,
1: ah,
0: non una pipa.
1: Uno dei dischi Sorcery c'è una canzone che si chiama così.
0: Wow wow wow wow.
1: No. Mi fece una pompa al
0: ma
1: cinema.
0: Pip è pompa, e allora pippa come si dice in francese? E quindi? Pippa come
1: ritardo,
0: si dice?
1: Sei molto in ritardo.
0: Lo so. Beh, manco troppo, anzi. Branlette.
1: Fammi una branlette. Fammi una branlette, Pallotron. Pallotron, mettai là una branlette. O cinema.
2: Nelle canzoni.
3: Ma che canale sono?
1: Pallotron, talla me una branlette.
3: Ma oh
1: caga! Ma oh caga! La risposta è più che il francese.
3: Ma sti cazzo un po' tu di pigtail.
0: Ma che cosa stai facendo?
1: Lui vorrebbe mettersi un'antenna esterna sul portale.
3: Cercando questo.
1: Questo
3: connettore per
1: Cristo fecal. Proviamo a cercarlo.
0: Sai che è quel connettore io lo ho.
3: No, non è quello che dici tu.
0: Sei sicuro? Il pigtail?
3: È mini PCI. Ho visto che
0: ma questo
3: PCI.
0: Non me l'ha fatto un caso, guarda, un attacco di antenna, vuoi scommettere che quello che ho è buono? Secondo me è buono.
3: I maschi cama giù.
1: Ok, io vado a cercare
3: Suca, vai a sucarla.

0: Diceva lui.
1: Minchia è lui, Dio povero, no, minchia è lui. Come si chiama?
2: Pigtail.
1: Ma come? Quale tipo?
2: Me l'ha detto cosa? FR, FS? Lo vuoi, te lo vendo? Ce ne ho due.
1: No, no.
2: Se vuoi ne ho due.
1: Devi vedere se niente. Ma forse niente, questo non sono buoni. Ma guarda che non sono buoni.
2: Se ne sì.
1: È un po' storto, può essere.
2: Questo può essere. Però se la cacci, secondo me la puoi cacciare?
1: Dammelo. Se no gli faccio un buco qua.
2: Perché è tosta, quindi.
1: E me la metto qua fuori. E poi mi faccio un altro.
2: Ma tieni di questo. Che questo è l'attacco standard.
1: Sì, lo so. Vabbè, comunque aspetta.
2: Ma secondo me tienitela così con l'antenna interna quando è normale. Poi quando ti serve la apri e ci attacchi questo.
1: No, non spendo niente.
2: Secondo me se la stacchi entra, guarda, non ti conviene staccarla.
1: Spendo comunque, aspetta.
2: Perché? Non è.
1: No, non lo so, insomma. Come mini PCI.
2: Ah, non c'è so paura che si brucia.
1: Che c'è freddo? Mi sembra più largo come diametro, sai? Ma forse perché. Ma forse è uguale. Ma non è uguale.
2: Jeremy, il più grande artista del popolo europeo mi sembra veramente una grossa cosa che gli dici, anche forse un pochino troppa, sai? Non convieni? Non stai convenendo? E allora, dato che io non me ne frega un cazzo di parlare con voi, vi rimetto un attimo con stesso.
3: Bon, des fois faut pas exagérer, il y a des bons moments dans la vie. Des fois quand je fais de la musique, on peut peut-être dire que c'est ça être heureux. Peut-être, peut-être. Bon, c'est vrai, des fois faut pas exagérer. Des fois ma queue bande vraiment exceptionnellement. Et quand je tire mon coup, c'est pas le dégoût. Je pourrais même y prendre goût. Des fois, parfois, rarement, mais de temps en temps ça arrive. Faut reconnaître, y'a aussi quand je bouffe un choco BN à 4h. J'aime bien bouffer des choco BN à 4h. Merde! Une mouche!
4: Merde! Putain! Casse-toi! Casse-toi! Putain! Ah, je déteste ces putains de grosses mouches à merde! Dehors! Dehors! Allez! Allez! Allez! Allez! Allez!
3: Ah putain, sa gueule s'est cassée! Ah putain, je déteste ces putains de grosses mouches à merde, ces qui traînent autour quand on rentre jouer du synthé!
5: Après la mouche, à merde le beau temps! Après la mouche, à merde le beau temps! Après la mouche, à merde le beau temps! Après la mouche,

0: Ah, devo caricare le cose su Muse, solo che non so usarlo molto bene. Tasto destro, immagino, add file. Ok, MP3. Prima un pezzo di sana costituzione e divertitevi, ragazzi.
1: Questo pezzo in particolare è dedicato a mia zia Silvana, che gli piace tanto il filetto.

0: Non so dove cazzo Asbesto tiene zappa in questo computer. Non ci credo. Me ne vado. Forse, quasi sicuramente non ce l'hai, quindi me ne vado. Basta, se Asbesto non ha zappa sul legnatile è tutto inutile, il mondo non ha senso.
1: L'uomo è una bestia, niente ha senso. Ma fidati però.
0: Deposito cretini, peta.mp3, che cosa cazzo è? No, invece io ora vi metto, sempre che non avete problemi grossi, oh, la verità, sì. File, mi voglio sentire un pezzo di trips che non ho mai sentito. Spero che piaccia.

0: decanta.
1: Io preferisco parlare. Comunque parlare. Ah, prova. Parlo con sotto la musica come se fossi gay. Allora, un giorno siamo andati al cinema. L'unica volta che uscimmo insieme là avevamo tutta per me ed era
2: iniziava
1: fighissimo.
2: Di più, iniziamo
1: sì,
2: molto
1: sì, ho già
2: più.
1: Iniziato. Siamo andati in metro a Piazza Clichy a vedere un qualunque film.

0: Era solo un pretesto, quello che contava per me era star con lei. Mi offrivo di camminare vicino a lei nella strada. Abbiamo visto Nikita, o meglio, diciamo che l'abbiamo intravista, perché nella maggior parte del tempo ero sdraiato su di lei. Scusa, e dubito che abbia visto molto, a parte il mio cazzo nelle sue mani, a parte il mio cazzo nella sua bocca, perché fin quando era nemmeno iniziato, che noi già ci amavamo come folli. Cosa devi fare?
1: Un attimo, pisciare, posso?
0: Minchia, devi staccare qua.
1: No, dopo vado, staccare.
0: Mille mila cose.
2: Così. Posso staccarlo un attimo, però?
1: Sì.
0: Avevamo scelto, lei stessa dei posti in fondo tranquilli, dove avevamo potuto amarci in oscurità. La mano sul sesso né visti né conosciuti, alla fine si è piegata e ha preso il mio cazzo in bocca e me l'ha sugata così bene che ho avuto un folle. Poi momento in cui i cazzi facevano buchi ovunque. Non ho il mio sperma nella sua bocca, la madre, ma ti adoro, ti odio sempre, di qui di là, e resto nel bunker e piango discretamente. Resto nel bunker. È pazzesco, cioè. È un malato,
2: malato,
0: è veramente un genio del male malato.
2: Ah,
0: lo so, guarda qua, guarda là, oh, però io mi sono rotto pure i coglioni.
2: Comunque non hai
0: già merda.
2: E questa cosa ti devo dire che mi hai
0: Io non esisto su questa pagina, ma porco Dio, cioè io qua mi dice closed streaming, ma perché broken pipe, socket terror?
2: Stop di farlo ripartire.
0: Cioè, ma che cazzo è? Mi state a dire che cazzo, ma che cazzo è?
2: Già l'avevo attaccato, ma nessuno ha detto niente. Però vedi, qua dice ancora. Però non mi sentono, perché ho chiesto in canale. Non sento.
0: Porco Dio!
2: Ecco.
0: Ora ci sto.
2: Slash All Chan è una cosa tua?
0: No, credo che lo faccia su tutti i canali. È una cosa
2: il
0: di
2: chat di suo? Splendido. Adesso fumare una sigaretta.
0: Provo molti dolori.
2: Come mai?
0: No, così. Ma il gomito, mi sono andato ieri una racchettata sulla gamba e ancora non ho visto.
2: Una racchettata cazzo, sulla gamba?
0: Sì, sul servizio.
2: Aia.
0: Qui. No, e poi me la sono data. Aia, qua. Vabbè, sulla parte muscolare. E mi fa male a camminare.
2: Diciamo che hai un video.
0: Ieri mi sono entrati un mare di servizi, erano veramente anni.
2: Posso una volta che scendo o giochiamo?
0: Che non servivo così.
2: Beh, giochiamo. Facciamo due
0: scambi. Bene, sì, sì.
2: Piano non ce l'ho per giocare.
0: Io me lo sto facendo piano piano.
2: Io sono molto indietro rispetto a te, sai, come da troppo tempo.
0: No, visto che sei impostato bene comunque, ti giri, ti metti di lato,
2: giocare,
0: cioè tu hai fatto tennis.
2: Giocare, ho fatto tennis.
0: Hai avuto un'impostazione
2: anni
0: da qualcuno?
2: Sì, ho fatto scuola tennis per uno o due anni nel bimbo.
0: Buono.
2: E poi c'è mio padre che giocava a tennis e andavo a giocare con lui. Però ormai sono tipo, penso che questa qua la prima volta che prendo la racchetta in mano dopo 10 anni, una cosa del genere.
0: Io ho ripreso il tennis dopo
2: fico,
0: così tanto.
2: È veramente figo. Bello sport, infatti ancora prendo i ferri, prendo in mezzo tra le racchette, cioè non c'ho ancora le misure proprio della racchetta.
0: No, perché la tecnica rimane di solito.
2: Sì, la tecnica, cioè per me il discorso di cambiare impugnatura sul rovescio, girarti, anticipare un po' il colpo, tagliarlo, spin, insomma, le due cazzate sai, poi devi piacciare la mano.
0: Io mi metto fuori a fumare.
3: Perché il povero straight.
0: Jesus Christos. Comunque mi tolgo l'op dal canale qua. perché non vorrei togliere malauguratamente il topic e ricevere peni nelle mucose anali da parte di Sandman. E allora è tornato il sole, praticamente è smesso di piovere. Non posso mettere musica perché mi rompe un po' il cazzo. Yeah! Ecco, hai fatto bene, Trippa, a togliermi l'off, così posso spammare i topic ovunque tranne che su sto canale, così non mi rompete, non mi state a romper cazzo, che m'avete rotto il cazzo, m'avete rotto.

cazzo. Mi sono rotto erca. Avete sfrantumato il cazzo. Oh, mi sono rotto il cazzo. Oh, mi sono rotto il cazzo. Oh, mi sono rotto il cazzo. Pilù crepa nel male. Vieni qua, stronza. Cane bastardo. Piru, vieni qui, coniglio pazzo! Vieni qua subito! Vieni qua! Vieni qua che t'ammazzo! Devi piangere nella maledizione! Puttana, una bastarda cagna bastarda! Cosa c'è, conigliino? Cosa c'è? Cosa c'è? Eh? Cosa c'è? Coccio, coccio! Vogliamo tagliare questo, questo bellissimo codino? Lo leviamo questo codino, tanto a che ti serve? A che ti serve, bastarda di una cagna? Coniglio impazzito, mo sì, dammi questi baggini, sì.

0: Gesù, Gesù. Pilu, ma ti levi dalle palle, porca madonna!
1: Oh, ma dove facciamo il caffè?
2: Tra di loro! Tra di loro!

Yeah.

Oh.

0: Alleluia. Che rifrocio!
1: Facci sentire le cazzate che ti stanno
0: mancando. No, non sto parlando.
1: Non stai facendo niente.
0: No, non faccio niente. Magari fra un po'... farò un piatto di pasta, non lo so.
1: Così.

0: volessi passare, però hai notato che ti ho staccato l'alimentazione?
1: Ma che specchio vuoi?
0: Niente.

Porco Dio!

tanto. Ciao, Xanth.

Mm-hmm.

0: Sì, dovrei mettere un po' di musica effettivamente. Sono nel furgone, ma mi sono un po' rotto il coglione. Il ramarro marrone si gratta un coglione.
1: No.
0: Prima o poi dovrò entrare dentro e cominciare a lavorare sul data general, perché vorremmo metterlo in funzione. Sono abbastanza distrutto dalla stanchezza, nonostante abbia dormito stanotte. E vabbè.

Okay.

this is it, no!

0: mettendo il fuoco dentro. Vediamo tutto.
1: Attenzione,
0: Non posso
1: No.

0: che fai?
1: Vado.
0: Ma quindi andate tutti più o meno?
1: Non lo so, un po'
0: Catania. Catania si dilegua.
1: Ci becchiamo online. Buon proseguo.
0: Grazie.
2: strappo.
3: Muse merda, muse merda. Muse merda. Certo, ci vorrebbe un coppolone con cui chiudere un tubetto di gomma, ci vorrebbe. Con un tubetto di gomma potrei il tappo di una penna. State ascoltando attraverso il tappo di una penna Bic. Che cosa pazzesca. Ora il tappo di penna Bic funziona dal microfono direttivo. Parla un po'.
4: Il sesso non è cumulativo.
3: Che cosa? Ti è venuto qualche altra idea?
5: Sì, con Newmark abbiamo praticamente risolto il problema del fatto che chiunque potrebbe registrarsi tutti i domini del mondo e perciò fottere, cioè il più grosso è
3: tutto il sistema.
5: Sì, però in questo modo abbiamo limiti e il tempo di decadimento molto lungo. In questo modo non vince chi ha più soldi o chi ha più risorse, però è appunto è rimane anarchico il sistema, non è centralizzato.
3: Era una cosa che mancava o semplicemente non ci si era pensato?
5: No, ancora non ci si era pensato, perché è proprio del DNA, l'idea di struttura era ancora.
3: Ma
5: questo problema non c'era, si era pensato.
3: A che punto è il driver?
5: SPN, anche le rotte del giudice,
3: è il traser.
2: Buono.
5: Funzionano questi, che è la parte più dura da stare ora.
2: Abbiamo finito. Sì. Hai finito.
5: Abbiamo finito, sì. Io ora prendo la corrente per l'account.
2: Molto bene.
6: Alleluia. Alleluia.
2: Adesso metterò il microfono dentro una bottiglia di vetro di Coca-Cola da un litro e vediamo di nascosto l'effetto che fa.
7: Oh, che bello parlare attraverso una bottiglia di vetro. È una cosa un po' stronza.

sono fantastiche le cose.

0: porco Dio. Porco Dio del microfono nella bottiglia.
1: E prova.
2: Sì, sì, funziona, funziona.
3: Un riverbero
0: sì, mostruoso.
2: Santo padre, santo padre putativo.
0: C'è sempre un po' di rumore di fondo. Mi dà un fastidio della Madonna questo rumore di fondo. Un fastidio pazzesco.
4: Adesso di qua non si può togliere nulla?
0: No, perché io adesso devo togliere il saldatore e mettere il portatile.
4: Se troviamo, ci abbatto.
0: È grave.
1: Oh, allora. Batta libera, dottor Presa.
0: .com, porco dio .com. Linux merda, ale.
1: Cioè, ma è pazzesco. C'ho ancora problemi di rumore di fondo. Cioè, con sto microfono io non posso streamare.
4: Perché?
1: Perché c'è un rumore di fondo spaventoso.
0: È spaventoso questo alimentatore, quanto è merda.
5: Un'altra?
0: Eh?
5: Lo vendirai quello?
0: Microfono?
5: Ah, stavo usando quello del
0: legname. Stavo usando quello interno, come ora che sono tornato a usare quello interno. Perché questi minchia di figli di puttana costruttori di microfoni del mio Cristo fanno i cavi non schermati. Fanculo finocchi di merda. Finocchi, schermalo.
4: Ma non c'è andare. Sto minchia a schermo.
6: Mettendo tutta la carta stagno attorno e attaccandola poi a
0: seme,
6: una parte del metallica del portatile.
0: Con le fave di fuca. Sì, al buco del culo. Metallo.
7: Nel camper, ma dovrei chiedere a
5: capo supremo.
0: Va bene, lo stream è proprio crollato, porco dio a muse di merda.
6: Ti posso scorreggiare in faccia?
0: Oh, ma proprio muse e merda, eh?
5: Adesso lo posso fare il caffè sul tuo camper?
0: Sì.
5: Okay.
0: Adesso andiamo.
4: Vabbè, c'è quello del portatile, no? Quello interno.
0: Mi spiacerebbe vedere il camper andare a fuoco, sai? Vabbè. E che ci faccio con la cuffia?
4: La usi come microfono.
0: Ma che?
4: Un auricolare, un microfono, una cosa.
0: Dio DJ Graf. Non so chi abbia dimenticato qui l'alimentatore del suo portatile, ma sono cazzi suoi.

0: nie jest tu pan to wiąże, tak? Ale dzi.
1: Va bene, io vado a fare il caffè. Si fa il caffè?
2: Sì.
1: Vuoi interagire con la musica? Stacca.
2: No, no, no.
1: Ah, bravo.
0: No, papà, ci vediamo.
2: Era di un centro di un'altra, cioè del primo punto. La storia, no, è la storia della pettiera di... No.

Yeah.

Bendición.

0: of your shoulder.
1: Dice, non USB troppi anche un veloce, che comunque ce l'ha
0: già questo
1: posto. Io ora ho un giacco con gli staccanoli che devo dire il pane.
0: Quello di vano è che va da tanto.

0: 就是我中妈妈懂吗？啊，不是错的。
1: Eh no, ragazzi.
0: Sì. Vai, a due
1: sei sterco.
0: Cosa?

0: がするわ。
1: もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、も
0: う、もう、もう、もう、もう、
1: もう、もう、もう、もう、
0: もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、
1: primo sotto lo schermo,
0: mettilo zitto.
1: Qual è il tuo buco?
0: Questo è
2: il lontano che piange, poi portiamo gente.
1: Incominciamo.
3: Sono scelto ne cominciamo da un'ultima cosa, ma cantiamo più qui da noi altri.

0: Perché là c'è la stessa cosa?
1: Non lo staccate io.
2: Ah, ti stai dando l'asse?
3: Sì, sto scegliendo altre menzioni.

0: Michigan.
1: Per testa switchando. Aspetta, ora mi
2: gira.
3: Bellissima.
0: Ma la Nutella la mia non già siamo
3: mangiati. Sì, c'è la Nutella col pane.
1: Momento sacro.
4: Thank you.

Grazie.

0: ancora di qua con Nino. Ma streamalo su Twitch, vai.
1: Ma chi è che ha messo 5 euro là sopra, Armando? Sono 5 euro ficcati in mezzo a due valvole.
0: Sono del foil.
1: Così.
0: Ormai sono del foil.
1: Li spargete così tra le schede madri.
0: Sì, sono qua.
2: Vabbè. Al
0: foil. Anche i polverate. Mi sono sentito puntato una cosa al collo, ero qua. Vabbè. Ah no, è staccato. Non sono morto.
1: Porco Dio, non mi funziona più l'Hibernate. Non lo so. No, non lo so perché in realtà doveva andarci da solo.
0: Allora, fai una cosa.
1: Io ho provato a ricompilare. Io ho un transmetter con su. Ah, va.
0: Anche la porta, io non ho mai visto la porta, non ho mai visto la porta.
2: così poi prima come muore.
3: Ah, quando si viene a sistemare il cazzo, vuole che cazzo viene a sistemare lo strumento?

Grazie.

0: l'università non mi dico come è stato caricato da...
1: perché come è stato sceso dall'università?
2: Il 6 è mai il 6 però poi avevi le 2 quando era scaricato.
0: No, no, era per curiosità, non perché aveva smesso come aveva fatto, perché era in questo posto.
1: Infatti questo
0: posto non
1: si sposterà mai più.
0: Insomma,
1: non potete riuscire ad
0: avere il posto. Lo potete svuotare. E svuotate e ci fate tipo l'attaccapanno. Ecco, svuoti e ci metti con le mani attaccapanno. Se non funziona.
1: Non funziona, rimarrà lì come pezzo da guardare.
0: Cioè, io non so come
1: facciamo
0: ancora. Non so quali siano le prove possibili oltre a quelle che sono state fatte ora. Ma il problema è che la documentazione diceva quel cavolo, l'ha fatto.
1: Può essere che

0: un weekend
1: a fare il

0: Questa è la storia dell'immagine di formazione?
1: Sì. Cioè sono del 54.
0: Si riconosce subito questo disegno, per te.
1: Sono pure un altro, però mo ho fatto soltanto 5 o 9. Guarda quando arriva Microsoft, 83, 84, 5. Panico. Mo finisce qua. Cioè c'ho gli altri GIF che non ho caricato, cioè non mi sono caricati ma non ho le varie schermi virtuali che fanno vedere. E il primo, anche se la stessa dice di no, qua dice porta. Anche se spesso dice
0: no. È sempre,
1: cioè, la prima una cosa tipo precedente all'ADA, anche se io l'ADA lo vedo qua.
0: L'assembler, quindi, non è ancora prima?
1: L'assembler è relativo al processore. C'è da quando sale il processore. Il primo qua dice che il 54 è il porta.
2: E l'altro... Ma poi hai indovinato?
1: Cosa? No, il primo è il porta, sì, l'hai indovinato. Però l'ADA, come dicevi tu, sta con la stessa.
2: Santa...
0: Comunque, dalla leggenda si può mettere di tutto.
1: Sì,
2: 1958. Una sega, una minchia, il cazzo.
0: No, abbiamo il culo. Già il caso.
2: Ah, infatti non c'entra un cazzo, zappa.
3: Ma entrate dentro e dovete mettere gli MP3, rotto col condio, fate anche un favore.
1: Io ce l'ho messi. Scortuccio però. Te lo senti.
0: Non ti vedo,
1: ti serve un po' di spazio, mi serve poco, eh?

0: Mi dai tutto? L'SSD?
1: SSD cane nucleare.
2: No,
1: il P10, quello che cazzo mi pare?

Oh, ¿qué es lo que está pasando?

0: veramente strana.
1: Sì.
0: Perché ti sembra che è dritta, in realtà sì, sì. È quello del verso lì, no?
1: Sì.
0: Invece dritta la vedi bene, perché c'è il verso con la testa dritta.
2: No, non l'ho capito, però.
0: Tu, la foto è così, no?
2: Sì. Vedi
0: che smesso la testa dritta. Perché in realtà la foto è così. Cioè.
2: Non deve avere la testa dritta.
0: Perché sta con la testa così, però se tu la vedi per dritto la foto. La vedi con la testa dritta.
2: Beh, ma vedo anche queste scelte
0: e sì, sì, è giusto che tu lo veda, però la sensazione è che la foto sia quasi dritta, non vedi così. Almeno quindi la sensazione è. Non è sbagliato.
2: Tu ti droghi troppo.
1: Ci fosse il curvone piegato.
0: Sì, nel senso c'è.
1: Esatto.
0: L'approccio è quello, poi è chiaro che vedi che è
1: stato. Sul deposito non si trova mai. Ma su questa macchina?
0: No, mettili proprio sull'utero e poi semmai spostali se con il 3SSH che la parte.

0: faccio la saponetta.
1: Cioè?
0: C'è presente quello del Mac?
1: No.
0: Il Power
1: Book. Ah, il coso, sì.
0: Non è una saponetta precisa.
1: Ah, sì, è vero. Ma questo qua è un po' più storto.
0: Vabbè, sì, però lo schifo.
1: Cioè, punto bianco.
2: Mac OS X 10.4 Tiger in aprile.

0: No.
1: En una pietra.
0: Che ho capito una cosa. Che è Dio il nuovo mongolo, non è, non funziona. Perché quando faccio l'ibernate con la Ironet inserita, dato che il mio script prima mi smonta tutti i moduli del porco Dio e poi mi butta giù la PC in serie, il modulo Ironet

Stiamo abbassando.

0: Yeah, I found the lead.
1: Thank you.

0: questo era materiale, questo è un cane impazzito, ha rischiato la morte, capito?
1: Troncavo l'anellino che è successo poi.
2: CD, dollaro I, made
3: in e basta.
2: E basta il culo. Dove vai?
4: A mangiare.
2: Va bene.
4: Poi non si sono fermati 5 minuti.
2: No.
1: Ma che ne so?
2: X.
1: Che ne so con X?
2: Un X è... ore?
4: Nessuno sa vorrei di mezzo
2: a portarli, sono un cellulare. Le minchia, le 8.35 sono. Ciao! Io mi aspettavo che dicessi tipo mezzanotte.
4: No, devo andare via.
2: Io
4: no. No, no, era cosa molto molto più tardi.
2: Perché mi conti più bene?
4: No, purtroppo non lo so se posso.
2: Aspetta, ti piace di questo d'oro, no? Guarda che combini.
4: No, ci stiamo andando con le cose.
2: Ah, sì.
1: Da ieri sera, porco Dio, da ieri sera!
2: Compila, compila, è bene. Ma devi farlo con un mano, c'è un tuo make, metti sto.
4: Io già sono davanti, io già so come andare a fare le cose. Ho detto lui non ci vede.
1: Lui pretende che io pianga. Ma è successo, allora, forse non lo so. E io sono riuscito a cancellare slash dev.
2: Cambiare
1: a caso.
2: Se l'è creata
1: a caso.
2: Ah,
4: certo, ma
2: questo
4: sono
2: dei
4: no,
2: tu
4: invece no.
2: Ah, oggi
4: te la creata,
2: perché
4: è per forza.
2: anche tu devi usare.
4: No,
2: comunque
4: no, quello che tu usa
2: deve essere
1: non
2: se
1: l'è creata più.
3: Chi te prechiede?
1: Non funziona.
3: Il P obsolete.
4: Sei come il fratello di Raul.
2: Chi era?
4: Posso usare? Non lo so, un coglione. No,
2: io vedete punto, non ne parlavo. Ah, io stavo ascoltando.
4: Bensì, chi è? Cioè, quello che c'ha la piramide, che c'ha il cuore tutto al contrario, infatti che non beccava i punti segreti perché stava tutto al contrario, biondo. Era biondo.
2: Ed è il re di.
4: Quello che uccide
2: pianto?

0: Open 3.100,
1: ma che ne continuano a aggiornare?
2: Ma no, asbesto non è a streamare perché qui è il suo legname.
3: Ma penso che stia streamando da qua comunque.
4: Ci sentite?
2: Ma lui non credo che sia, forse è nel campo da pulire.
4: Non lo so. Ci sentono?
5: Potremmo anche avvicinarci.

no. Esto ahora. No. Sbagliato. Bocciato. Ma che cazzo, io non tengo questa punta di batteria di qua. Veramente? Guarda, un po' perso di la pensione.

0: questo no? Cazzo, non lo so. Secondo me la stamina vuole.
1: Ma sono?
0: Secondo me sì. Però il vento che è il freddo non continua, si muore.
2: Quella parola di più. Troia! Dentro di sé. Ah. Oh, c'è freddo il corpo.
3: No, Pilu stavamo uccidendo.
2: Abbiamo provato a uno schirla, però si è mossa troppo.

0: Zero.
1: Risparmio 300 volte, consumo 300 volte in meno.
0: Con
1: i LED.
0: Perché che cazzo sono quelli? La paghiamo 80 volte.
1: Prima da mangiare?
0: Sì.
1: Ma mangiare.
0: Non
1: c'è altro che c'è di sopra.

0: oddio, porco Dio.
1: Ma è lo stesso, però.
2: Thank you.

Güzel söyle.

Spaccia la mia porta. Ma che

0: 这里的
1: 样子不会
0: 光源的，
1: 就是说样子它准备
0: 条件的
1: Mouse, you got it.

Sì, infatti. Perché forse è messo su

Compiti di H2 e metti 8 e 5.

Weißt du, wer das ist?

something.

0: dia, pode estar.
1: Ah, sim, pode podia, claro.
2: Pronto,
1: passa
2: com o

0: Cucinando, sappiate.
1: Buono.
0: Cosa stai cucinando? Una bella pasta.
1: Oh sì, ho la base.
0: Oh, bene, no, per tutti. Perché ci fa schifo.
2: Vabbè, come lo sto basso.
0: Va? Spana Madonna! Cazzo me ne fotte? Di cosa ha combinato quello?
2: No, sulla tata.
0: Quella, quella è una tata? Mette.
2: Questa è una tata.
0: Che ma perché hai messo sto cazzo di case qua? Dio
1: perché
0: porco!
1: Mi
0: e vaffanculo!
1: E perciò era...
0: Vai a cuccia, bastarda. Dice Gerami che gli stanno a fare un'intervista. Non so per che cosa. Ma dove?
1: All'Assis. Qua c'è l'antenna.
0: Sì, lo so. Io qua con l'ante col solo antennino prendo. Sto prendendo un po'.
1: Quindi io ricordo quel momento lì.
0: Chi è che ha spento il gas?
1: Poi quel momento lì, non so se era già stato tu, ricorreva, stava forse una musica suicidato con me. Che credo che quella musica sia stato forse l'ultimo grandissimo artista.
2: E l'artista.
1: Capace di fare della musica, della fantasia, di farti sognare. Tutto mondo suo, come ogni artista fa.
3: Perché avevano cambiato la prima
1: data. Era un periodo che portava dei maglioni, che tra l'altro era un tipo di scrittura. Li regavo in vita, c'erano delle cose, come alla grande. Se vuoi stare lì, c'è un po' di... Quasi come loro.
0: Oh!

0: che onore.
1: Il CD Writer Guide.
2: Oh oh. Purtroppo un po' di cipolla è bruciata.
1: Buona.
2: Come è morto? Mi dispiace, ma
0: bruciava perché faceva si balzi di

0: Prova.
1: Questo non siamo Skype, se sentiamo anche loro.
2: Che Skype? Devo far primarmi, li mettiamo già lo Skype. Si è nuovamente spento il porco dio di gas, porco dio.
3: E poi? Porco dio.
4: Cioè, poi le mandiamo la quarta volta. Ah.
2: Cioè, mo si è spento l'acqua.
3: È la quinta.
4: Ma questo qua l'hai scelto tu o te l'hanno dato loro?
3: Non l'ho messo quello, giusto? Però, allora, mi hanno proposto, dopo che gli ho messo questo, al legato, gli ho detto era qua, sicuro. Ho detto è aperta, finalmente mi sono deciso a cambiare, però mi hanno proposto un portatile di 17 pollici widescreen.
2: Ma che sono pazzi?
4: Sì, lo porti con il carrello dietro la macchina.
2: Pazzi completi. Ah?
4: E quello è un 15 pollici quello che hai bisogno.
3: Quello era sì, 15. E poi gli ho detto questo modello è bello.
5: Hai detto è bello o hai detto io?
3: No, ho detto voglio uno di 13 perché per lavoro, che vai.
4: No, è figo infatti questo portale.
3: Per miracolo.
4: Molto stiloso questo.
6: Che cazzo ti devi spulciare? Cioè, sono i piedi.
7: No, non ti disidrati, ma perché con l'alcol ti fai disidrati.
4: Hai visto?
8: Ti disidrati.
7: Quindi ci dovrebbe spaccare una dim ogni 10 secondi, anzi, Maiser. Non che... il disco, la RAM. Così deve cambiare RAM ogni 20
4: balla,
7: secondi.
4: Parla con lui, ma...
7: Bastardo.
4: Io odio X3 che utilizza X2. Io
6: vabbè, io non ho perso tantissimo, però ora che tutto il bordello che io sto compilando è dovuto a un fatto che non so perché, inspiegabilmente, a un boot mi ha detto premere CTRL D per un normale boot. Ho inserito la password di root.
2: Ora vado a lasciare.
6: Detto, faccio CTRL D, facciamo un normale.
4: CTRL D continui.
7: Ha rebootato.
6: Sì, no, non ha rebootato. Prima ti fa il tutto check roba. E poi ributta.
4: Con il file
6: system. X3. L'ha fatto 12 volte però. Ma stai minchia, non mi è partito più un cazzo.
3: È un
6: file
3: system di merda.
2: Ma facevi un Antiriser,
4: protegge.
7: Bravo, tu devi fare un colpo di root, FSCK, punto.
6: L'ho fatto dopo e comunque sono perso
7: il
6: sudato.
7: Ma dopo il mondo potrebbe essere. Può darsi anche che...
2: A me mi è capitato con bisdio.
4: Ma vogliamo fare un bel crash test.
6: No, vabbè, è capitato anche altre volte, non ho perso un cazzo, però poi non è partito niente.
4: Da 80 mega, quello che sia.
7: Porco Dio!
6: La Madonna.
4: Facciamo la testa, grezzo, trompo, li stacchiamo.
7: Ma lo possiamo fare, perché io lo faccio normalmente. Io il server, io ho un server. Per me è un server, perché fornisce servizi, quindi è un server. La macchina che ho a casa, quella la stacco così.
6: Default.
7: Quindi è power. Un case a te. Quindi è un punto power.
2: Porco Dio, porco Dio. Prova!
4: Perché non puoi fare altro?
7: Prova! Perché mi rompi i coglioni? Il tempo che si spegne ci vuole un'ora.
6: Tempo che c'entri nel...
2: Dove vai?
7: Bravo, SSH, bordelli, da fuori.
2: Prova!
7: Cazzi, fai power, se la devo spegnere, perché non la spengo mai. Quando la devo spegnere? Allora un'altra volta devo staccare la luce che mi si è spaccato lo scaldabagno. Mi sono venuto in buio lo scaldabagno.
2: Prova!
6: E
2: prova!
6: Spam e mail list, qualcuno mi può venire aiutare? Per essere più celeri nell'operazione.
7: Allora mio fratello che aveva pomeriggio libero e si è messo là con me col cane a modo smondare lo scaldabagno.
6: Col cane?
7: Io voglio provare la tecnica.
6: Cane che cazzo faceva scuro in tutto questo?
7: Il cane è la
2: prova.
7: Chiave, il cane. La chiave è quella là. E quindi gli ho detto stacca la luce. Appena stacca la luce, minchia, $1.
4: Rosato.
7: Ma se te spacchi mai, frega, tanto c'è extra.
4: È da poco.
7: Tranquillo, riporti.
6: No, io ho i gruppi di continuità.
7: Sì, ma quando tu... Io non c'ho un cazzo.
6: C'ho un 1200 volt ampere. Che quando stacca la corrente ti c'ha il tipo la cosa di carico.
7: Ma quanto dura?
6: Tanto.
4: 50
6: secondi. 4 ore.
4: Sì,
6: 50. Ben di 350, un ben modem. Basta, stop.
7: Ma c'è anche
4: il modem alimentato esterno.
7: Per la rete?
6: Mm?
7: Anche la presa per la rete.
6: Protezione per, non per la rete, per, le, per il cavo della DSL.
7: Per il cavo
6: del
7: doppio telefonico. E quando, che cos'è?
6: Cioè, tutto quanto il monitorino tipo digitale.
7: È a PC?
6: Sì.
4: Quando ti è costato?
7: E quando ti è costato?
6: No, non è a PC.
7: Non è a PC.
6: Il cazzo è a PC.
4: Power Quest?
7: A PC.
6: No.
7: PC.
6: No, no, è della...
4: È di
6: merda. Sai che cos'è?
7: È UPS da sempre.
4: Mi durano un quarto
6: d'ora. È un UPS della... Menchia, non mi ricordo. Micro Edge.
4: Micro Edge.
6: Quello nero col display tanto arancione.
7: E che minchia display ha?
6: Display ha il carico.
3: Ok, ma la macchina si spegne?
6: No, non mi arriva a spegnere.
3: Come no? Ok, mettiamo il caso che il gruppo di benzina a duri
7: c'è il cavo d'ora, come dici tu.
6: Perfetto,
3: ok. Dopo tre quarti d'ora, se non torna a luce, la macchina si scuda.
7: Prima di...
3: sì. Però qual è il fatto? Se c'è il cavo
6: seriale, c'è il cavo seriale, c'è. Bisogna fare lo script. C'è anche il software per Linux, ma non funziona.
3: Ah, ok.
6: Cioè è supportato da Linux, okay, però sì, non funziona.
7: Io c'ho un coso così. Però il monitor me ne fotto.
6: Sì, il monitor io l'ho eliminato di default. Della Trust, non merda.
7: Bravo, io
3: no, non è
7: Trust,
3: però non è Trust.
7: Io questo ho comprato.
0: Ciabatta.
7: Sì. Sono quattro prese, una ciabatta, bella, una ciabatta, è tipo tanto.
3: Esatto, sì.
7: Bella pesantuccia. Un quarto d'ora.
3: Sono 400 mAh.
7: Un quarto d'ora e c'è anche il cavo che se 400, non torna la luce di spegne.
6: Voltamper, 1208
0: ampere. Quindi per un dollaro sarebbe il massimo. Chi vuole lanciare l'alimentatore è 200 watt.
7: E mi stabilizza anche la carenica di tensione.
3: C'è il cavo seriale?
6: Sì, questo qua pure è con i picchi.
0: Questo cavo seriale glielo intrumo dietro così lui si spegne per i cazzi suoi appena entra in modalità.
7: Segna le accuse di merda.
3: Esatto, devi vedere se c'è supportato da UPS Mon.
0: PS Mon e poi c'è APC UPSD, esatto. Per
6: alla fine è il seriale, cioè ti fa lo scriptino.
0: No, non il protocollo però non è
3: infatti, cioè non è una seriale RS-232, nel senso che la porta è quella, il connettore è quello.
7: Che minchia di manda,
3: ma magari la piedinatura è diversa, è saltato in maniera
0: diversa.
6: Ah, vabbè, coppo tagliarlo, guarda, mi stacca curendi, io vira a volo.
7: C'è qualche minchiata, ci sarà anche per lì.
6: No, ma c'è, cioè, su questo qua della micro è ti hanno il software. Io su Gentoo non mi pacco, sì. Gentoo non funziona un cazzo.
5: Ma danno sorgente?
2: Certo, sei un imbecille. È ovvio che su Gentoo non ti funziona un cazzo. Perché sei imbecille.
6: Perché?
3: Diciamo che lui la odia, però non la metterà mai.
5: Mi sto parlando troppo bene.
3: Altro che... non la metterai mai.
5: Altro che la odia.
3: Sì, sì.
5: Mi ha salvato la vita. Mi ha impedito di aprirmi una pizzeria e di dire vaffanculo all'informatica per sempre. No,
3: no,
5: però me la sarei aperta.
0: Se non avessi avuto Gentoo se la sarebbe aperta.
6: Niente, formattiamo il portatile. Così drasticamente. Non penso resisterebbe per ristallare di nuovo il portatile. Un altro mese a compilare.
5: Ah, come mi sento tutto Ether quando faccio queste cose. Ah, che hackeraggio pazzesco.
0: Ti è andato di
3: brutto. Sì, sì, più caffè.
0: Non bevi più caffè?
3: In piccole quantità, no.
5: Sì, in piccole quantità mi tiene molto più sveglio di prima.
3: Ah, ma anch'io sì, ne voglio un sorsino, lo farò ripreso, lo riprendo.
0: Ma lo rifacciamo.
5: Sì, sì.
3: La banda
7: non vogliamo dormire.
6: La banda!
3: Stasera data general, allora.
5: Sì, data infernal. Stasera infernal holocaust.
3: Sì, data general in the house.
7: Destructive.
6: In the house e basta. In tormenta.
7: Il mio so.
0: No, che specchio fa?
3: Il domani l'obiettivo secondo me è trovare salsiccia, comprare salsiccia.
5: Posso fare uno yerba mate così vi state svegli per tre giorni
7: e mangiare salsiccia.
5: Yerba mate è una erba argentina.
6: Tutto questo prato un mare
5: una bevanda tradizionale argentina
0: fatta
5: con la yerba mate, che è un'erba particolare.
6: Cosa?
7: Infuso
3: tomate mate. Sì.
5: Tu hai origini argentine o sbaglio?
3: Ho dei parenti argentini, ma che si sono trasferiti dalla Sicilia là.
5: Vaffanculo, finocchio. Comunque questa pasta sta venendo sicuramente ultra scotta.
3: Sì, perché doppia la pasta scotta. Doppia in caso induce. Pulisce tutto.
6: Quindi lui la vuole la pasta scotta. La vuole la pasta scotta.
5: No, neanche tanto. Pensavo peggio.
3: Scendi, cagna, prima che ti squarto. A me non mi credo.
0: Ricco, amico, ricco.
5: Posso dire, ci puoi andare adesso in piatto.
7: Riscaldami, vieni qua.
3: Non l'aveva toccato quel
6: ragazzo.
3: Era tipo qua lei.
5: Non l'aveva toccato, no. Ci si stava lavando le orecchie. Non l'aveva toccato.
0: E ti dice, sbesta.
5: Mm?
0: Dice che sei un corrido pazzo.
6: Io mi faccio fare tutto al mio cane.
5: Porco Dio, il vapore sugli occhiali. Dammi un attimo. È ben più grave.
4: So se with mouse shit inside.
7: So se mouse shit inside. The typical
4: really good. I tested many times. Oh, the Scott Buster.
7: The Scott Buster.
5: Beh, se non vuoi mangiare scimmie.
6: È vorrata.
4: What are you saying? There is nothing for the dog, or for the cat, not for me.
7: Ce n'è
6: for the cat.
4: Exactly. Oh,
6: ma il dato generale non è in grado di cucinare?
7: Certo, certo.
4: Ah, no.
5: Ale.
7: Just done.
5: Just begun.
7: Cazzo c'è bai? C'è
5: bai? Tu mi fai wawa.
6: In effetti.
5: Allucinanti. Chi è? Chi è? Sì, no?
7: Non mi morde.
5: Cioè, tempo di reazione 2 millisecondi, eh?
4: Forse c'è un gatto.
5: Vai a cuccia.
4: No, chi è? Chi è?
5: Chi è? Chi è? Chi c'è?

0: Nutritevi!
1: Oh, no.
0: Figlio dell'Onan.
2: Quindi
3: queste cose
4: non passano. Dove
1: vuoi? Dai, dai, dai,
4: un corruzzi.
1: La cominciamo.
4: Si può, dai.
2: Quindi quasi prendete e mangiatene tutti, però.
0: Una frase un po' inflazionata. Io ho già mangiato, eh.
1: Vuole fare lui e sono d'accordo con lui.
0: Per favore, non sporcatemi dappertutto. Come i
1: no, sono qua sul tavolo.
4: Se buono più, buono più. Aspetta, merda, aspetta. Levale queste cose.
3: Non ti servono?
1: Porco.
4: Avvicina al flat. Mesh.
2: The plate.
4: La mia è un po' poco. Aspettare, aspettare. Ok.
2: Però il piatto si è ripetuto. Si dica tu, no, non è facile. Ok, quella tutta per i
0: capperini.
2: Rimescolo e sono i capperini. Ma così poco te ne mangi? Che è impazzito?
1: Ma io sinceramente ho sonno anche bene.
4: Sono guardato benissimo. Vai, vai, via, via. Buono più.
0: Io ho già mangiato, quindi mangiatene.
2: Io sono froce.
0: Ne rimane ovviamente un po', ne mangio, però.
2: Bene, stasera
1: signori, buon appetito.
0: Ne è rimasta?
3: Sì, sì.
1: È ripasto, sì.
2: Vabbè, c'è bisogno.
0: Ne mangiato un cazzo?
4: Sì, un attimo.
0: Che sono piatti pieni quelli?
4: È un attimo, guarda, stiamo sotto.
0: Beh, ora, quella è una forchettata. Ma il party ego, è tre ore ci siete stati.
2: Basta. Ok.
1: Buono, la cappera ci sta.
2: Fatte troppo ego.
1: Beh, a questo punto.
0: Sì, il cappero è perfetto. Pilù, vai a cuccia.
1: No, tu puoi mangiare anche da parte. Porco Dio.
4: Ok.
1: Basta così, grazie.
4: Lui sarà sempre con te.
2: Buon appetito.
4: Asbesto.
2: C'è un altro piatto. Vai.
0: Qualcun altro dice ancora asbesto, magari.
4: Asbesto. Ah, la forchettina.
0: Me la passate il contenitore metallico contenente cibo? Aminoacidi.
2: Materiale commestibile.
0: Materia.
4: Sì,
0: a base di carbone. Ogni tanto. Ma chi è che l'ha raccontato? Mia mamma mi fa le domande e io gli rispondo: che cos'è questo? E mi mostra pezzi di computer. Io gli dico: materia, mamma. Materia organizzata. Fa parte dell'universo, gli dico. Per me. Per me è troppo.
1: Ma era un cappa di sotto sale o sotto ceto?
0: Uzi chinta
4: sotto sale
0: colti dalla vicina di casa e messi sotto sale, cioè io sono un barattolo immenso, sono
2: buonissimo,
0: fantastici,
4: anche un po' di origano se vuoi.
0: Ah, ma il cazzo, se non ci mettete il formaggio, che cazzo state a mangiare?
4: Bravo,
2: tutto senza formaggio.
1: Vabbè, con pasta calda formaggio
0: a me muo sciolto. Le froci, avec le froci.
2: Niente,
0: cucchiaini. Ok, cucchiaini, mica siamo finocchi. Froci sì, ma non
1: sì.
0: Finocchi.
1: Infatti,
0: come qua? Finocchio qua romano. Finocchio romanesco. Hanno comprato al supermercato. Cioè,
1: però pianto lo porto giù.
0: Si fa colletta e poi.
4: Ma qua veramente, perché non fate l'orticello?
0: Ma che cazzo tieni? Va bene.
4: Qua il poetri, questo giardinetto che avete davanti, perché stiamo
0: ma se ci sono i piccini che ci inguattano il fumo, per favore, ci fanno il piccino.
4: Ci inguattano il fumo?
1: Perfetto, viene,
2: perfetto. Ma come?
0: Parla piano,
1: E l'altro lo sentono e poi...
4: Questa è un'esercitazione.
0: Sì, ma già mezzo paese conosce.
4: Quindi se lo sgamano pendevolmente, si ammazzano a coppia.
0: Effetto non lo sgamo vicendevole.
4: Non è che cambiano posto.
2: Lo inguattano per acchiapparsi in base.
4: Non lo fanno volutamente.
0: È rimasto per causa del fromage?
4: Del che fai?
0: Pillo, tu ti sei calata mezzo chilo di carne in scatola, che cazzo vuoi dalla nostra vita?
3: Non sono giovane.
4: Eccessivamente.
2: Sì, no.
0: Tu non riesci a farti pillare, no?
1: Sì, certo.
0: Magari senza spaccare la sedia.
1: No, più che altro levando questo.
0: Ecco, il filo lì c'è per...

0: spazio
1: fiscale.
0: Però guarda, non sappiamo.
2: Come non sapete?
0: Non sappiamo dov'è, che cosa fa, se esiste, se è un limite.
3: Ovviamente dobbiamo chiedere a Carnot, lui lo sa. Guarda, perché sostituisce anche queste con lampadine a basso.
0: No, ma queste qua in effetti le lascerò potenti.
1: Ho messo quelle con i LED? E quelle? Voilà. C'è tutto quello che è mezzo bianco un po'.
0: Un po' anale, sì. Color peto.
3: Qua le potresti mettere altri due. O altri tre, là. Qua. Per fare tipo.
1: Con... la discoteca.
3: No, non è questa discoteca.
0: Quando si legge di notte.
3: Esatto, non vuoi questa lucione bestiale. Effettivamente è fastidioso.
1: E quando viaggi penso che tieni spento, no? Quando viaggi penso che tieni spento, no?
0: Certo.
3: Che è impianto a gas? È impianto a gas.
1: A olio.
3: Vabbè, a olio.
2: A olio.
3: Ah sì, olio di vitro.
0: Non riesco a trovare l'olio di colza, che è il migliore. Non so dove lo fanno, non so dove si trova. Peccato.
2: Lo fanno alcune industrie a Milano. Poi loro lo importano dalla Slovenia. Primo.
1: Scusami.
3: Tu come cazzo fai a saperlo che l'olio di colza? È una domanda
2: di lui colzava.
1: Olio di colza.
3: Devo fare.
2: Lui colzava.
1: Questo è il mio bicchiere?
2: Forse di no.
0: Qualcuno vuole dell'altra pasta?
3: La mano la puoi usare, macchina a controllo numerico?
1: Come le foto, non avevo dopo quello
3: così grande.
2: No, lo utilizzano per.
1: Pasta ma non puoi.
2: Non so perché cazzo lo utilizzano.
1: Pasta.
2: Per vagina, lo
1: provi.
2: Per vagina d'elefante.
1: Minchia. Basta così, grazie.
2: No, un po' di vino,
3: ma è la tua mangia.
0: No, no, io questo è il mio secondo piatto che spacchetto è impazzito. Io già ho mangiato.
1: Minchia, quella più luce.
0: No, basta, vai.
2: Basta, basta.
3: Poi basta. Ma non ne
1: domani
3: più.
1: Ti invitiamo a pranzo. Sarai sul tavolo con noi a banchettare. Domani carne, ragazzi.
0: Anche si sta addormentando all'impiedi di.
1: Non è l'unica.
0: Sei una cagnolina deficiente?
1: Senti un po' troia.
0: Deficiente.
1: Toccola.
0: Bastarda sei.
1: Ignotta.
0: Un cane bastardo.
1: Troia.
0: Bastarda.
1: Dai, Bilu, cioè con tutte le coppe che gli dà asbesto.
0: Vieni qua piccolino.
1: Con tutto il dolore che gli provoca.
0: Io ti ho salvato la vita, io ho potere di morte su di te.
1: Che bastardo che sei.
0: Che piccola. Ah, bastarda. Zighiti le orecchiette, zighiti.
3: Cazzo, dai, bastone e carota, costantemente.
0: Cazzo in culo, cazzo in culo. Bastone e carota, cazzo in culo. Questo è un record, 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone hanno mangiato nel camper.
2: Record?
1: Ti cazzi.
2: Sì. Oh, siamo un record.
1: 1, 2 e Cadolaz comunque che...
2: Che cazzo vuoi dire, scusami?
1: Cioè vuoi dire, non siamo tutti quanti
2: Tomac...
1: Tomac
2: è bello spicciolo, vince Carrani.
0: No, perché la mia idea è di salire al meeting con questo furgone.
2: E salire?
0: Sì, a Napoli.
2: Saliamo... Via strada proprio.
0: Cioè, sì, sì, sì.
2: Però ci sono
1: conviene. No.
2: Costa
1: che...
0: Ma no,
1: vai.
0: No.
1: Ok.
0: No, dai, dai, mangiatevi questa parte. Ah?
3: Best
1: spoiler. Ne risparmi. No, no, grazie.
0: Non ne vuole, non ne vuole.
1: Diciamo che se ti fai il conto che tra benzina, autostrada e salute.
2: Ma cosa
1: guadagni? Cioè, metti in conto la salute perché la catena, la taverna di Calabria. Minchia, tu ti metti sulla nave, ti addormenti.
3: Io ho fatto 10 giorni.
0: A me è volato via il cappello sulla taverna di Calabria. Una folata di vento me l'ho fatto volare in mezzo ai boschi, ero su un viadotto, su un cavalcavia altissimo. Sì, sì, l'ho visto proprio.
3: Ridare.
0: Sì, l'ho dovuto ricomprare. Sì, sì, lo, cioè, e poi la Serena Calabria sono due corsie tipo traziere, per cui non potevo assolutamente fermarmi e guardare dove era finita. Cioè, io ho mai visto un'autostrada così.
1: È terrificante.
0: Cioè,
1: ma poi la cosa bella è che se è autostrada, a un certo punto c'è il tratto quello dove ti fai la curva così in mare e poi ti fai l'autostrada.
2: Ah, 380 di neve, si è beccato la neve.
1: Minchia.
2: Meno male che non c'era sulla strada perché c'è la giornata stupenda. Minchia, e poi due trazzere affiancate.
0: Infatti il mio terrore è che io andavo a 80 all'ora con questo furgone, scendevo da Napoli dove per dopo averlo preso, e tutti che mi sorpassavano come i pazzi. Poi abbiamo beccato un bel incidente, quindi abbiamo dovuto rallentare un bel po'.
1: Bella, è normale, continui.
2: Poi c'è la prima parte fino a no, fino a dopo la mezza parte.
3: Cosenza, quella
1: guarda, io sono
0: che coniglio che sei.
1: Io sono salito fino ad avere la prima volta che ho fatto questa autostrada con la mia macchina che guidavo io e che soprattutto facevo questa strada. Dovevamo partire fino ad Avellino, eravamo con gli scout, c'era l'incontro di primavera al Branchè, ci incontriamo, eravamo in quattro. Quindi è giornata di merda, di quella che tu dici, va bene, siamo sotto l'acqua. Ti guardi in faccia con gli altri, cercano a fare la parte, via, va tempo. Arrivati a Giarre, muro di nebbia, non me lo scorderò mai.
0: A Giarre,
1: muro di nebbia, l'ho lasciata da Avellino la nebbia io. Credimi, terrificante. Così, guidavi così, a 50 all'ora, così.
0: Che significa?
3: Impesta.
0: Immondizia lì accanto a Impesta.
1: Secondo me.
0: L'ho detto, tolto la segna, eh.
1: Ah, c'è.
2: Aspetta.
1: Toma, butta. Buttati.
2: Addirittura. Direi. Alla fine si era data ancora no. Vieni qua.
0: A Fudda.
2: Alla fine si era data ancora no.
0: No. Seconda o terza settimana di giugno, comunque.
2: Perché io
1: ho fatto un micronodo.
0: Giù, vieni giù.
1: Mignotta.
3: Vedi, se arrivi a prepararlo, un seminario lo volevo fare.
1: Devo fare il seminario. Un
0: ultrasemin?
3: Kerberos, le tappe e code fesse.
0: Ah.
3: Stavo parlando con te.
0: Bellino, eh?
1: Mossa! Ah. Ti mordo!
0: Ma è coniglio, vero?
1: Un po' sì, dai.
0: Te l'ho detto io.
1: T'ammazzo da fuoco, bagarospa! Da fuoco!
3: Ok, io devo istantaneamente andare a fumare una sigaretta. Come in questo luogo è assolutamente bandito.
0: Beh, io faccio il caffè comunque. No, dai, fine, cioè. Dovremmo aprire tutto, però. C'hai la finestra
3: fuori.
0: Dietro di te?
3: Mi metto un po' fuori, manca a fare raffreddare il logo.
0: È uguale, dobbiamo spalancare tutto, devi uscire e si raffredda il logo. Se stai dopo, ti apri la finestra qua, dietro di te.
1: Vedi, 1, 2, 3, 4, fumiamo.
0: No, questa sigaretta ti deve fare veleno.
3: No, non me la fumo, non me la fumo.
0: Allora, veleno. Allora, devo fare il caffè?
3: Non so. Aspettiamo.
1: Diciamo che questa è una prova di...
0: Pilo, io non dire che stai così in piedi come una deceduta.
3: Corretto.
0: Sei un cane stronzo, lo sai? Un cane stronzo. Una bastarda.
1: Mettere in bocca, è ancora più triste.
0: Maledetto coniglio.
1: Ma quando sei bastardo, maledetto coniglio di merda!
0: E mi sbadiglia pure la babba.
1: Sì, vuoi dire adesso...
0: Conigliaccio, il coniglio è impazzito!
1: Bastardo.
0: Coniglio bastardo sei.
1: D'orecchio, questa qua una volta non ce l'aveva così lunga. A furia di tirare carne e cose varie.
0: T'ammazzo, te taglio le cose che te zigidi. Te le taglio.
1: Raga, al momento c'è il ghiere, guarda.
2: Dai, mordi una palla di testa, dai. Dai, che faccio una risata.
1: Porco Dio, ancora, eh?
3: La.
0: Odia.
2: Odia.
0: odia! E mi viene a rompere i coglioni poi, eh? Bastarda.
2: Odia!
0: Lei odia quando gli tengo le zampette. Gli tengo le zampette. Odia! Ah, devi odiare dai, tantissimo!
2: La palla di fisa, dai!
0: T'ammazzo!
2: Esatto, dai, forza!
0: Zampetta tenuta! La zampetta tenuta! Odia!
1: Oddio, voglio...
0: Tu sei
1: un bastardo, però mi
0: il codino,
3: Ah! Occhio, tu allarghi, io voglio allarghi.
0: Vieni qua.
3: Guardi qua.
0: Sì, mo viene.
1: Mo, dai. Su. Non è che c'è tutto questo che è uno spazio per giocare, giusto? Però vabbè. Corri, dai! Corri. Vai a prendere la palla!
4: Apri la finestra per far entrare il pinguino.
0: Con la morte alle spalle è difficile.
1: Puttane, ti sta svigliando.
2: Io troverebbe i pinguini morti.
0: Te ne pentirai questa sigaretta quando domani ho lasciato
1: con un torcicollo che non potrei manco dire ai perché mi fa
3: tutto questo gran freddo.
2: Ti ha fatto gli ha fottuto il cervello.
3: Delle fette discostate?
0: No, discostate. Erano.
3: Discostate.
2: Discoste
0: festate. Festate a D.
3: Discoste pistate.
0: E minchia.
3: Tu non hai mangiato mai biscotti pistati?
0: No, però sono stato pistato con un biscotto.
3: Ferisci e leva.
0: Ferisci, aspetti un po' e leva.
1: Comunque sei un bastardo, ti verrai il Kangot per questa sigaretta. Uh-huh. Ma per questa, no? Per le mille. Non si vede più. Sta un bambino a mare di sicure con i capelli. E godiamolo e poi noi andiamo a fumare qua e tu resterai con quel braccio così qua dentro non potrai fumare
3: tu nemmeno
0: asbesto neanche
2: però tolle
0: cosa?
2: Tu non fumi, io non fumo,
0: io ho smesso
1: posso smettere di fumare però un po'
0: di io ce l'ho fatta.
1: Io ti ho visto con la sigaretta in bocca, è possibile?
3: Vai, era di cioccolato,
0: no,
3: però...
0: Vai a cuore!
3: Cioccolato, sigaretta di cioccolato.
4: Questo era un big choc.
1: Questa cosa di te con la sigaretta, questa immagine...
0: Era la nicchia di un
2: sono
0: negro.
2: Due volte il sigaro. Di pelle.
4: Minchia, vedi? Ma no,
1: di sigaro non ricordo bene. Ci ricordiamo tutti qua il tuo sigaro.
4: Black big cock.
0: Vero, io ho iniziato con la pipa.
3: Ebony.
1: Come no?
2: Non ve lo potete ricordare il sigaro.
1: L'anno scorso era puntuale il sigaro, ogni volta che andavano venivano il Midlab tu.
3: Sempre il sigaro,
1: sempre
3: il sigaro.
1: No, la trancia sigari non l'avremmo ricordato di più.
0: Che le base tonic. Il sigaro coi baffi.
4: Che belli cotonati.
0: Belli cotonati. Era un bel sigaro con due grossi serbatoi per il fumo.
1: Quest'anno oggi non è sabato.
0: Cotton idrogeno.
1: Ma cazzo è televisore che non parla. Cioè alla fine.
0: Parla tu a posto del televisore.
1: Porco
0: Dio. Migliore il freddo si sente.
1: Dopo che c'è un bastardo che.
0: O un testicolo che si è raffreddato.
4: Ci sta andando via.
1: Vado a cascare in mare in terra.
2: Chi è che è ciandolio?
0: Testicularium.
2: Accendami ciandolio.
0: Ciandolio.
3: Quanto è ottico?
2: È presto però.
3: Quanto è ottico?
0: Non sono cazzi tuoi. Zitto. Zitto.
5: ti riguarda.
2: Che mi sono affidato tutte le costole sinistre.
3: Vabbè,
5: sono spifferi da lì, eh? Ah no, vero, è
2: aperto. Minchia spifferi, c'è la
6: finestra. Aspetta, ora spaiamo due peti.
2: moriamo.
4: Ma che tutti dormivano, tutti dormivano.
3: Tutti compreso, non era N per uno, erano tutti.
6: Tutta volta che ho dormito qua. Mi sono svegliato a Catania.
3: Vabbè.
6: Devo guidare io domani, eh?
3: Devo guidare Alp.
4: C'è anche Crash in
6: casa mia.
4: No, sono venuto con la
6: Subasta. Ah, con la mia macchina?
2: Sì. Si insegna.
6: E dove si mette tanto?
2: Ora ho già 17 anni, sarà da appena sta patente, la devo fare con qualcuno sta cazzo.
6: Dove si mette?
1: Tanne che faranno qualche cosa.
3: Dov'è che era un software per guidare la macchina?
2: Guida la macchina per i cazzi suoi.
3: Ma la fa come Nezu Cubo. Sì, fissati.
2: Ma che punto è arrivata Nezu Cubo? È mai partita?
3: Coda, compila.
2: Compila che vuol dire?
4: Che tutti i sorgenti compilano e danno il binario.
2: Ma funzionalmente funziona?
4: No, si deve debuggare, ci saranno pezzi di codice.
2: Ma funziona come aveva pensato lui ab inizio?
3: Non so stare una serie di modifiche in corso.
4: Infatti.
5: E poi deve funzionare.
2: Deve funzionare.
5: Troppe cose dipendono.
4: Intanto che ci compila tutto.
3: Troppe cose dipendono dal suo cubo. Sono molto automatici.
5: Io ti benedico nel nome del padre.
6: Quello laterale.
1: Dopo ti fumarti.
3: Chi è? Sì, è un ottimo ristoratore.
5: Siete ristorati?
2: Ci siamo ristorati.
5: Che bello, che bello.
6: Avremo un ristorante.
3: Un po' di musica, niente. Non so più nemmeno come si è pizzato. Stavo scherzando.
6: Bastardo.
2: Ha un sito spaziale.
6: Eh?
2: Zappa.
6: Cosa?
2: Ha un sito allucinante.
6: Aveva.
5: Sì, ora è già scritto dai suoi, è morto nel 92.
2: Sì,
5: 93.
2: Lo so, di quel sito. Ma il sito ancora c'è, non è che il sito.
6: Allora non è che ha.
5: Certo, il sito è gestito dai suoi, dalla famiglia. Da lei, dal figlio, dall'altro figlio, dalla figlia e dall'altra figlia.
6: Del figlio,
2: perché si scalda. Quel sito
1: è fantastico. Si parlano sopra avvocati.
3: Com'è? Frank Zappa.
5: Zappa. Minchia, per le elezioni di Bush hanno messo su un video allucinante.
2: Non l'ho visto.
5: Me lo sono salvato. Contro Bush, logicamente. Però muore. Guarda, io non ho colpa di ciò. Tieni a fuoco di. Qualcuno vuole delle.
4: Io.
1: Puro! Puro! Tuffo!
5: Minchia!
3: Chimical between.
6: Chimical brother.
5: Mica veramente.
1: Non era scoppiata, no!
5: Anche la mia era scoppiata, questo vuol dire che gli hanno insufflato l'antrace dentro.
6: L'hanno fatta da cane.
5: Però se siamo delle teste di cazzo, dovevamo aspettare il caffè.
2: Ormai è anche lo sa, ferma.
5: Vabbè, dopo.
2: Ma la posso anche tagliare ormai questa cazzo di
5: mano. Dovevamo aspettare il caffè, forse.
6: Infatti io aspetterò.
5: Vabbè, dopo li pigliamo un'altra. Ah.
1: Anche da lì, ancora sto tagliando.
6: Ma sostanzialmente cosa cazzo è?
1: Minchia.
5: È cibo.
3: Petrolio.
6: Questo mi stavo chiedendo.
1: È materia.
5: Materia.
3: Materia organizzata.
2: Materia organizzata. Materia e informazione.
3: Ingerito. Poi in acqua, gas, tanto gas. Tanto.
6: Però se fai così, levo il gas.
3: Poi non mangi più niente. Però lo stavo per si
2: gonfio. Appena contatto con i liquidi si può.
3: Quando mangio. Sei rimasto dentro un bomba di ossigeno, ma hai un cornetto in terra. Hai una riserva di ossigeno.
1: Hai il fianco, mamma del fianco. Che cazzo vuoi ancora, Pirino?
7: Pirino.
1: Pirino.
0: Si riempie molto di condensa, ho notato, nelle parti metalliche, come la Mir. Succedeva sulla Mir, era uno dei problemi più pazzeschi che aveva, la condensa su,
2: si ricorda, andavamo alla
0: sulle strutture.
3: Quando ero nel Condai.
0: Passavano due ore a pulire, non dico la mattina, al risveglio.
2: Appunto, non la mattina.
0: Due ore a togliere con la spugna tutta la condensa che beccavano su strumenti.
1: E poi nel lavandino?
3: Appena si stacca quella condensa, ma... bello. Bom, bom, bom, bom, bom, bom.
0: Ma va.
2: C'è la canzone classica dell'antigravità. Delle cose antigravità fanno quel suono. Quello Homer con la patatina. Tom, tom. Quando finisce sopra le formiche.
3: Un boom, un boom.
2: Però che flash, scopare nell'antigravità. L'antigravità, senza gravità. No, proprio in aria, ma non hai bisogno di appoggiare niente.
3: Cioè, infatti non ho un boom, ma... Se scappa in continuazione, assicuri.
2: No, ma se stringe e tiri in gomma. Ma...
3: Effettivamente.
2: Scappa. Come i cagnolini.
0: Ah. Avec le bicea. Do cazzo stanno. Forte die.
2: L'hai preso Antur. Puede Shire.
0: A vuoi. A vuoi, le froci.
3: Merci, grazie. Ah.
2: Senza gravità, pisciando e cagando. Ci sono le macchine. Merci. Da merda. Nello spazio.
1: Certo.
0: DHL.
2: Però se per sbaglio vomiti in mare all'improvviso.
0: Permis de conduire. Permis de conduire.
3: Permis de conduire.
0: Attenzione.
3: La patente.
0: Esco volent come la porta della Madonna.
3: Ah, ah, ah. Ma dove sei? Di Rimini, ma di dove? Vittorio.
0: Por de die.
3: Ma sei di... È nota, tu spieghi tu,
2: bravo. Eh no.
0: È notazzo.
2: Ha detto una parola ogni 20 minuti.
0: Ogni mille mani.
2: Ha detto ora mi
0: sveglio. Sì, un goccino. Però adesso fate voi perché io vado a prendere l'alimentatore delle portatili.
2: Ora per i 20 minuti prima mi sveglio,
3: oh,
2: perché...
3: Le son fè.
1: È morto?
2: Le son fè.
0: Vada via al Q.
2: Abbiamo spava.
0: Bacia Pairà, pistola.
1: Vai, vai,
2: io
1: vai.
0: Scusate, ma non ci passo, devo aprire.
2: Viva il
1: freddo, andiamo tutti come gli animali, vai!
2: Meridiano, no sugar, sei stato un bastardo, gliel'hai buttato tutto quanto qua. Vada! Devi pulire prima.
8: È pizzato la...
0: Vado vagliette.
8: Vado vagliette.
3: Pizza per questo.
2: No. Ah, quello è giusto questo. Resti di Roma con me.
3: Questo è lo zucchero che frigge.
0: Minchia.
3: È nato caramello.
2: Meglio lo che buono, frigge lo zucchero che la plastica.
1: Ma alla fine lo zucchero c'è in questi?
3: No.
1: Non taglio.
2: Io sono stato previdente.
1: È bella la vita, eh?
3: Quando hai caffè. Scusate, è un goccetto.
0: Sì.
3: O vuoi?
1: Ui.
3: O vuoi devi anche un bacio di patate?
1: Continuo.
3: Poi vai a...
8: Ah, caffè.
0: Qui i record si battono, quanti siamo adesso qua dentro?
1: Troppi!
0: Ma no, fuori sei troppo!
2: Manca Crash!
0: La ficchi dietro di te!
1: Sì, ah! Dai! Dai, no! Porco Dio!
2: Sei un coglione! Mi gli ha buttato un puntale di zucchero! Ma voi che mi ha buttato un
0: bagnato? Dai, sì!
3: Alchimia, alchimia! La mia è
0: la mia
1: capanna!
0: Dai, sì!
1: Siamo qua sulla mia uscita!
0: Però è stato molto bello.
2: Sì. Caffè, caffè, basta.
0: Dai, sì.
2: Questo è un joint cop sputato da
0: caffè. Oh, le chuck.
1: Guarda, do io che è molto concentrato su quello che non vuoi. Davvero?
3: Prendi da qua.
1: Ho un caffè.
2: Non voglio il tuo zucchero.
0: Uno e mezzo, grazie.
9: Ma state ancora sul mano.
0: Ma io
9: sempre. Perché Musa è di... È assolutamente...
0: No, è che qualcuno... la banda in un
9: boom,
0: modo
9: dai, rompiti
0: la odio questa cazzo di lampada.
5: Non hai idea di quante volte ci ho sbattuto. Questa sarà la 212esima volta.
7: Guardata malissimo. Io so che la prossima volta farò questo coso, lei non ci sarà. Ne sono sicuro.
5: Cioè, potevamo metterla qua. No, a 100 di cazzo hanno messo. Grazie.
2: Tutto semplice.
5: Ma questo è caffè? Cioè, avete un microscopio?
7: Prendiamo la dolce. Bene, io ne ho quantità.
5: Io dolce.
2: Ho dolce.
5: Oh cazzo! Oh cazzo!
7: Ma avete mangiato le cacchette e le tutte buttate?
5: Le?
7: Chiudi,
5: allora nel
2: è rimasto solo
5: lì, posate, quindi non staccare l'alimentazione del computer,
7: farò culo. Ma tanto non ci sente nessuno, siamo soli nel mondo.
5: No, le chat, ciao Froci, evidentemente
7: poi si è stancato. Ma tu non lo vuoi moccherato?
5: Ma me l'avete messo lo zucchero qua?
7: Ma l'hai bevuto già?
1: Guarda un po' io.
7: L'hai già bevuto?
5: No, no, io non so. Sono
2: migliaia di zucchero.
7: Non si può.
5: Perché? Vogliamo mischiarcelo assieme in Pisa?
2: Eh?
5: Se me lo dai facciamo un mischione.
1: Fai Pisa, no? Fai no, poi così, no. Così si elimina.
7: Madonna, sì, cioè, è tutto sotto il tuo.
2: E tutti gli idei benedicono i make file.
7: Certo. Ma porco Dio, no? Allora uno si legge un makefile per capire come è fatto un makefile, e ci sta una parte dove fa un echo e richiama una variabile con dollaro parente di
2: variabile,
7: nome variabile, non funziona, ma serve non si sa perché $2 e parentesi qua graffe, non c'è nessuna spiegazione per cui quel caso va diversamente, ma è così.
5: Alla
7: una volta vuole un dollaro e le tonde, e una volta vuole $2 e una grappa.
2: Bene,
7: merda, mi fai direttamente. No, io a mano.
2: Sono dei fide linguaggi,
5: per me era dolcificato, ok.
7: Sì,
1: tu prendi quello più molto
7: più amaro. Cosa, però sì.
5: A me mi calavo la merda che devo cacare.
7: Cioè, vendendo un altro McFly. Dio,
5: che bello!
2: Quello però era il McFly.in.
1: No,
7: appunto. McFly.in
1: è un altro.
7: È gay, però. Cioè, nel senso che
5: gay su tutta la
7: linea. Di file.
2: No, McFly.in è quello che genera automail.
7: Punto AC.
5: Vai a fare
1: Madonna mia!
2: La M
5: sì, infatti
2: da automaker assieme all'in per tenere il make file.
7: Rico? 5 di file.
2: Ma
7: che
2: morte! Ma che di cosa?
7: Ma il diverso. No, no, tieni a me! Tieni!
5: Un pedo chimico, non
2: ti apri!
1: Le uccide,
5: quello che prima hai detto, chiudi, chiudi.
2: Molecole di feto.
1: Molecole di puro feto.
2: Ma questo è il feto, è un elemento chimico nuovo nella tabella di Mendeley. Come è? Cioè, il feto.
5: Come ha detto Sandman stamattina, dice: io ogni tanto faccio degli stronzi eterei. Come dei fantasmi che galleggiano, stronzi che vagano, ma loro non sono solidi, sono eterei.
7: Di Ghostbuster che li attraversa. Il fantasma è
2: tremendo. Stamattina ho cagato.
5: Ma che ne so?
2: Ma che merda ho fatto?
1: Sono per la forza che avevo generato.
5: Ah, beh, sì, ci sono momenti in cui uno è fiero.
1: No, mi insultava.
5: Non eri.
1: Mi faceva schifo.
5: Pensavo ti esaltavi.
2: No, non è che mi esalto quelle mie pizze. Mi facevo schifo. Facevo, ma che fatto una merda di merda. Rimasta un po' di merda.
5: Ma non c'è meglio. È difficile fare merda di merda. Uno stronzo eterno.
2: Ora fatto, me ne porto, no, ma.
7: Uno stronzo eterno.
1: I tabagigi.
7: Tabagisti.
1: Chi è, li buttiamo?
2: Sì.
1: Oppure
2: lasciamo qua e facciamo.
5: Ah, l'avete già finito?
8: Sì.
5: Minchia.
8: Eravamo X.
2: Alta, avrai visto macfile.info? No,
5: sono di suoi vecchi, era di mille anni.
8: Oh, le bottiglie tutti i bicchieri?
5: Sì, sì.
8: Io però non c'è un po' di buio per il caffè.
5: Ah, c'è un bicchiere di plastica.
8: Inquina.
5: Lo vuoi? Lo vuoi adesso?
8: No.
5: Minchia, sto petando ancora forte.
8: No, no, no.

0: E allora?
1: È il mio cervello che pensa, concretizzano, scrive in una lingua.
2: Certo. Non si può parlare così bene, perché non è... è bello.
1: Quando dice che scrivi con quattro, ogni frase, più ci metti in è diverso, non è così. Ah, questo è un fattore che mi porto da tanto tempo. Perché
0: sei un coglione.
1: Sono un coglione, forse in italiano non capivo mai. Ma che fa? I compiti, i copi teni mi faceva? Lo stesso prendo preci, appunto. Comunque.
0: Ma no, è un problema.
1: Comunque il discorso non è per non dare un cioè quando io mi lamento. Che? Questo non lo faccio notare, non l'ho fatto notare sicuramente, però cioè, anche ragionando, io sicuramente avrò risposto di sì, perché se tu hai mi di notare, giustamente, poi non funziona, io te lo dico, perché io però devo fare la parte del coglione? Analizziamo perché io devo fare questa cosa, e io ho analizzato questa cosa.
3: Ma non è giudicato la parte del coglione?
1: No,
3: ma perché è giudicato la parte
1: del
3: coglione che tu
1: dici? No, no, vabbè, nel senso... quello che rovina le cose, non
0: che cazzo vuoi?
1: Questo minchia di cavo
0: me la succhi, mi succhi il cazzo, il cazzo tu lo prendi e me lo succhi
1: dentro il camper,
0: mi state tirando la stufa e i cavi tutti connessi.
1: L'ho preso e l'ho posato, distinto, di fretta e poi sono andato per rimanere, lo devo spostare, cioè mi ha lavorato praticamente, perché sta interessando la tappa, c'è appiccicato praticamente, brutto.
0: Mi senti? Chi sente? Chi sta sentendo? Vediamo un po' chi ci ascolta come Radio Cybernet. Abbiamo ben un ascoltatore. Molto interessante. Sì, e probabilmente è qui locale.
1: Ha spostato il coltello così.
0: Sucate.
1: Il coltello, la sua mano è nel ramo del coltello. Tu pensavi che si affetta la mano alla spettatrice?
3: No, no, no.
1: Nessuno deve passare dalla vicina. E in cucina? Giusto.
0: Oh! Il lolitismo. Vieni qua, Pilù, prima che ti squarti.
1: Io ora sto prendendo anche a loro risposto.
2: Semplicemente quando usavo la film mouse,
0: qualcuno dei nuovi venuti ha
1: circa un'ora ad aspettare roba così. Questa, già questa posizione è, per me è nuova e quindi già è corretta. Per il mio corpo non è una cosa buona. Quindi già questa cosa io sono arrivato appunto, perché mentre io aspettavo cipolla, la mia mano qua lasciava il coltello qua. Perché è bruttissimo. E mi raccontavi da con la cosa in precisione. E non so quello che pare, ti tagli la gente,
0: siamo alla ricerca di un Giacomo.
4: Grazie. Vabbè, ma qual è il problema? Perché ti ho chiamato e l'ho occupato? E non ci ho pensato. Ma cosa sei in elezione? Vabbè, tranquilla, c'è un problema.
0: Oh, voi scogliate punti, io scoglio con la calma. No, in effetti no. Sì, mi sono ricordato che posso benissimo tagliare il campo. Dobbiamo costruire un microfono migliore. Allora, gli abbiamo un cavo, due microfoni, stiamo costruendo un microfono. Come si sente il nulla? Ma chi è che suca banda come una signa assassina? Porco Dio! Ma sempre tu! Ma ce la vuoi finire? Ma che cazzo ti stai a tirare?
4: Ma perché dici sempre io se è la prima volta che mi ha attaccato il computer?
0: Tre volte io ho chiesto chi è che si suca la banda, tre volte mi hai risposto io!
4: Maria, lo uccido!
0: Ah, ah, mi uccide! Mi zucchera! Ah, guardatelo, mi ha fatto
1: bene, ti ha bene
4: per banda? Sto fermo?
0: No, ormai
4: la forti lì
0: minca chi ho trim
4: si lamenta, vabbè, ormai
0: aspettando che si scaldi il fottuto saldatore di minchia. Suca!
4: Quale portatile? Quello che ti vendi.
5: 666 euro.
4: Non volevo sapere il prezzo, volevo sapere quando ne paghiamo.
5: Parliamo.
4: Parliamo a distanza?
5: Ci vediamo su Swift sul canale Vendo Portatile.
4: Va bene!
0: Ma c'è
6: ma tu che cazzo vuoi qua fuori, vaffanculo.
0: Data General.
1: Siamo 101
7: qua c'è la natura. Ma caffè in questo luogo
6: non ce n'è, non ci si poteva. Non caffè, ma
0: poco caffè veramente. Qua. Caffè. 101 del genere. Di che tipo da genere? Ah, sì, per collegarlo però uno Xenix. Ha una macchina
7: no.
0: diversa
7: no. No no per il dato general proprio
0: sì ma per connetterlo va bene adesso farò delle prove aspetta perché io la mia priorità adesso è montare il microfono comunque è come fate semplice è molto più semplice dell'altro
7: troppo più semplice
0: infatti
7: 3, 2, 4, 5, 5, 4
0: e il 4 non è connesso nel nostro computer lì
7: 4 non è connesso no. Quindi questa qua non è la candidatura giusta
0: e io ho visto 6, 20, 26, il cavo interno di quel connettore console non ha solo i classici pidini della serie ne ha un bordello di altri cablati questo è il problema ah prova allora io adesso ok, adesso ficco a prova.

Il microfono funziona. Va bene, a questo punto faccio le saldature in diretta. Che bello, succa.

0: adesso.
1: Oh, ecco fatta la saldatura del nuovo microfono. Abbiamo saldato il microfono in diretta. Direi che funziona veramente bene. Ora la tentazione sarebbe quello di...
2: Anche questa qua del tappo da mangiare è dentro il bar.
1: Prova, prova.
2: La pubblicità di gente mi pare che c'erano gli anziani che aspettavano e giocavano sul gioco. I tampi della botte però. Poi in pausa e quindi usciva parecchio. Invece deve arrivare dentro.
1: Muse merda!
3: Tristezza, povertà, emarginazione, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te.

0: Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7.000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3.400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.
1: Dovete usare violenza, secondo me.
2: Presidente, dove ci vediamo per bollire?
1: Buoni. Qui accanto.
2: Ah, lì.
1: Dove c'è questa cosa qua? Dove c'è questa moto? Boh, sempre stata lì. Dice che sia lì da dicembre.
3: Angelo, beh.
4: Angelo, attaccarlo al muro.
1: Infatti qua non si è
4: stato
1: così. Sì. Dove sei?
4: Però ha tenuto.
1: Stiamo filmando. Stiamo filmando. C'è un po' di gente, gireremo i se non lo so, andiamo a fare
2: iniziare.
1: No, mi sono 5 minuti.

0: ないけどね。
1: vedi un po' dai,
2: eccolo,
3: c'è una, ho portato un altro,
2: questo si chiama i libri,
3: lo so, ho portato anche un po' di temente, un po' di tenero alla mente.
2: Questa è l'unica cosa che ci chiama da noi qui, quindi questo qua lo devi mettere nella penna, lo puoi fare, lo puoi fare, lo puoi fare.
4: Io ce l'ho così, però ci sono cose che si mettono,
2: per andare a dormire.
5: Ci abbiamo un posto dove devi stare,
2: ci abbiamo.
5: Minimo due settimane, non abbiamo nessuno che sulla cosa non prendere questi fuori, però
6: Thank you.
2: abbiamo risolto comunque.
0: Sì, ho
2: e quindi hai preso una prova per il
0: no, ce l'avevo solo per il tu
2: ma dove? Come? Quando?
0: Casa, casa,
2: che
0: parte? Sono arrivato in io non l'ho capito
2: non capisco
0: quelle situazioni di cui parlavo di tutti le situazioni sì che è sempre peggio
2: per questo è il mio consiglio di libero
0: no
2: me ne porto
0: non lo so
2: perché no
3: lui sedeva a terra
0: è lì dove merito
2: poi la verifica proprio davanti
0: sì sì. Okay. Un attimo.

0: This man telling me that also he visited the south of Iraq, and also he saw the destruction of the country, and he said it's worse than the north. And why? Because the regime took it easier in the south. The resistance was less than the north, and that's why the destruction became bigger. And he said, I ran away after being in the south because I couldn't believe that it could happen also to Arabs. And he said that it's a pity that the media, especially the Arabic media and the governments and officials, they denied our human rights. They never talk about our tragedy, and they never defended the human rights in Iraq. Now we will listen to the rest of the this interview, and I asked him also about his family names, and he will tell them one by one. We will listen in a minute, in a second.
1: كأكراد في كردستان أدنى السلطتين، سلطة مال السليمانية وسلطة مال الأربعين. مشاكلهم يعني خلافة مجموعة من المشاكل يكبر وينسوا بعض الأشياء وينسوا الأفكار، بعض الأشياء اللي كلش مهم بالنسبة للشعب العراقي. فنوبات نوبات جابوا أساميهم، فإحنا قعدنا وياهم قلنا لهم مصيرنا مثل مصير الدجيل والأهوار والإخواننا في بصرة. يعني إحنا علاقتنا ويا أهل البصرة والنجف خاصة الجنوب كأهالي حلبشة كلش قوية. وراء هذا 13 سنة المأساة من صار مال حلبشة، الأمريكان مو ضربوا العراق، الطفل الصغير انقطع إيده.
2: Ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
3: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
4: Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso. Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici, nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada. Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com. Unità speciali. Addestrati a operare dietro le linee nemiche, capaci di annientare forze 10 volte superiori, di vivere in condizioni di estremo disagio. Abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia.
5: Inquadrare, mettere a fuoco e...
6: Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.
7: Perché soffri solamente la sicurezza delle macchine, dell'azienda, oppure anche voi usate la vostra serata. E poi c'è anche quest'altra cosa, per molto essere tasse scopo, che vedremo meglio che anche è. Questo qui ci permette di dire questo processo può fare questo e questo e basta. Mentre invece oggi l'approccio alla sicurezza di Linux è questo processo può fare tutto quello che non è esplicitamente vietato. Questo qui invece, questo tipo di approccio, in maniera appunto banale, non so se possiamo dire, dice che questo processo può fare solo quello che è specificato in tanto. Ok, andiamo al in Italia, il cui impatto, che modificando l'address space del processo, cambia il flusso del programma. Questo tipo di bug sono per esempio un buffer overflow che può essere fatto sullo step, oppure un bug di performance stream. In effetti i modi di cambiare il flusso di esecuzione, diciamo che quasi tutti i bug, quasi tutti gli exploit, quasi tutti gli exploit sfruttano il bug, cambiano il flusso di esecuzione del programma. Ci sono tre modi per cambiare il flusso di esecuzione del programma. Qua il terzo non si è dovuto dire. Il primo modo è introdurre del codice arbitrario, che è quello che fa il buffer overflow fisico, il buffer overflow tipico, e quello che viene scritto nel buffer di overflow, quello che è proprio smashing stack, stack for overflow, quello lì che è proprio la media, non la media, insomma, è il primo.
8: Primo che iniziamo.
7: E diciamo è quello di cui inizia di scritto una tecnica che era in giro già dopo il tempo, però comunque non è molto recente questo. Quindi introduzione di codice arbitrario, nel senso io in una variabile metto dello shell code e poi faccio in modo che il programma vada dal verso dello shell code e quindi esegue tutto il caso lo shell. Sostanzialmente lo shell code è un insieme di istruzioni in assembler, è un insieme di istruzioni una stringer con valori esadecimali che corrispondono a delle linee di assembler, quindi, che ci permettono di fare delle cose, nel caso più timido è sempre. Oppure l'esecuzione di codice esterno al programma, e questo quando poi viene fuori il buffer overflow ci si rese conto che quello che veniva sfruttato ancora poi si esiste meglio, cioè il fatto che le pagine di memoria fossero eseguite. Poi venne proposta il divieto per determinate le applicazioni, venne proposta come è stato considerato, di accedere a delle pagine di memoria eseguite. Comunque non potevano le applicazioni eseguire del codice all'interno di quelle pagine di memoria, che in cambio non andava come addirittura di scrittura, mentre oggi se una pagina di memoria viene fatta come pagina di memoria su cui ci si può scrivere, ci si può anche eseguire del codice, diciamo così. Se poi non sono stato chiaro, adesso finiamo un po' di ricordare l'esecuzione di codice esterno al programma. In questo caso il codice non lo mettiamo noi, ma ci richiamiamo delle funzioni che esistono in questo caso qui, che viene portato come esempio delle console, perché in cui viene messo il usatore, è una funzione che è stata in ingegneria condivisa e si va lì, e quindi non c'è bisogno di introdurre nessun codice arbitrario. Quindi anche se noi mettiamo, neanche se il programma gira delle pagine dove ci si può scrivere, non si può eseguire il codice, basta fare un render in più C, perché avere in più C per una pagina di memoria dove il codice è. E poi qui sotto c'è esecuzione di codice interno al programma, però con dati arbitrari. E questo è il caso del format string bug, cioè noi prendiamo una printf, se c'è un bug del tipo format string, noi possiamo fare in modo che il programma scriva, noi eseguiamo il codice che è interno al programma, quindi la printf in questo caso, però modifichiamo il flusso della printf per fare in modo che faccia delle cose, scriva delle cose, oppure la prendere delle altre cose in memoria. Ok, questo qui è più o meno una panoramica molto molto alla buona, perché poi ovviamente possiamo scendere nel dettaglio con trovare sul sicuro in bug, eccetera, quindi sul bug di sicurezza della programmazione ci stanno anche le cose di programmazione su qualità. Possiamo scendere nel dettaglio con problema, quindi se voi avete delle domande e non avete capito, oppure qualcuno dice io non so di cos'è il bug, no, io non so questo, eccetera, me lo dite, lo parliamo e poi andiamo avanti. La domande, idee, qualcosa che, su cui non sono stato chiaro?
9: Scusa. Questo chiede se chiede di chiedere molte cose.
7: Sì.
9: Se noi facciamo che chiede del professore chiede se chiede di chiedere. Io faccio cerco di entrare con un SQA, questo riesce a riconoscerlo?
7: Allora, se l'esploit è un buffer overflow, ad esempio un format string bug, o degli esploit che comunque vanno ad agire sulla memoria, c'è un esempio di tramite pass dietro in questo esploit funziona, e in questo esploit funziona. E poi tramite l'auditing di GR security vediamo, attenzione, c'è stato questo tentativo, per esempio. Perché tra l'altro viene registrato il fatto che è successo quello lì, una cosa che non doveva succedere. anche se l'Espla manda il segmentation bot, un demone sbagliato, infatti, no? Viene segnalato il fatto che quel demone è morto perché è stato il scanner a mandare il segmentation bot. Quindi si vede, e infatti quando uno vede il segmentation bot dice forse c'è qualcosa, specie se viene di fila, evidentemente c'è qualcosa che non è segnalato.
9: C'è un oggetto sicurezza che questo viene security da qualche parte.
7: Per la sicurezza bisogna anche staccare l'alimentazione di computer sicurezza. Però ovvio, ci possono essere dei bug anche in giro security, però diciamo finora non ne hanno scoperto.
9: Da quanto tempo esiste questa cosa?
7: Di sicuro più di 5 anni. FAS, questa è la stessa diapositiva e parla delle feature di FAS. Come dicevo prima, FAS è un sottoprogetto di GRS Unity. Il GRS Unity fa tutto quello che hai visto, tra cui diciamo include questo patch set di FAS. Allora, FAS sostanzialmente è tre cose, le più importanti, poi ci stanno anche delle altre funzionalità. Finalmente mette in atto questa protezione delle pagine memoria, come dicevo, noi si parte un processo, gli viene assegnata un certo tipo di memoria su cui scrivere, a parte ovviamente la memoria su cui sta il codice, che quella è interessante di più di forza. Le pagine di memoria possono essere in lettura o in scrittura di Linux, solo che c'è il problema che le pagine di memoria che vengono fatte come scrivibili vengono anche mappate come eseguibili, quindi ci si può eseguire del codice. E quindi un buffer overflow può diventare un shell code, poi ci sono anche altre tecniche per fare degli shell code, insomma, ci stanno un po' di tecniche. Comunque viene editato questo shell code e viene modificato il flusso del programma per inserire questo shell code. Se quelle pagine di memoria su cui viene messo lo shell code sono state scritte, è ovvio, in quel caso con Linux sono mancate anche le eseguibili, quindi quello shell code viene eseguito e noi abbiamo la shell. Quindi se andiamo con l'esplat, un programma che è sfruttato, che c'è un video su, che di o un altro, insomma, che si chiama in inglese, però se noi abbiamo il programma che c'è il video di su, e poi quel programma lì è di root, quindi facciamo un'expression di viaggio su root, noi teniamo la shell, perché quello shell code si può rilasciare sempre in SH, e teniamo la shell. Quindi se noi mettiamo collezioni di questo tipo, per adesso fa delle pagine non seguite, cosa che è un SSD, è un SSD sicuro complesso, viene chiamato così, cioè scrivibile o eseguibile, una di due, non contemporaneamente. Quindi la pagina per essere mappata eseguibile deve essere mappata esplicitamente. Eppure c'è un altro prodotto che invece questo va su Linux, che è il StackShield, che è stato scritto da Mocker, che è un termine da un hacker, non lo chiamo, sviluppa il termine, viene fornito con quel tag. Adesso non bisogna dire se viene fornito, no, di solo viene fornito di default, è un prodotto a parte, che è un patch set che permette di implementare questo tipo di protezione, cioè le pagine di memoria che non fanno parte di nessun processo nuovo. Di default, le pagine di memoria su cui scrive un processo vengono fatte come non esempio. Domanda di questo?
8: Se tu parli della pagina con i siti, ci saranno magari dei software particolari che utilizzano le funzioni che non esistono più lì?
7: Ah, ok, scusami. In realtà quello che più di tutti utilizza l'esecuzione delle pagine di memoria è il sistema tradizionale, no? Il sistema 86 delle schede delle pagine di memoria si dice il codice. C'è un tool che si chiama CHPass che ti permette di disabilitare quella cavardia di abilitare la possibilità solo per quel programma. Quindi tu, diciamo, metti la cavardia di esecuzione delle pagine di memoria per X-Free e per gli altri no, e allora funziona tutto. gente poi di sale tutto il programma ci lo scrive.
8: Cioè, si programma il prossimo giorno.
7: Esatto.
8: Lo server magari di là, utilizza però diversi programmi.
7: Sì, però ovviamente se il server è tuo, cioè lo dovresti sapere. Tu dici, però se io dovessi andare un programma, ovviamente ci sono delle cose, delle istruzioni, che quando tu fai l'handler, compilando il termine, non fai neanche un po' più, fai handler su quelle categorie, lui dice è consigliato mentre no, però se vuoi metti sì, nel senso è consigliato mentre no, perché molte volte tu hai la compatibilità rotta, non proprio più per i programmi, quindi ci sono dei programmi che non ci succedono più. Però tu al solito con CHPAX è granulare, nel senso tu puoi dare la possibilità del tuo programma di prendere più. Altro? Domande?
10: Chi si può spiegando la possibilità di fare tanti commenti? Poi sono quelli nuovi, non ricordo.
7: Allora, il discorso che questo viene fatto in kernel space,
10: sì, ma credo che ci vuole il supporto.
7: Questo qui lo faccio in sotto da sé. Così dici anche lui che lo fanno, non lo so, l'ultimo che è. Non lo so, però penso che dal 21 in poi, dal 21 in poi, cioè dai 6-8-6,
10: dai 6-8-7. Come mai si deve fare
7: una delle pagine? Ah, 4-8.
10: L'ultimo programma che ho visto che
7: è fatto il numero più grande.
10: Pagine simili era tipo Black Knight, dei Dress.
7: Però anche il suo no? Ci scrive, cioè ora
10: non è perché
7: non c'è da vedere anche da me non c'è da vedere non c'è da vedere non c'è da vedere comunque di sicuro che scrivi proiezioni di fare lo così poi le nemiche da c'è per esempio c'è anche il lato di destino che non fai la cerimonia con le seguite perché ci sono altri 300 voti per mettere in atto anche lo stesso incidente quindi cioè scusate anche un altro tipo di Buffer Overflow è scritto lo stesso bug su quell'applicazione quindi noi così preveniamo comunque una serie di Buffer Overflow che diventa un scelto tradizionalmente secondo il paio di poi c'è un'altra possibilità nel senso il programma anche se non può eseguire, non c'ha tutte le volte la pagina di memoria che viene segnata dai soli scrittura, può chiamare il project e cambia i privilegi, no? Quindi vuol dire dare, diciamo, di vuol dire attenzione a questa pagina di memoria anche eseguibile, quindi non ci siete del codice. Cioè noi possiamo, se noi siamo in grado di dire tutto il programma, siamo anche in grado di fargli chiamare le funzioni nelle librerie di NAT, nelle librerie scelte, e per esempio, io tramite utilizzando un retarding in C, un'altra tecnica classica, quando vado a sovrascrivere Zenon, no? Quello lì che per me che dice dove è dato, perché dopo una funzione hash, l'HC non è altro che il puntatore di quell'area, di code che avrà eseguito subito dopo quella funzione. Quindi per modificare il suo programma basta sovrascrivere l'HC. Quindi se noi andiamo con un buffer overflow, andiamo indietro, perché lo spec riesce a scolare, se lo scriviamo nel fondo, e al posto di metterci l'indirizzo più o meno, l'indirizzo attorno a cui c'è il nostro shell code, ci mettiamo l'indirizzo di una funzione che sta nel shell library, li possiamo chiamare. Quindi noi possiamo, per esempio potremmo metterci l'indirizzo di remote, crearci un random remote, metterci dentro lo shell code e farlo eseguire. Quindi così abbiamo bypassato l'esecuzione della. E abbiamo passato questa cosa qui di default delle pagine di scrittura sono così, nel senso chiamo NMAP, mi chiamo la memoria e se quindi ci metto lo shell code, tanto se posso modificare il flusso del programma posso modificare un'altra cosa. Ok. Spero che anche questa cosa. Quindi NMAP e MProtect, nessun programma che chiama NMAP e MProtect può permettere può dichiarare le pagine come eseguite, questa è un'altra restrizione. E in più c'è un'altra feature che è questa qui, estendere, forse faccio un po' di più più avanti, che ci permette la randomizzazione dello spazio di utilizzamento del nostro di qualsiasi programma di utilizzo. Passiamo avanti, forse ne parlo un po'. Passiamo avanti?
11: Passiamo avanti.
7: Chi è?
11: Dario.
7: all'interno di genere di pietre delle pagine poi lo vanno in pasta, siano marcate anche come segnali. L'impossibilità è schiacciare il codice, come dicevo prima, alcuni programmi possono essere inseriti in questo tipo. La soluzione c'è una cosa. Andiamo alla diapositiva 8, che dice cos'è la soluzione di una linea mappa del codice. Scrive infatti che la possibilità di non seguire i codici di pagine in memoria non è da tutti gli spam, ma solo una minima parte. È ancora possibile utilizzare tecniche come questa qui. E crearsi immagini di memoria se quindi su cui si è il cemento, questa restrizione viene nel map e nel proprio, nel map della data di memoria, con dei migliaia, invece nel proprio permette di modificare la data di memoria. E qua c'è poi le diapositive saranno fornite anche sul sito dove c'è un documento che spiega molto bene come fa a fare questa cosa. E il fatto è appunto anche questa è una di esperienza associata a Max, quindi c'è Max binario X e allora quel binario potrà fare per chiamare le mappe e le cose che c'è scritto. Ok, andiamo alle diapositive di un'altra parte. Max è il address space implementation. Allora, questa feature permette di randomizzare l'inizio e lo stack e l'inizio del programma. Mentre oggi, se noi seguiamo un codice su un registro 36 normale, lo stack intorno sta sempre più o meno lo stesso inizio, il servizio di cosa. Questo qui invece randomizza l'indirizzo da video stack parte. Mentre invece attualmente in tutti i programmi lo stack è uguale, cioè io sono un programma, lo stack parte. Anche perché non so in realtà che gli indirizzi non sono gli indirizzi veri, ma poi sono pagine delle dati, insomma c'è tutto un meccanismo di accedere alle pagine di memoria. Memoria che la domanda di indirizzi è di via dinamica, ma parla in memoria. Questo lo fa anche con molti, però il prodotto di anche se si fa. E sostanzialmente è delle tecniche come pattern intuitive C, perché le vie dinamiche vengono caricate assieme al programma. Adesso stanno già in un'altra, infatti vengono caricate, sono degli indirizzi, vengono caricate assieme al programma e diciamo hanno degli indizi che sono sempre quelli, mentre così gli indizi sono randomizzati, quindi c'è un exploit che viene eseguito sul programma, non è un file se il programma viene riavviato, perché gli indizi sono randomizzati sostanzialmente. Quindi se io provo a metterci un indirizzo di assistente per fare un ordine tecnico come il retardo di uccisi, l'assistente già abbiamo più indirizzo, quindi è più bello, non è quello tradizionale, mentre oggi tu vedi il sistema C22 macchina X te la ricrei e poi espandire, poi lo puoi trovare anche sulla macchina vera, perché anche l'indirizzo con due. Esiste anche una scala di Internet Space che aveva dei problemi, visto che poi a un certo punto diciamo che le tecniche di sistemi sono spostati anche verso Internet Space, con i modi del termine, insomma, cioè l'intera più di mezzo, però ovviamente cioè, adesso per un po' di persone che sono arrivati. Domande su questo?
12: Ci sono due processi che stanno utilizzando una stessa scena di sintesi. Quando uno dei due processi muore, quello viene riavviato, gli indirizzi delle scene di sintesi non vengono cambiati,
7: non sono
12: gli stessi. E perciò
7: vengono cambiati, però tu come sai l'indirizzo di quella scena di sintesi? Cioè dovresti guardare se
12: è la propria di aprire
7: un altro. Quindi al termine del C in sostanza rimarrebbe sarebbe nulla se no. Per il C di deposto è sempre
12: modificato. Ogni processo può essere la scelta. Perché sono comunque individuali.
7: Sì, è forte, però sono scelte. Però sono scelte, cioè sempre se sei memory mapped.
12: Però per esempio tu non sai qual è quando tu fai a.
7: Ok, ma inizia l'altra relazione, ma quando.
12: Cioè dovresti avere accesso al sistema e vedere un po' tutti i diversi segnateli e poi provare le situazioni.
13: Per chiedere la possibilità di cambiare un programma separato che si mette in un
12: però gli indirizzi di realtà li vedrà anche la propria. Però quello lì viene anche tra l'altro come official con un GRC che permette
14: che block, bit, max e stazio non esistono più, quindi non sono più visibili. A meno che non sia più non c'è capace. Vabbè, esiste anche se è che non è spesso, che è annunciato non è questo. Quindi altro? Andiamo. Diapositiva numero 10. Parte superiore 15. Allora, non è possibile scrivere sul carnet tramite il meme dello trattamento e del bot. Questo è una delle tecniche di caricamento dei moduli del termine, anche se il termine l'ho tirato con il termine statico. E c'è un paper di Cesare, sì, di Cesare, che si deve come si caricano il carnet tramite il termine trattamento, no? Se si attiva con scrittura, per anche lo detto, però diciamo tramite il termine statico. Però adesso con GeneSQL non è possibile scrivere in questi device, quindi non è possibile accedere direttamente in questa maniera. Poi viene avviata la segmentation, se vi darò io, modifica il posto esiste perché non si è stata. Tra l'altro la segmentation non mi ricordo bene come dire, però diciamo che è un certo address space, rendere un inizio da un lato per verificare la consistenza. Modifica il posto esiste, non si è stata, funziona. Ok,
15: ma no, la cosa però crea qualche problema, la disabilitazione delle parole, sono proprio anni che non funziona.
14: E tu c'è un anche lì c'è il CircaPaps che ti permette di.
15: Quindi a un modo di vista.
14: Se quel programma di famoso sì.
16: È un però,
14: scusami, per esempio una bici che tu dici, puoi anche decidere di non metterla, Cioè quando convince la serie gli dici se riesco a trovare io di default, cioè no, non si può fare. Quindi non c'è più quella chiusa. Diciamo poi dipende da quanto sei parano, questo è tutto quelle che vi sono legate, sono dicendo delle abilità o non abilitare. E nel momento in cui abilitare, potete anche disabilitare per un binario di certo passo. Questo è il quindi se tu dici. Qui infatti per esempio sono io che dice, penso anche come ci sono quei programmi che per rendere cioè non funzionerebbero più, forse è meglio non
15: abilitare.
14: Le schede di
15: Broadcast scrivi un pacchetto, non quindi non fai tutto tutto come dire, ma attraversi in Polonia dove è permesso.
14: Quindi non piace lo so,
15: e quindi piace lo so, se fai broadcast sì. Infatti quello che la luce se lo fai, la stessa se non la questa cosa.
14: No, però qui c'è il pizzo di subito. C'è il pizzo di subito, quindi
17: il gioco mode che
15: non è stato solo che è qualcosa di inizio assolutamente
14: infatti io questo cioè io sapevo che lo so che comunque l'ho utilizzato
15: no, non è possibile che mi sbagli
14: non mi ricordo perché però all'epoca l'avevo guardato
15: perché tu per esempio magari non so se è un archetto informatico insomma
14: no, infatti per aprire la sola ti devi essere
15: quello che fa da poter, cioè di solito un libro
14: che devi essere infatti dico c'è il libro di mi ricordo che lo faccio perché lui lo dice perché poi lui doveva aspettare a distanza che questo era una bella risposta e quindi dice che aprire uno solo però non dico non
16: lo è figlio
14: allora vediamo la diapositiva numero 11 ci dice che allora noi possiamo fare auditing sui mouse, sui segnali, sui decenni e sui decenni ok, ed è così che definire un gruppo su cui fare auditing nel senso che nelle mie processi li faccio appartenere a un gruppo tipo 1007 ok. Allora, quel gruppo 1007 si bloccherà tutte queste cose, oppure bloccherà tipo solo mount e segnali, quindi abbiamo noi cosa farli bloccare. Quindi se noi abbiamo un processo che diciamo sospettiamo che possa essere vulnerabile, mettiamo i nodi indietro e vediamo e vediamo quello che sta succedendo. Questo ovviamente lui dice di deporto, lui lo disabilita. Quello che faccio io è prendere solo questi due mount e segnali, tra l'altro lui non tutti i segnali, ovviamente solo. Quello di segmentation bot è strano, questo è importante. Per cui non si deve avere male segnali. Quindi è possibile definire il gruppo, abbiamo detto, però come dicevo prima, lui mi sconsiglia di mettere in moto queste cose qui, perché è certo, se poi ci avete la voglia siete
16: fatti io no,
14: un po' di farvi l'occhio di moto di continuo.
18: Passato, non ha avuto un po' fare soltanto mettendo il programma in quel gruppo e anche in altro modo.
14: No, anche in altro modo, bisogna che c'è stato. Il default lui lo fa anche su Signal, te lo mette su Finesse. Che tanto Finesse è un tipo. Poi Gira Security, abbiamo già lasciato Max. Gira Security fa di sua la notificazione di build, tutti i problemi che usano per decidere gli esterni. Cioè il silenziale iniziale, anche se in teoria è comunque molto, molto forte, molto, diciamo, molto solido come algoritmo, che normalmente decide il silenziale iniziale. Però vabbè, lo cambia il turismo, poi di City Fox, perché il default viene assegnato alla porta subito dopo l'ultima che c'è occupata, invece così è più realizzato, potrebbe essere più interessante per prevenire determinati tipo non lo so. Sì, perché se io che tu fai in uscita, sì. Poi è un processo che fa determinate condizioni di uscita, tu per esempio il file permette la porta X, il passaggio verso la porta X e ci vai pure entrare, non lo so, poi dipende anche dalla situazione in cui ti trovi, no?
18: L'ingresso.
14: Sì, l'ingresso è entrato, non giocate in interno, però dipende come funziona il file là.
18: No, diciamo che questo caso ha un senso fatto così se è relativo alla condizione di uscire. Con me non c'è la semplificazione.
14: Ma c'è sempre una volta di vista.
18: Ma è pistola, non è che cambia.
14: No, non cambia.
16: Forse con i programmi di
14: tempo. Ma è la testa, certo.
18: Io ti ando a utilizzare la...
14: Quindi non ha un senso, cioè, se lo vuoi uscire...
16: Allora, con un bar.
14: Questo qui, ovviamente, anche qui, perché adesso hai la pensiero per quella dell'esplicitazione del nome, perché adesso hai messo lì sono solo sufficienti. Sostanzialmente, perché oggi, per esempio, per quale motivo vendiamo un NTP che cambia l'orario per decidere da lutto? Se poi alla fine l'unica cosa che ti fa è cambiare l'orario, perché devi avere quel demo che ti gira da lutto e quindi in teoria che ti può fare qualsiasi cosa sul sistema. In questo caso noi possiamo utilizzare le mie regole e dire le NTP che lui è la regola che può fare, può utilizzare è quella di cambiare l'orario. Io lo dico molto banalmente, ci sono cose di data media per prendere le mie cose. In più, RBAC, questo è un problema molto granulare, quindi noi potremmo dire che il processo Apache può accedere solo in scrittura al file X, mentre oggi per messi Unix con utente 2 in realtà in un ambiente molto rischioso non sono sufficienti perché diciamo che a quel file ci possono accedere tutti quelli di gruppo eccetera,
16: invece
14: c'è altro che file può essere solo di un gruppo e basta.
16: Sono per niente una cosa tipo
14: di extra, per esempio.
17: Sì, anche di X2 oppure di RFS, cioè le POSIX
16: per fare tipo i permessi di praticamente sono.
14: Però comunque lì al processo utilizzare solo quello del sistema, senza base utilizzo solo
17: la differenza è questa, qua lo baso sul processo ti dici direttamente a cosa
14: quello vuoi utilizzare sul processo e tra l'altro quindi al processo che può utilizzare solo quella cavatini, quindi ascoltare solo su quella porta, fornire solo l'ultima connessione, quindi dici ma io adesso gli do tutti i processi che fai questo, in realtà no, perché ci sono tutti i GRSD che finalmente di lanciare staging e lui registra solo per fare i processi e qui c'era un po' di si file che poi quello su più da 0 a 0 che è diciamo divide il comportamento che è diciamo la
16: poi quando fai un programma poi ci siamo come usare la realtà e poi vedi cosa legge
14: esatto lasci un giorno e vedi prima di fare quel processo fanno quelle cose se è un web server che c'è la pagina stata cioè sono sempre quelle cose quindi possiamo utilizzare quello che un po' di si fa che ci vede fornito da livello di mondo ovviamente lo possiamo utilizzare anche noi però in un modo di GRSD ci permette di studiare tutti i processi che fanno lì e ci genera un po' di si fa perché la messa in marcia non è più di GRSD
19: dischetta virtuale e una mail fissa sulla fila del tipo, quello è un po'. Ok, questo
17: qua non è coperto da chiedere se
19: non ho sentito. Chi ha parlato?
17: Nessuno.
19: Questo è qua.
16: Adesso posso mettere mani in cibo, che il senso
20: vuoi vedere qualche esperimento pratico? Che ne so, se qualcuno vuole sfruttarti per
19: esperimento, che tipo di esperimento?
20: Installarlo,
19: installarlo, devi fare
17: delle funzioni continue di
20: sconsiglio. Sì, ma configurarlo senza impazzire.
19: Senza impazzire. Ci stanno dei.
17: Alle 6:30 del mattino sopra il letto. Io sono un Benji, un Drake, su un Zero.
19: No, sono un scudo per vivo.
17: Un oggetto magico.
19: Ok, per le policy ci stavano i comandi, allora c'è tutto con un GMTM, tu lo lanci, cioè meno è del e lì fa partire il mondo, poi dici di tirare su sono l'unico figlio, tu puoi scegliere dei livelli tipo alto, basso e medio, oppure fai custom, e una volta che sai che serve tutte quelle varie cose, il gioco di rap eccetera, vuol dire questo anch'io, questo è il mio, quindi dice guarda, meglio va bene per questo tipo di server, anche per quest'altro livello, cioè ovviamente per finita, tu c'è un set di cose, cioè sono dei esempi di lì, c'è una vita. Dici, quella lì se ci non è stato scontro, non è attivo, poter tirare, cioè, come è molto, per pensionare questo evento, di esatto. Un altro che cioè, dopo che ho detto, mi sono tirato, mi sono detto, ma,
21: ma per perché poi non è che non è difficile, cosa compiti il tuo tempo
19: poi ci sono? No, che ci stanno determinate condizioni per evitare il discorso tipo dei modi che vengono caricati a un time, oppure viene anche randomizzato la base, c'è anche l'essere, c'è un mistero. Io mi ho insegnato le cose che mi sembrano più importanti. Diciamo, altro? Ok,
17: per quanto è un momento da chiedere di Unity, è applicata la pace?
19: La pace? Bene, ok, quindi adesso ci riavviamo.
20: Adesso non potete alzare, anzi togliete i miei coglioni.
19: Ok, questa non è un'esercitazione.
20: Beh, il tè.
19: Ah, ecco, ora c'è
20: tè e cibo.
19: L'hai scoperto?
22: Sembrava non finire mai.
0: Ne facciamo.
1: No, di quelli da lunghi, noiosi.
22: È una bonus. Un workshop bonus.
0: Dipende chi vince e chi perde.
23: Va bene, allora mi prenderò questa, va.
0: Qualunque cosa contenga.
23: Saldo.
22: Non lo so.
24: Chi l'ha fatta?
22: Ma me la potevo ripetere. Devo sapere chi ha fatto questa
0: domanda. La madre
24: di Palla.
0: La madre di Palla, però.
24: Palla, la madre di Libera.
22: Però non è
24: ho controllato che non si può essere perché non posso difendersi.
22: Ho notato.
23: Beh, proviamo questo.
25: Un gesto non è un gesto che è meglio.
22: Quella è una tipologia diversa. Come si fa?
2: o mi sbaglio sulla cosa? Parliamo della cosa. Questa è un
3: problema.
2: Ah, vabbè, si sente dall'accento. Senti, ma riguardo il Pink Sock, che cosa cazzo è? Tra asbesto. Il Pink Sock, che cos'è? Mi attengo.
4: Ora non riesco a spiegare questo pensiero sicuro che è passato così. Non so perché gli altri hanno detto.
2: Non ho capito. Perché non si dice?
4: Perché non.
2: Ah, va bene.
4: Non ho mai sentito parlare,
2: sono scarsi. Madonna mia.
4: Io guarda, qualche volta ne avevo sentito parlare.
2: Perché hanno regalato questi ragazzi di
4: Firenze.
2: Madonna, mi sento.
4: Non ho sentito parlare di
2: un vaccino. Mi trova a fare 2006.
4: Ci sarà sicuramente.
2: Dove chiedere una cosa? Cosa? Del pizzo. Cosa mi ha detto? Lo so. Non chiede. Ma che c'è? Quant'è? Questa nuova tecnica. Hai visto? Questo è il gomettino. No, che cosa è? Non mi ricordo dove la uso. Vai su
4: Ottimo.

0: 服的翻译
1: 标准，照样是新鲜的，
2: 对的，
0: 那也一样。
2: 还有意思的，咱们算你们那里，
1: 你那边大学那咱们公寓公司的员工，我个人建议大家，
0: 没有说这个
1: 费钱，
0: 只有这种的这种。
3: 那个买进去，干嘛来着？
0: 嗯，
3: 你干嘛来着？你干嘛来着？你干
1: 嘛来着？你干嘛
4: 来着？你干嘛
5: 来着？你干嘛来着？你干嘛来着？你干
2: 嘛来着？你干嘛来着？
5: ti faccio vedere ora, non so se si sente da dove tu che sei. non è qui lo streamer di base. Non è finito. Controordine, ho provato a Amsterdam così alle 9 c'è la fase del 2 per fare di città oppure vita da me o Monica per il mio della Maria
3: prima telefonarmi.
5: Giorgio dice controordine, ho prova Mister Bianco sino alle 9, ce la fate raggiungere. Ho prove a Mister Bianco sino alle 9, ce la fate raggiungermi o mi aspettate in città, oppure venite da me e Monica vi apre e mi aspettate a casa, oppure vaffanculo. Spesso la macchina fotografica, avrei una cassetta interessante, attendo 9 da Giorgio. Poi si fa tardi, è vero.
3: Io approfitterei per andare via adesso.
5: Allora dillo, si fa tardi. Però meschino. Venite in città. Perché Monica mi apre. E mi aspetto da casa. Oppure va sul culo, poverino. E io non c'ho soldi.
3: Io bravo di fare questo, non un numero diverso.
5: Vabbè, ci pensa lui.
3: Devo scrivere io?
5: Sì. Sono di Linux, sotto di attimo, me l'ha detto uno.
3: Ma chi?
5: Nirvana.
3: Ma per cosa?
5: Per scaricarlo liberamente, si apre senza installarlo. Di software anche su Windows, sì.
0: Ma che cosa sono di Linux?
5: Software di attimo, per usarlo a scuola. Invece ti presento la... Ti presento? Ti faccio vedere alcuni film che ho pensato di mettere nel
3: raccontato.
5: No, questo no. È da ridere, no?
3: Ma porco Dio!
5: Ci vuole tipo questo. No, è da ridere, infatti non l'avevo messo così. Faccio la pantera da bellissima. Poi questi non li conosco, li vorrei vedere, ma non se l'ha mai visto. Clip show che mi sembra che è molto bello e questo, ma non l'ho visto questo non l'ho visto, ma so che è bello, lo stesso vale per questo.
3: Parli di horror per dire horror genetico,
5: horror è quello che mi piace a te.
3: Ma non l'hai visto il primo film di Lucian, che ti piace?
5: È quello strano, è bello, è strano.
3: No, bello, guarda, non si fatta di tutto.
5: E c'è, tu ce l'hai l'uno di Giorgio, o no? Non ci vai? Te lo do io. Sì, ci ho pensato. Però ti appunto.
3: Originale,
5: prima ci ho pensato e poi ho detto, non è perché

0: aggiungerebbe, comunque allora poi questo qua l'ho visto, è bello, questi qui con questo cammino non ci sono mai visti, tipo il pozzo, il pendolo, vabbè, insomma, l'ombra del
1: pendolo, no, andiamo
0: questi qua sono da tipo Dracula, non è proprio horror, però di Coppola
1: c'era
0: esatto. Poi con Crombo del Vampiro che è su quando hanno girato questo film qua, poi questo qua l'ho visto e ho detto che bello, più avanti poi il Museo di Slipiolo, non è bello, no?
1: Non
0: so di meglio, però mi è piaciuto. Poi Rosemary Baby non l'ho mai visto, ma tutti mi dicono che è bello, questo non l'ho visto. Di Voci di Argento e Romero insieme. Poi questo che mi sembra bello della recensione. Poi Mabuse che è uno di più slang. Questo è il mio vecchi. Eh sì, ma infatti Testamento del Morso, tutta la partita. Sì, anche il muto, questo qua è muto. E questo qua è Resident, l'hai visto di Lynch. Mentre è cancello. Poi Gotica mi sembra. Non so se è bello. Come di Corpora l'ho visto la vecchiata.
1: Come sta la di Corpora?
0: Il più si avvicina, non l'ho visto di Piccolo, di Piccolo. Fantasma dell'opera, però quello vecchio, questo qui non l'ho visto, è cinese, giapponese, dopo c'è che ho visto live quello vecchio, questa è una grida con i cognati, questo l'ho visto, The Others, molto bello, a me piace.
1: Bello per le donne, diciamo.
0: Che vuol dire?
1: Senza che neanche mi metta più.
0: Poi questo qua tipo sempre un film.
1: Sempre...
0: Sì, tratto, sì. Non ho visto di notte, è un regista italiano che lui praticamente è rimasto l'unico uomo sulla Terra, la Terra è rimasta da zombie, insomma.
1: Sto parlando di zombie anche quello di Argento.
0: Lo so, ma se l'ho visto.
1: Ma l'hai visto, ma l'hai visto quella che è tappeto italiano o meno originale?
0: Non me lo ricordo.
1: Tappeto italiano c'era quella che mi dico che faceva parlare di zombie, che faceva il film.
0: Poi volti, quello con il pulito.
2: Un sms, dai,
0: c'è il faccio.
2: Ma come si fa?
1: Sì,
2: come fa? Tu
0: quando mi danno un ti hai visto col vampiro?
1: Bella. Perché l'hai visto col vampiro?
0: Non l'ho visto tutto, però io. Dai, con il Disney Jones, con le Tom Cruise. Forse con la Red Pit.
1: Ma io non ho mai detto tutto.
0: Io l'ho rifatta perché poi sono troppo. Ciao ragazzi, quindi lo devo dividere in diversi film.
1: Dove partire da quelli?
0: No, mischiati, no, mischiati. Ah, tu conosci, visto che ora è. Che bello,
3: non mi permetterei mai.
4: Questo è 16
1: anni.
3: Lecchiamoci. Il tuo messaggio è stato inviato.
1: Ok, sottraiti che devo togliere queste cose qua.
3: Ok, mi sottraggo.
1: Non ho detto che torniamo a casa.
5: Non lo so, secondo me non è un
3: Come si è combinata domani? Rispondimi.
1: Non lo so perché.
3: Però chiedo a te, magari che serve. Oh,

0: 接したら来るはずだったと思ったら、こうした
1: ロスポンスですね。
0: いや、無理ですよ。

Thank you.

0: 就比较缓一点，但是我也期待你。那平常是说，你看他公家的那什么，跟在农村那边的春节去，然后，
1: 然后这一段，然
0: 后又从大陆那边，那又大陆公家那边开始打开了，把这些人拉进来了，他开始在地头唠唠就是，打，打，
1: 弄，打，弄，打，弄，打，弄，打，弄，打，弄，打，弄，打，弄，打，弄，打，弄，打，弄，打，弄，打，弄，打，弄，打，
2: 念你的，不念的。
1: 对，可以。那我开始跟你说，是养成一个潜能嘛，你真的。
0: 那我都三年了，我到了，到了，到了。那这边安排能来做几分钟吗？
1: 我到了，到了。对，到了，到了。
0: 你有什么记录没？你们是啥子领导？能不能你上面有关系是多少人？
1: 对的。
2: 那谁下面是个家人？
3: Forse la morte.
0: Bella, tutto. Ma non è mai grazie. Io ti voglio rendere un risultato. Allora, io ho un tempo un tre.
2: E cioè, un po' di valore che lo
0: fai niente dopo.
1: Un attimo.
0: Secondo me ha fatto di non è non lo puoi toccare, eh? Cioè se non lo puoi tenere, no? Non fare di meno, no? Certo, non
2: mi sta. Ma da un centimetro con io, se non è un bello usato.
0: Io ho un bello usato.
1: No, non so che non so, però una volta lo fai.
0: Non è una soluzione che non implica di restituire la casa in tutto il mondo.
2: Però ci devono essere almeno due link. Cioè due rotte per raggiungere quello stesso. E poi andiamo.
0: Sì, sì, no, no, no, non subito, prima colazione a base di roba dolce. No, vabbè, sì, che sotto, dove è solito che qui è? Che sotto lo so come ascoltatore passivo, se vuoi posso anche accendere il registratore del computer e farti ascoltare da lui.

0: Se il 3 è un'altra cosa, per aggiungere il 5.
1: Per aggiungere il 5 stelle non ci sono problemi.
2: Ah, qual era? Ah sì, come andato a dire l'altro problema, sì, quello 5 tra che sto ricominciando a.
0: Se il 3 ha due rotte per aggiungere il 5, allora può fare una dritta sul 5. Nel senso, prima di cambiare il team, aspetta che il PCM faccia il lavoro, come stretta, e vede se, se passa da dietro.
2: Cercherà un'altra cosa per quella, già si prende più difficile. Ma perché io ho due schede qui da prendere, non più due schede. Aspetti, non che questa cosa non è andata molto perché non dovrebbe essere d'accordo con il fare. Però il problema è che il successo può mandarsi dallo stesso link. No, certo, deve avere due schede. Ma non potrebbe essere questo problema se quella della procedura dello schede, cioè se è venuto qua. Di qua dicendo che si è lo stesso e di qua che sono altri 150 computer inventati da lui.
0: Però stiamo facendo un wipeout.
2: Con il wipeout stiamo facendo. Non puoi sapere se è dietro l'angolo. Abbiamo fatto domande. Togli scalubri.
3: E la domanda è come faccio a installare il DirectX 9 su Wine? Vabbè, fa un culo.
1: Project è DirectX 9 su Wine.
4: Rispondi Google.
3: Infatti risponderò Google. Affanculo, va.
4: Grazie, molto gentile, grazie. Era una tromba di culo.
1: Ah, bravo, non me ne ero accorto, però un normalissimo rumore dovuto all'astrofinamento di una sedia.
4: No.
1: Ma complimenti.
4: Sono cose che succedono un po'.
1: Aspettate qualche minuto e contribuirò pure io al concerto.
4: Ti ammazzo. Ammazzo perché sei un coniglio maledetto.
1: E i conigli maledetti vanno ammazzati.
3: C'è un progetto su Sunsport.
4: Ah, ma lui lo deve
1: dire. No, c'è proprio
3: una
1: E già ancora ha preso questo email di dopo l'unica risposta a quell'email, ha cambiato due cose, l'oggetto, e ha scritto un nuovo posto
4: che bella
1: sceglia carta di email, quella di prima che non c'entrava niente.
4: Figlet
3: come non c'è installato Twitter?
0: Dovresti mettere i primi 400 risultati.
1: Ma scusa, allegagli un'immagine del logo di Google, non lo so, non lo so. Oppure fai una fila.
3: Allora
1: fai la.
0: Sto facendo la fila.
3: No,
0: la fila all'immagine di Google.
3: Sì, hai ragione. Questo fai? Questo.
4: Cosa fai?
3: Google.it. Su internet, ti salvi la
4: mail.
3: Come
4: fare l'immagine è un inferno. Cosa salvi?
3: È così, ma anche gli sguardi occhi. E lui la deve vedere così bene. Va bene, abbiamo un 05.6.
4: Sì, ma dopo vai a prendere caffè e cornetti. Vero?
0: Oppure gli salvi la pagina di Wikipedia su Google e gli metti in Google Coach.
4: Ma era meglio facevi prima scrivere a dirgli come doveva fare.
3: Faccio prima a dirgli come pensare wine ricompilarselo e mettere solo qualche parte
0: abt cash search ash red
1: perché è nato perché tutto l'occhio
2: ma non può funzionare
3: qual
2: è il problema? Mette per mettere d'accordo quelli dei paesi che non hanno libertà. Non puoi, ci vuole la rivoluzione del sangue per ottenere queste cose, non puoi farlo con un problema del pubblico. Ah,
3: minchia, c'è stato
1: perché di lui non ho segnato i mandi, forse che l'ho messo a capo ogni bel gruppo, però ormai io sono preciso io.
3: Ma possibile che non c'è un link di cose che possa capire i mandi di King Ashiat?
1: Certo.
3: E come in che si chiama?
1: Ah, Ashi.
3: C'è un coglione, non è che
2: no, ma è perché mi sta girando. Mi sa di programma da 40 mega.
1: Ma studio, dice studio, possibilità di. Chissà che di spiegare cosa ti avrà.
0: Dollari. E se sei un flash qui?
1: Su sul sport
4: su tradotto vuol dire suca forte. Cercalo su sucaforte.
2: Vedilo con M player meno BOAA e poi fai
3: copia
2: in call. No, selezioni tutto perché sono asci e poi vai doppio click, cioè click col tasto centrale e ieri in call. Ma perché questo tempo, dopo che dici che rispondi con Google e risponde, ma esatto, io avrei usato Google, ero andato a questo link, te lo dice dopo, magari. Se non sa postare, non sa scrivere qual è il problema. No,
1: ti sto dando ragione, quello non si deve andare a fare. Ma che riguarda Riprendiamo il fermo. Inca, Ashi, Mei,
3: come cazzo si fa?
1: Non si prende la Alib.
3: E si può un po', e si può dici.
1: E poi lo dimentico su.
3: E Ashi converte.
4: Vabbè, io intanto ho già risposto al tizio scrivendogli porco moroni, porco Geova. Così.
3: Porca puttana, non c'è.
1: Ma ti esce per asci.
3: Non c'è neanche A. Ma che media distribuzione è, non ci sono queste cose importanti.
1: Guarda, sarà il figlio, va. Guarda, quale merce consiste, funziona e non si blocca. Che se lo faccio manualmente si blocca. Sì, nell'install arriva al 100% della CPU e si ferma. Facendo l'emerge che ho fatto le bulle apposta e fa quello. Facendo non si
4: blocca. Come
1: mai?
4: Cerca di capirlo.
1: Sì, il codice
3: organizzato. No, non è perché non si blocca, perché gli stai dando il fatto di installazione diverso.
1: Poi va.
4: Cioè gli stanno di fatto di installazione giusti?
1: Perché l'altro ci compare il fatto di dopo
3: se l'installa dentro se tu mi installi sul tutto.

0: tu c'è cioè, che fai in mezzo alle dirette,
1: cioè, è più cazzino.
0: E invece c'è un database.
1: Cioè,
2: non fare il testo.
1: Non fare il testo, lo scarico.
0: Che poi soprattutto se tu cerchi di fare
1: saranno le nostre in qualche
2: ottimo dire.
1: Non mi sentite, sono tutti in giro.
0: Qualcuno che non è gradito, qual è?
2: Non lo so. Non può accadere a me, perché se no mi porto bene. Ok.
3: Aspetta, guarda, non fare niente. Vai in questo URL.
2: Come si chiama?
3: www.tjhsst.edu tilde ss slash tilde ssivek slash image.phtml.
2: Oh, che bello!
3: Ma cos'è?
2: Bellissimo. Allora, prendiamo questo cazzo di fanno. Qua non ci sarà il massimo. Ma non è un dei vecchi. Non ci sarà sì. Che è un dì. Trasformano i due.
3: No, vabbè, se lo cerchi, cerca su google.com.
1: Cerchiamo direttamente l'immagine.
3: Cerca Google in immagini.
1: Mettili direttamente a destra del gesello. Allora, questo è buono, perfetto. I tagli sono in maniera di buio. Vabbè, di tutta la cosa non vuol niente.
2: Sì, tutto quanto.
1: Tutto? Il primo.
2: Copy. Vabbè.
0: Copy. Non si chiede di cancellazione. Da 6 milioni di anni? Miglia al giorno. Sempre lo
2: stesso.
1: Basta un piccolo voto che se c'è.
2: No, te vado di mezzo.
1: Se lo cancella direttamente, non viene accessibile.
0: Ma io tengo tutto a cancellare. No. Perché non è un errore, non è un tanto. È un vero errore, quindi devo sapere che per 6 milioni di anni 100 ore al giorno hanno dovuto errore, no?
2: Giusto.
1: Il mio maestro è ancora non può rispondere.
0: Non è un errore indicato il fatto.
3: Ah, ecco un altro buono, questo funziona.
2: Qual è?
3: www.glassgiant
1: slash
3: misc underscore
2: glassgiant.com
3: misc underscore hc.php.
0: Uni tu a vabbè facciamo vai
1: per bastare
0: a link
2: ma su link è tanto
0: ma si ha detto
2: no,
0: Beh, asci attento, la vera possibilità di...
1: Non è detto, questo è un esito carino per poter stare le mani del mazzo, cioè lasciare. Cioè, io scelgo tutti i quadratini, scegli quelli da colorare, poi scegli il carattere da mano.
0: Io e nascita
2: hai passato il video di quelle mie
3: guarda, funziona,
2: sì, lo so, essere il più bello di trovare l'immagine più piccola di un'immagine di capo, quella è più grande, lo
1: so, è troppo grande,
3: ah, perché gli ho detto di farla grande, ma è più piccola di un'immagine di capo.
1: Ah, perché forse l'ho preso l'immagine reale, tu ho preso quella.
3: Io gli ho dato un urlo.
1: Quella piccola.
3: Non gli do direttamente un urlo.
1: L'URL di quale? Di quella che ti fa vedere.
3: Di quella grande. Vita. Ho preso l'URL di quella grande.
4: La lamentazione di Pallo distruggere il ponte. Cioè tutto il mondo fa il ponte e io coglione devo andare al lavoro perché i coder hanno la deadline. Ma che cazzo c'entro io? Le foto allucinanti. Distruggere il ponte, distruggere il ponte, distruggere.
3: La linea di morte.

0: scatola zoffame.
1: Distruggere il ponte. Vieni Pilu, distruggiamo il ponte. Distruggere il ponte, Pilu, distruggere il ponte! Il ponte, maledetto cane!
2: No,
1: di solito.
2: Come si chiama?
3: Mm-hmm.

0: Sì,
1: ve lo vedete lontano, mi sembra normale. Guarda, mettiti lontano.
2: Ma sì, ma questo è il...
3: Ma io... Per me è già da questa distanza.
0: Sì, sì, da questa distanza non può bere.
1: Non mi
0: sì.
4: Ma che cosa?
1: E niente, guarda, è che è asciata a colori, quello che...
4: Questo è asci.
1: Questo è asci. E cacca,
0: da lontano non sembra.
4: Da un tale senza chiavi no.
1: Io ho tre cacca blu.
0: Cacca blu.
1: Anche questo.
0: Cacca blu, ma sono
1: blu. Ma questo deve funzionare anche da computer.
4: Già, lib caca.
1: Io posso mandare a 3D.
0: È peccato, non c'è il colore.
1: Questo è brutto perché è di carattere configurabile. Mi devo compilare per il master. Ah, ah no, non mi può dire con il supporto di GA andare.
0: Capito?
1: Il scotch è un'altra cosa.
0: Comunque no, ce lo deve fare, non deve far partire, basta che è in destra. No, il frame master serve per fare questo. Questo frame master destra.
1: Serve solo a caratteri, va bene. Riavviamo subito.
0: Questo a caratteri.
1: Sì. Naturalmente
0: non. Che vedi? Ah, c'è il gruppo. Se no lo dovrei configurare certo.
1: Se potremmo dare, non so. Ovviamente se avete non essere deciso di cambiare il mio gruppo non l'avrei mai fatto. Non l'ho schiavo, ma me l'ha fatto da solo. E io uso come moderno.
5: Esatto, comunque è bene.
1: Sì.
5: Va bene.
0: Ma per capire perché? Sì,
5: diciamo, per la mia parte non basta anche lì. Però con Wagner ho visto.
0: Dite, non è scappato.
1: Non
0: l'ho provato.
1: Ti va
0: su
5: Google Page.
1: No, non gli ho messo il supporto per VGA uguale a.
0: Dipende.
1: Mi devo ricompilare.
0: Beh, perché... Fammi vedere come la compilare. Che poi dipende con quello che c'è nel
1: punto, lo vediamo. Comunque mi compilo il frame master come modulo e. No, non lo faccio partire comunque, poi molto pronto mi passano in modalità in giorni. Non fa partire, non mi interessa.
0: Io voglio fare
1: certo che sono interrogato, meno male che l'ho messo prima di
0: sé. Ma io ho fatto così per

0: No, tu devi mettere solo Google.
1: No, e ho messo anche il link su Sforge, http://directx.sforge.net. Vaffanculo.
0: Stamattina ce la siamo presi con questo povero scritto. Non lo so.
2: Oh Cristo.
1: E si è accorato tutti i mali dell'universo. Pazienza, cambia. E vaffanculo.
3: Dov'è il tuo sign?
1: Non c'è più. Potresti avvicinarmi a te.
3: Potrei, ma non lo vuoi.
1: Vuoi, ti prego. Ti mando tutte le, tutti i miei bookmark.

0: Tu pensi di essere il proprietario di tutto?
1: Ma... sei convinto di questo, ma non è vero.
2: Ma non mi fai perché...
3: che asterisco.
1: Bisogna vedere se loro sono sottomessi alla tua volontà.
3: Gli devo mettere il punto asterisco, così diventa il proprietario di tutto il sistema.
1: Non lo fare mai, io l'ho fatto una volta. Si è sputtanato
3: l'universo. Divento il proprietario di tutto il sistema.
1: Si è sputtanato l'universo.
3: Che problema c'è?
1: Cosa?
4: Anch'io una volta volevo cancellare tutti i file con Google. Ho fatto
1: io invece ho i permessi a lettura, scrittura, esecuzione su tutto il sistema e non ha funzionato più un cazzo completamente. L'ho fatto su una Red Hat,
3: non sei riuscito a risolvere, era facile da risolvere, chmod più rvx a tutto e
1: più fatto questo.
2: Ma non funzionava, dovrebbe funzionare tutto da tutto.
1: No, sbagli, è sputtanato l'universo invece.
2: Perché?
1: Non funzionava più un cazzo.
5: Perché ci sono cose che si rifiutano di girare se non mi permessi
1: se
5: a me.
1: Sono settate giuste. No. E quindi ho dovuto disinstallare.
5: In ordine.
2: Io invece mettendo la loro aspettative quindi supportabile. Più tipo ping e cose varie, non avevano più S.
4: Devi farlo con find.
2: Così allora
4: find punto
2: no,
4: aspetta,
2: ma find punto ho capito, scegli anche quello nascosto, no? Vabbè, più che spesso non è effetto io faccio quello che ho fatto fare, no? Torna a essere questo però non mi fa niente. Faccio questo.
4: Se fai punto, cioè, se dici questo directory, lui si prende il file del directory. Prima hai fatto solo con chown.
2: Certo, io ogni volta faccio punto, la directory. Si vede tutti i file, perché ci hai messo tanto meno error. Tu gli dici questa directory, inizia da questa e si espande il tutto.
4: Ok.
2: Sangue meno.
4: E non ti blocco. Che sta succedendo? Perché io so stai facendo un'estensione di autore di questo mondo.
2: Mio Dio, certo, hai ragione, ho ucciso. Sono proprio deficiente.
4: Ok.
2: Grazie per l'utilizzo con il mio riferimento del CHOMP. No, CV, come si fa a cambiare directory in questa cosa? No, si fa così, basta. Basta usare CD. Si entra qui, poi si entra qui, è velocissimo. Si entra qui e si fa.
4: Esterno
2: qui, quando vuoi cambiare, vuoi entrare con le creacce, chiudo qua, faccio così e faccio dunque, così non si può fare, allora vi clicco e faccio
4: il quinto.
2: Esterno qui. Voglio tornare indietro, chiudo, torno indietro e faccio esterno qui. Se solo si potesse aggiungere un
4: problema. Molti di quelli che usano, quelli che sono bravi a usare Windows, sono bravi a giocare a questo, in realtà. Gli altri sono in realtà non anche quelli che io uso a Windows.
2: L'ha fatto immediatamente.
3: Io ricordo quando ho fatto provare a Wake, provare a Madonna.
2: Mi impazzisce, non sai che...
4: Snake.
2: Ah, no. No, Snake non lo so.
4: Ah, no, avevo visto quell'exit.
2: Ho dovuto leggere un peccato. Anche perché se... Non lo facevo.
4: Se non mi dà il permesso,
2: non è che sono proprietario della direttiva, non so, non lo so, penso di no, perché non ha senso. Perché non regalo
3: un paio,
2: perché non dovrei poter provare l'F meno L, cosa che non mi gioco sicuramente la mia home.
3: Regalati la home a tutti,
2: non tutto chi ma non si mette neanche questo.
4: E tra l'altro, se dovessi farlo, potresti metterti un set di VD, di mettere il file, e poi mettere il root.
2: Posso cambiare il gruppo? Perché io faccio parte del gruppo root?
3: Cioè, il gruppo è il gruppo da cambiare.
2: E poi ne riprendo la proprietà perché io sono il proprietario centrale.

0: Bene. Adesso ci ciberemo. Adesso metterò un'altra cosa. Però questo è troppo pesante.
1: Non riesco a trovare una foto soddisfacente di Hitler. Cercherò allora White Pride.
0: Oddio. White Pride.
1: Ah, stormfront.org, il sito dove un mio amico è capitato la prima volta che è andato su internet. C'era la web roulette.
0: Stormfront.
1: Ha cliccato, ah, andiamo sul sito a casa. Click Stormfront. I nazisti dell'Illinois. Hanno pure la web radio.
0: Guidelines for posting.
1: Ma ora sono diventati un forum.
0: Be careful.
1: Ma acchiappi i cornetti? Per la popolazio?
0: Ieri erano buoni, no?
1: Minchia.
0: O no? Non erano buoni.
1: Sì. Oh, finalmente. KuKluxKlan.org.
0: Eccolo. Lì ci sarà sicuro.
2: Nell'online store
0: ci sarà un'immagine di Hitler.
1: No, ma che c'entra? Non sto cercando più Hitler. Okay, mi vabbè. Sta bene già questo.
3: Ora sono anzi, qualcuno
0: vuole venirci?
4: Io verrei, ma non mi va di venire a leggere un po' queste scarpe. Chi è qui? Chi se ne frega?
0: Oddio!
4: Se vuoi venirci, vieni.
0: Sì, verrei volentieri.
1: Nutella anale.
0: Nutella anale anche per me.
4: Solo Nutella.
1: Quindi 10 cornetti.
4: Va bene, porto anche X caffè, 5.
1: Porta lo zucchero che non ce n'è più.
4: No, non c'è, è stato
0: tutto.
4: Ma se l'hai fatto più.
3: Scrivere tutto colorato,

0: bella webcam. Nel Giappone.
1: Ora posso andare a cambiare.
2: Ammazzo, mi chiamerete ammazzo. Ammazzo.

0: Ad esempio, se c'è un nodo che ha 1.3 e nell'altro uno c'è pure che ha 1.3, questi due si devono mettere d'accordo, uno dei due deve cambiare P. Ok, perciò i due 1 devono anche loro accorgersi che c'è
1: effettivamente
0: che c'è questa situazione e collegarsi con un link come se fossero un G-node omogeneo e mettersi d'accordo. Allora, e tra l'altro, anche se fai tutto questo, c'è sempre il fattore che tu puoi decidere falsificare i pacchetti e in questo modo far cambiare gli IP a qualcuno.
1: Appunto, questa non è la cosa.
0: Ma quindi la situazione più semplice è il fatto di mantenere sempre il G-node omogeneo. E cioè, a quella pure il G-node.
2: Dici che è per forza lo più semplice? Io non sono sicuro. Perché stavo proprio guardando un certo di casino. Se non avessi da mangiare il G-node, questi casini non ce li avresti. E si trovasse un metodo alternativo che ti permette di evitare di mangiare il G-node, questi casini non ce li avresti.
3: Sì, ma senti che se due G-node diversi stanno in punti lontani, come...
4: Non si possono contattare più, perché è proprio su questo che sfida il protocollo.
0: Su
4: che sono vicini.
2: No, il fatto che un G-node è un gruppo
4: che raggiunge questo nuovo protocollo. Da un con un altro protocollo. Non per forza con un altro. Cioè, però no, che tra di loro sono passando tra G-node, tra
3: G-node di livello più basso si possono contattare.
4: Sì. Per di nodo di livello più basso.
3: Io lo chiamo più basso, non dire più
4: grosso. Sì. Livello più basso. Ma
3: quanto mi devo per questi performi?
4: Dove sono le iscrizioni?
2: Intanto mangiamoci in caso.
0: Ah sì,
2: dopo.
0: Ma hai ragione.
2: Dopo.
3: Anche io sono d'accordo.
2: Cosa mangiare è
0: come non lo
3: so. Nutella?
2: Quello
0: del
3: crema, non so se la crema, ma la crema è quella crema, quella crema è quella crema, quella crema è quella
0: crema, quella crema è
2: quella crema,
0: quella crema è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella crema, è quella

0: questo.
1: Allora. Cambia, sta cambiando.
2: Non ci pigliamo nel livello.
0: Tu l'hai mangiato? Più? L'hai mangiato? Sì, dai.
3: Non ha senso tutto il corpo. Perché non devi cercare un punto. Vabbè, non trova la strada.
2: Ma non è così, non ha senso come una risposta. Tu sei nel 3, 10. 10.
3: Vedi Raft.
2: Ah.
3: Atto meno qualcosa.
0: Affa.
2: Affatto.
0: Affa. Non niente. Io te lo diamo.
2: Posso un indirizzo? 10-1-3.
3: Io pure.
2: Niente.
3: Non riusciamo, non riesce a risolvere.
0: Marco dice che è difficile.
2: Io ho 10-67-33-20.
3: 10-10-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
2: Guarda, quindi, no. Quindi, 10. Tu sei
4: 255. 255
2: sono 10, 67, 33, 20. Faccio un ping a tu.
4: No, trovo una cosa che non c'è un po' di tempo.
3: 8 per curare. 67, 33, 20.
4: Queste tiene di
2: fare. Il ping non ne funzionerebbe sicuramente.
3: Sì, però mi dovrebbe. Ah, visto? Non riesce a risolvere il tuo male.
4: Anche le 8.
3: Provando a risolvere. Non è che rigetti i pacchetti Mac.
2: Ma mi sembrerebbe strano
4: arrivare a genere, ma no.
2: Provo subito.
4: Ecco.
2: Perché? Io vi sto cercando di risolvere il male.
4: Prova.
2: Proviamo, riprova adesso.
4: Non se ne accorgono perché quando ti arriva dice ti arriva il la risposta. Questo è il corso. Da tutte le rocche che sono un po' più diverse. Ti accorgi soltanto che c'è.
2: Sei per l'altro
4: uno. Non è che posso vedere te, c'è un altro uno. Ma non è che stai sempre sul nome, no? Non te ne accorgi.
2: Ma questo viene.
4: Allora.
2: Sei in quella situazione in cui hai detto prima, no?
4: Uno, due, tre, uno.
2: Vaga.
3: In complesso.
2: Uno di destra.
3: Aspetta, dammi un po' mancia.
2: Riceverà poi. In questo è pieno, dove c'è l'interno, un 1. Come se fosse passato da se stesso e fosse ritornato a se stesso. Ma questo come se viene, non può.
3: E tu devi fare la stessa cosa di
4: questo.
2: Sennò non posso rispondere.
3: Prova a pingare.
4: È vero.
3: Pingandoti ora non dà più che non ti trova. Però non mi rispondi, perché tu non mi puoi rispondere.
2: Perché tu hai fatto uguale, sei in computer.
3: Alto, meno S.
2: Rip 10.
3: E poi?
4: Ma perché la funziona? Sta finito.
3: Non lo so, ma anche al coso, tra noi due, anche a Jim Day, quando è stato mai riusciamo a tra le due schede di
4: Watson. sì, del doctor.
5: No, siamo con lui, forse è lui che è stato, per
4: sicurezza, ho trasciato tutto. Ma nel Dix avete fatto quella cosa?
5: Sì.
6: Io non ho la pesce, diciamo, io no. Però al momento funziona. Sì, ma prima di Arting, bisogna fare after get install Arting. Solo che me lo ricordo solo quando
4: non Arting se lo dovresti avere, perché è di più di
5: Dix. No. Da me è proprio attivo, non fare mai attivo.
4: Sì.
5: Non è difficile.
6: Il mio problema è che ci metto perché devo fare questo scritto quando mi cade la connessione.
5: E quindi ci provo a
6: scaricare. Ci devo pensare adesso nel video.
5: Proprio proviamo questa cattura, va. 00, 2 punti, 50, 2 punti FC, FC, 2 punti F2, 2 punti 89, 2 punti di 7.
6: Ecco. Pinga.
5: Ti sto pingando!
6: Non mi dire. Secondo me siete dei croci criptosessuali. Ah, vedo che l'anno è già arrivato. Ma io non ti ho visto arrivare,
5: però.
6: Mi stavo chiacchierando amabilmente con la vicina di casa.
4: Che
6: allegra per la compagnia.
5: Ma ha buttato il posto un sacco di. Di 108 come sequenza?
6: Sì.
5: 108 in mobiling,
6: un attimo, ma qua è ricolmo di caffè. Il mondo è colmo.
5: 10. Tu che ci hai? Vabbè, una condizione 10. 1.
6: Allora, vai su questo link www e poi studia perché ti interrogo punto Zappatopi.
4: Zappatopi
6: lo conosci?
4: Punto
6: net Zappatopi.net e studia nel benissimo il contenuto.
5: Boh, e fanno due perché alla fine
6: studia
5: non c'è nel battesimo.
6: Questo sito esiste da quasi 10 anni, forse più.
5: Vediamo prima questo sito. Poi yes.
6: Vai a vedere aluminium foil deflector bini.
4: Aluminium foil deflector bini.
6: Capisci? In fondo c'è il next, come costruire il detettore per la mente.
4: Amiche
6: io ce l'ho installato Minecraft.
4: Cinque tab si taglia, si piega. E not about the shiny side. This will keep your brain waves. These are also reflected by the shiny side of being picked up by mind reading equipment. Oh dear, oh dear. There is a small number of aluminum foil connected to the heat that might explode enough away from monitor to lead up to the school, resulting in memory loss of several religious visions. But the findings have never been replicated by the aluminum foil protection unit at last.
7: Challenge di tutto l'autoperfetto.
4: Fire for his defense! No! Our team is calculator. No, questo lo devo vedere. Devo sapere quante è massa centrale però. Non lo so. Non so quante è massa cerebrale. In grammi? Un centimetro sei grammi, un grammi sarà 200 grammi.
7: No, no.
4: La dimensione, cos'è? Width.
7: La massa è la massa del foglio.
4: Qual è la massa del foglio?
7: Stai calcolando lo spessore in micron del foglio.
4: E non dipende dalla massa cerebrale, secondo te?
7: Il foglietto che usi?
4: Certo.
7: Scusa, se io ho questo foglio, che a caso c'entra la massa cerebrale? Io voglio sapere quanti micron spesso questo foglio.
4: Scusami, lo spessore dipende dalla quantità di onde cerebrali che deve contenere, secondo me. Non hai capito un cazzo.
7: No, non sei tu che non hai capito.
5: No, dice tutti.
7: Tu stai oggettivamente misurando lo spessore di un qualunque foglio di alluminio.
5: Perché?
7: In base alla sua massa e alle sue dimensioni.
4: Ah, allora mettiamo che la massa sia 10 grammi e che la larghezza sia 25 centimetri e la lunghezza sia 150 centimetri. Calculate.
5: 869 mm. Io andavo a mangiare.
7: Poi mangiato, ne ho mangiato uno alla crema.
4: Ti mangeresti
5: uno? Un formaggio cioccolato.
7: Niente. Non due, uno. Ah, è uno solo nel marzo
5: male. Ma no, io già l'ho mangiato il cioccolato.
7: No. Allora, magari. Ma la Nutella è non il cioccolato. Non lo so sinceramente. Prova. Casomai.
5: Mi piace moltissimo questo ascoltato. Use things because they don't want you.
7: Cosa dice?
4: Use however you should avoid American and European coins at all costs, as they contain aluminium-based mind control
7: sandwich. Questa non la sapevo.
4: Canadian coins are free of disputes, mainly due to the Canadian government's choice of neglecting psychotronic research in favor of research into giant robotics.
7: Ma dove? Ah, sì, qua.
4: Optional. Madonna mia, coins.
7: Cioè uso e manutenzione.
4: The Washington Monument. Oh no, no, non puoi.
7: Che cosa?
4: Non puoi.
7: Ma cosa?
4: Vai in testimonials.
7: Ah, non lo so.
4: I had the strangest feeling that I had been violated, proved. Now they can touch me as I wear a foil under
7: Superhead. Ma voi Midgard non l'avete mai visto in funzione?
4: No. Niente, ma per questo c'è il cuore. Oh Dio!
7: Guarda la firma!
4: Non è
7: un programma fantastico.
6: Gli avvocati della corte.
7: Meglio vedere.
6: KPSI, trasportatore psicotronico, hanno inviato una lettera domandando che il mezzo di
7: scrivere. Meglio vedere.
6: Un software che infrange le loro proprietà intellettuali.
7: Allora, questo programma intercetta e decodifica le onde intradimensionali. Vieni.
4: Aspetta, fammi vedere.
7: E ti visualizza i messaggi subliminali che il governo ti manda. Eccolo qua, tu selezioni un tipo di carrier, un'altra roba che non si capisce che cazzo è. L'auto di cifre, poi qua la banda ILF, e poi come vedi ti arrivano
6: i messaggi subliminali inviati dal governo.
7: Poi fa lo scrambling, decifra, isola il segnale, e il programma lavora per te.
4: Non è possibile,
7: E poi?
4: Feeling of fish scales,
7: ti arrivano queste sensazioni, subliminali, questi messaggi in continuazione.
4: Non può essere. Minchia, non può essere.
6: PS Ident. Death Seek.
4: Deciphering, sì, sta decifrando un altro.
6: Taste
4: of Vegemite. Che cazzo è Vegemite?
6: E sì, che cos'è?
4: Boh. Oddio.
6: Russell.
4: Oddio. FBI Brother.
6: Preparing FBI Brother.
4: Isolating signal. Che vuoi, Bilu?
7: Bilu, scendi.
4: North Korea locked in right
7: strikes like calls in nuclear power is messaggio di la cosa più pazzesca che ho letto, mi ricordo, è happy smiling people eating penguins. Agghiacciante. Niente, questo programma va
4: per conto
6: suo, e lui ti aiuta. Lui lavora per te,
7: sì,
6: come Spam Assassin.
7: È uno Spam Assassin mentale.
4: Oddio, oddio.
7: Io sono anni che ce l'ho installato. Devo esserci.
4: Ecco qua. Poi seguo un po' di comfort. Ti senti comfort? Mamma mia, non è possibile. Perché
7: poi quel sito è pieno di roba, cioè chi lavora,
6: queste cose. Hai fatto applichetta al ping?
4: No. La gente si sembra. È allucinante. E quello sotto è ancora peggio. Sopra,
6: dai, perché
4: è mamma. Zappato Production. Oddio.
6: The Dog One. L'hai visto?
7: Perché il peggio non esiste.
4: Come il Belgio non esiste. Land of
7: Belgio, la verità sul Belgio. La cospirazione mondiale sul Belgio.
4: Of the supposed the European country of Belgium has been taken and disgusted for years by vendor
7: la propaganda, no?
4: Postal propaganda. Belgian Superman speaks out to see this no existing country. No such luck, magic. E dimmi che... Oddio mio, no.
6: Nessera pagina.
4: Gente di
8: Sì, io lo sento il dubbio. Sarà stata veramente accettata da mia.
9: Oddio.
7: Non c'è niente, no, la parte no, di
9: no, no, no, no, l'Olanda.
8: E se è vediamo il codice di Mario Draghi.
9: Oddio.
7: Gli adesivi.
9: Hunger, no. Ha sbagliato, sarà qualcun altro che ha fatto.
10: C'è qualche snip che aspetta mentre fa così.
9: The invention of the English.
8: No, forse fa processi del caso.
9: In caso aspetta di inventing fatti aperti one by Walt Disney himself. Minchia, la gente è pazza.
10: Ah,
9: la gente è scambiata.
10: No, pensare c'è il sopra,
9: no, so
11: c'è la sincronizzazione con i
10: figli. Oh, l'India
11: per tempi che protegge le tue arbitrarie.
7: Tante.
8: C'è la versione 0.0.0.4
7: di che?
8: Di Minecraft.
7: Ah, nel portage?
8: No, non c'è nel portage.
10: No, non c'è. Peccato.
7: Ma io forse sono la 0003.
9: Electromagnetic
8: point wave.
9: Da più di
8: 70
9: anni fa.
8: Vedi. È rilasciato sotto la Mindguard Public License.
7: Ovviamente.
8: Vediamo.
11: Sì, per il Zappa Time.
8: Bellissimo. Mindguard Public License versione 0.1. Tutte le persone non affiliate con agenzie maligne di controllo delle mente sono
7: bellissimo.
8: Hanno il permesso di copiare e distribuire copie non modificate di questa licenza nella sua interezza.
9: Oddio.
8: Le licenze per il per quanti software sono disegnate by me.
7: Cioè questo ha scritto un libro. Ha scritto un libro su questa cosa dell'alluminio. $12.95.
8: Sì, ma per la licenza.
9: Ci proverei con questo foglietto d'alluminio.
8: Sono 456 righe di licenza.
9: Minchia, voglio farmi un aluminium hat anch'io.
7: Chi è là il zapato? Ah, censure tipo
9: Resident The Pool of Cascadia, va bene, ok.
7: Vediamo se è fatto come il documento.
9: Guarda la documentazione di Magna.
7: Cosa c'è?
9: Minchia, c'è un macello, c'è una 3000 HTML che ti spiegano tutto sul MindGuard.
7: Ah sì, se te lo dico che si sono malati di mente.
9: Io voglio farmi un aluminium foglio. Aspetta che togliamo questo caffè.
10: Ah, più piace il caffè.
9: Ma questo aluminium foil, un momento.
8: Sono 2800 righe di codice.
9: Minchia, quanto congegno. Da faccio della terra.
8: Il commento main. Main and quick.
11: Tutti gli antivirus come community.
9: Bene, allora, abbiamo il nostro aluminium foil. E adesso seguiamo passo l'auto. Peccato che non è 5 piedi, questo sarà al massimo 2 piedi. Vabbè, ma pazienza. Proveremo lo stesso.
8: Allora, per prima cosa lui fa un'inizializzazione dello gem. Local design, chi c'è?
9: Scusate un attimo.

0: Tostie. Oh fucking Jesus dot com.
1: Nie. Ale.
0: La milizia del Sasquatch, che cazzo è?

0: anche se non è scritto.
1: Black sto parlando per te.
0: Questo io devo leggere, che è assurdo. Qua fa un commento enorme su una ridefinizione della funzione random.
2: Ah.
0: Addirittura. Anche se non è scritto in molti textbook sul C, è un fatto noto che la comunità contro il controllo della mente sa che la funzione random, originalmente sviluppata dalla Rand Corporation, per, usi nella ricerca politica del controllo della mente, interagisce con un computer attraverso vie complesse, sfruttando circuiti elettrici del tuo computer, facendo diventare questa funzione utile per il detect del mind control.
3: Utile per
0: in pratica capire se c'è un mind control. A causa dell'effetto quantico e psicotronico degli atomi dell'alluminio. Un controeffetto è che questa funzione lavora bene anche per lo pseudo-stocastico generatore di numeri casuali, qualche cosa che molti programmatori usano ignorantemente.
3: E come la definisce la funzione random?
2: Hai visto qua?
3: Return random!
2: I simboli.
3: Dai.
2: Tipo Warchalking. Chrome Agitators.
1: Dobbiamo vedere se mi vedo giro per me.
3: Questo serve il manio per lo cycle con il ciolti.
2: Pazzia.
0: Ha ridefinito anche gli int.
3: Perché ha ridefinito gli int? Lo spiega, spero.
4: No, che la funzione random è stata creata dalla Rand Corporation per controllare la mente della persona. E quindi lui sa lei cos'è, se l'è riscritta.
3: Se l'è riscritta.
0: No,
3: è una Rand.
0: Sì, infatti l'ha ridefinito modificandolo un po', e dice che funziona a causa degli effetti quantici sugli atomi dell'alluminio che porti.
3: Ed è la funzione del
2: ritardo, il senso della vita, il bello di sbattersi per cose che non hanno senso. Semplicemente per ridere.
3: Per ridere. Sì, tanto per.
2: Bene. Questa pagina esiste da più di 10 anni, è pazzesca.
3: È vero che
2: è il programma Mindgard, la tua amica di Guardi. Quindi stiamo parlando della fine degli anni 80.
4: Mindgard. Scommetto che c'era anche sul console. Mindgard, adesso c'è in GTA.
2: Non credo.
4: Sì,
3: no, era
4: la mia
3: portata
4: sotto lì.
3: Non era
4: più
3: sotto.
4: Ma era per la mia.
2: E ora andrò a spendere.
0: A certe volte lui dirà che è indecifrabile il segnale.
2: Sì,
3: un pochino più avanzato di votare lì con che tira. Al figo, che cosa è fatto? Da questo momento in poi.
4: Deve essere rotto per entrare al figo.
3: Non lo so. Allora, mi copio lo script.
1: Non mi ha detto, potreste essere anche un pensiero
3: umano. Non lo so, ma non lo so. Allora, se invece di copiarmi lo scritto voglio scaricarlo da te, non posso, già è sicuro.
1: No, ora puoi. E ti ho messo nella roba.
3: Mi ha messo nella roba, ma io ho fatto. Allora ti devo rimettere, perché io ho fatto cambi di volta.
1: No, quello è statico, non dovrebbe.
3: No, è vuota la mia.
1: Ma perché è staccato la scheda qua?
3: Sì, perché non ti conserve.
1: Ma io penso che faccio le stesse di carri nucleare e lo stesso rifare. Il Pumon perché il rifà la professione a lui.
3: Aspetta, con le volante DT non lo posso fare.
1: Perché?
3: Perché devo eseguire uno script che hanno.
1: Invece a me l'unica cosa non mi riesce a fare un mod managed. Non posso settare la frequenza.
3: Adesso.
1: Se la sceglie da solo.
3: Ok.
1: Però ci sono due cose,
3: capito,
1: come devo fare.
3: Le scelte così uguale.
1: o sceglie lui una delle due. Se vorrà scegliere io, perché devi andare a modificare il programma, perché dice
3: Sony, una mega multinazionale con un interesse speciale nella virgolette proprietà intellettuale.
4: Io vorrei fare però un aluminium head for blu.
3: Povero.
4: Dai, blu.
3: No, no.
4: Non vuoi un aluminium head?
3: Non si leccherà mai più che glielo fai.
4: Sì, sì.
1: Stai guardando già con gli occhi.
4: Dai, dai, vedi che lo vuoi, vedi che lo vuoi, guarda, guarda.
1: No, andati, lo vuole.
4: Lo vuole.
1: Ah, lo vuole. Vedi che con la guarda, quasi.
4: Guarda, guarda. Bene, andiamo a fare così.
1: No, secondo me c'è qualcuno che fanno delle orecchie.
4: Per le orecchie questo, certo.
1: Ma che sono fuori le orecchie?
4: Se sono fuori le orecchie non ti aspetta. Sì, sì, aspetta, aspetta, anche tu lo vuoi da lui, lo so, aspetta.
1: Povero Pino, che delusione che avrà.
4: Vieni qua, ti buchi per le orecchie di più. Vieni, ecco, ecco, una.
1: Io la tengo, io la tengo aperta.
4: No, se lo farà mettere, lo vuole,
1: lei lo vuole. Lo vuole mangiare.
4: No, lei lo vuole.
1: No, lo vuole mangiare.
4: Lei vuole messo un alluminium foil per evitare che il governo spigli le sue onde cerebrali. Vieni qua, vieni qua, ti faccio niente, vieni qua, vieni qua. Vieni, vieni qua.
1: Per il tuo bene,
4: per il tuo bene, per il tuo bene, per il tuo bene, per il tuo bene, lo andiamo al sito, dai, dai. Testimonianza, Pilu with aluminium foil, vieni qua,
1: però aspetta,
4: dai, dai,
2: non se lo fa fare,
4: non se lo fa fare, se lo fa
2: fare, pazza, è pazza, è pazza,
4: vieni, vieni, vieni. In questi vieni, vieni qua.
0: Related topics.
4: Oddio.
0: Human virus scanner. An online tool to help you uncover if you've been exposed to memetic virus.
1: Un robot.
2: Tutti a leggere questa cosa.
4: Completamente fottuto.
1: Il nuovo miglior amico dell'umanità.
4: I gay dal pompista poi? Non lo so, vediamo. Il se l'ha fatto stamattina sì. E lo so, compare.
1: Ci siamo.
3: Poco cervello,
1: il cervello è ender.
3: Non abbiamo
1: cervello.
3: Il cane comunica con i
4: tuoi cervello.
3: Allora, ti spiego. Allora, il problema. Allora, ti stanno controllando psicotronicamente per credere che non funziona. In realtà funziona da un sacco di tempo.
4: Sono negativo. Quindi
3: lo puoi mettere nel sito come, così com'è, perché a me funziona.
4: Ma come fai al sito? Non hai mai trovato il CD, l'ho trovato stanotte, non ti fa.
1: L'ho pensato, tu dormi,
4: non hai pensato.
3: L'ho sognato stanotte.
4: Che succede? Perché?
3: Io bevo.
4: Perché?
3: C'è qualcuno qui dentro?
1: No. Siamo tutti qui.
4: Siamo tutti qua già.
0: Mi stanno scannerizzando per vedere se ho dei virus.
4: C'è gente pazza.
1: È gente che vorrei conoscere in persona. Per capire se è veramente pazzo o fare.
4: No, no. Perché deve essere divertente.
1: Non è veramente.
4: Allora, cos'è che non si dica?
0: Bellissimo. Carla, guarda, vai su total.net.
4: Aspetta.
3: utile in un modo di fare il processo di creare anche la cosa nuova.
5: Però,
1: questo è il volontario di dover comportare un po' questa cosa. E guadagnare.

0: Per questo non possiamo fare nessuno due le due persone che lo sbagliano, lo possono fare. Però perché GPL 2 non si può fare? Ci vuole la Mitsukulance. Così se qualcuno lo fa.
1: Se fai parte di uno di questi gruppi elettroni non puoi usare il suo nome.
0: Se lo usi.
1: Sei dell'FBI, del governo.
0: No, direttamente sei malvagio.
1: Sei malvagio.
0: Non lo puoi fare.
1: Yeah.

0: Non ho capito però perché con il Linux non ti va.
1: Perché devi mettere a manina il device.
2: Non c'è modo di farsi.
0: È tutto uguale dev RAM 0.
1: No, non è questo il problema. È il device da cui deve partire, CD-ROM. ISO Linux vuole il device dove sta il kernel. Dove sta il kernel, certo.
0: E non glielo dai con i nitro di quello?
2: Perché
1: non
2: ti sto chiedendo,
1: no? Come fai quando
2: partire? Però non c'è un attimo di solito, c'è attivare la prova senza netto, non mi ricordo qual era.
1: Ma su
2: CD-ROM,
1: no,
2: su CD-ROM.

0: vabbè, FT3,
1: ma fai, non lo so, tutti i soldi non sono fatti,
0: Gentù con quale parte? Non fa per... Non mi ricordo, no, io ho visto il soldi di un posto, lo prendi già parte, col CD, mi pare di aver visto.
2: Ma lei ha il percorso, il kernel tu non lo metti compattato, no?
1: No.
2: E allora gli dai il tipo la direction. Kernel spazio in isolinux.config.
1: Sì, ma dove sta questo file? Quando parti su Linux?
2: Ah, perché tu hai fatto...
1: Dare root al kernel.
2: Perché tu hai usato ISO 960 con compresso.
1: Certo.
2: E perciò lui non te lo monta.
1: Ma in ogni caso, anche se lo utilizza non compattato, a ISO Linux, al kernel, devo dargli root uguale.
2: Al kernel gli dai root uguale a devram 0.
1: E non funziona, perché...
2: Ma gli altri fanno così.
1: Ma non funziona, non va bene. Volevo vedere se era possibile farlo direttamente. Quindi devo fare Debram 0, devo fare un file system minimale e poi da lì montare il...
0: Coprire con il CD per
1: il coprire con il CD e montare il minimale.
0: Invece, Grubo di cosa dovrebbe bastare al kernel?
1: Grubo basta di mettere CD, capito?
0: Sì, ma non al kernel.
1: Al kernel. Root uguale di mettere CD. Cioè, il passo di wrap, questo wrapper fa in modo che root uguale sia buttato da CD. E non è perso.
2: Ma è un attimo la di browser,
1: non può,
0: perché lui è in grado di dedurre, sono qua in dev HDC, dev,
1: sì,
2: guarda,
1: non so come fa, ma non so che

0: tipo partizione, non è una decisione.
1: Ma che tipo di decisione? Non lo capisco. No, vedi, ti dimmi, vedi, tanto in... New Partition Type. Cioè, non esiste. No, cambia una partizione, una partizione, non funziona come la lista. Lo cambia veramente, non
2: funziona.
1: Andando a scrivere,
0: cioè, il numero è fatto.
1: Sì, sì.

0: confermarla, qual è per confermarlo?
1: Non serve,
0: non serve.
1: È la cosa vicino.
2: Guarda, c'è il micro, qui c'è il micro, non è che altro.
1: No, ma si fa anche. Questa qua è la prima.
3: Dove questo lo devi fare? Di solito mi serve di.
0: Quindi ci
3: manda. Puoi fare. Poi il 3D lo puoi fare, ma devi fare tutto il sistema di fare l'esperienza 3D e poi montare il loop verso il dispositivo, la partizione, quella che cazzo vuoi.
0: Giusto?
3: E lo puoi fare anche con un ISO compattato a quel punto. Lo so, io volevo evitare questo.
0: Il CD, quando poi uno sente il tipo l'immagine non compressa, un'immagine non compressa una seconda, e lo monti, lui vede tutto il kernel, punto eccetera, se riesce a gestire questa cosa in una sessione non cristale, non c'è un problema, non c'è poco, perché come fa
2: questo. Questa è la prima, questa è la prima,
0: e questa è quella che compresa, vale che
2: è la parte compressa. Io vado in più, questa roba è un po' più
0: la suca.
2: Ma qua dov'è che creano quel sistema minimale? Mentre in 3D
3: ci
2: deve essere un tab.
3: Mentre in 3D ci
2: deve essere un tab.
3: Di avere un tab su in 3D, la prima cosa che fa ogni tab è caricare la partizione di
4: la sega. Sostanzialmente. Dove hai lasciato il tipo?
0: Allora,
4: la fara parte.

0: que no estoy prendido en el intro y ya es instante.
1: Que no, para la persona que hace, no, interrumpir. Ahora que se puede, hay que volver para hacer eso. Puedo ver, pero sin ir para la persona. Tengo un intro, si tú para la persona, tipo que le puoi dire ahí. Il CD devi fare un bordello, perché devi fare, devi ringraziare me la presa in festa di molto, perché la mia volta lo faccio con quello, faccio con battato con tutta l'immagine lì sopra un battato, poi la seconda volta devo rifare l'immagine, questo più tutto il file system, cioè l'internet l'internet e con la mia bella e metto tutto dentro, e faccio due volte la stessa cosa.
2: Ma io?
1: Lì l'ho merda, perché lì l'ho merda, perché è la stessa cosa che
2: lì l'ho merda, perché lì l'ho merda, ah, ok.
1: È la stessa cosa, non modifica, mentre il punto è la via. Potrebbe giustificare un po'.

Ladies and gentlemen, easy on me.

0: Hai trovato. Io sono andato a cagare, tu hai trovato.
1: Due. Questo, il tre, non cambia.
0: È la differenza delle cose che teniamo noi. Io cago in merda, lui caga soluzioni.
1: Sì? Anche questo è merda. Guarda. Se lui non cambia fino a quando non ha un numero di link proporzionali al numero di nodi che dice 5 di avere. Se ha 5, dice io sotto di me, cioè dietro di me ci sono 16 milioni di nodi. Bene, allora il 3 mi chiede, almeno devo avere 200 link, se no noi due non ci vediamo. E il link, anche se esiste veramente un link tra 5 e 3, è come se non fosse, perché il 3 non manderà mai in un... aspetta che prima ce ne siano 200.
0: Come mai tu non hai più?
1: Ad esempio?
0: No, perché io non vedo, tra 5 e 3 mi pare che il problema non... Ah, tu lo vuoi fare per un inter. Però il fatto è che non ci sarebbe bisogno di unirli, cioè potrebbero comunicare,
2: no, sì, in questo stato. Potrebbe esserci un 5.
0: Ma il problema allora è che c'è un 5.
2: Sì. Questo, non sappiamo se c'è qui,
0: cosa c'è da dire.
1: Sarebbe anche... Cioè...
0: Sì, ma non è giusto, cioè qua. Allora io mi faccio ho una loop node di 10 amici, non mi posso unire a me su Google generale,
2: no.
0: Perché...
2: No, perché tu dici 10 nodi, voglio almeno due link. In questo senso, dipende quanti nodi... Se tu dici 10 nodi,
1: guarda,
2: non c'è frega niente, che ci puoi cambiare più a quei 10 nodi, sono solo 10 nodi. Se tu dici di avere un miliardo di nodi...
0: Sì, ma aspetta, spieghe. Loro non stai dicendo, non si parlano che uno non ha... No, quel disegno di poco fa, per capirci. 5, 3, 1 qualsiasi. Allora, tu dicevi...
1: Allora, qua c'è
0: non si parlano se...
2: Lui non... gli dice prima, lui gli dice, c'ho mille nodi.
0: Vediamo. Lui dice, ho 16 milioni di nodi. E lui dice, io ne ho 100. Non sono sufficienti 100 nodi.
2: No, non è così.
0: Non è così, non ho capito cosa mi dice. No, non so
1: se sì, allora un
0: altro nuovo. Non è sufficiente un link per comunicarci.
2: Ma
0: otto. Ma ci vogliono due link per esempio. Quindi se io. Più sono meglio, se io ho un gruppo di 10 amici, solo io posso connettermi.
3: Sempre, se una cosa non la dice uno,
0: non lo so.
2: Ma se quei 100 sono
0: sì, ma...
2: generati da un computer solo?
3: No,
2: 100 persone sì.
1: Allora.
2: 100 persone di quelle là, il computer.
1: In una situazione non stupata, cioè valida, questi sono i vari nodi che compongono l'interno. Ad esempio questo. Ora, questo anzi, però c'è, basta che ce ne vediamo. Ora, quindi lui dice, io ho 16 milioni di nomi. E allora lui dice, prima che io cambio IP, perché alla fine non deve esserci una richiesta, non è che lui si accorge che deve cambiare perché c'è il link e poi manda una richiesta ai suoi nodi dicendo di cambiare. A parte che, perché se no, ritorniamo tutto del cavolo, devono tutti i singoli nodi capire e cambiare. Intanto si capisce dopo un QSPN. Ora, in questo modo lui, intanto lui vede che conta quanti link ha il G-Node 3 con il G-Node 5. E beh, questo in ogni caso lo può fare. Se il numero di link
0: serve il numero di link, serve vuole se io sapere il numero di nodi del G-Node 5 connessi al G-Node 3.
2: Quello che può fare per vedere la cosa è
0: il progetto di G-Node. Sì, vabbè, questo si può fare, se può fare. Quindi la situazione è questa, che il G-Node 3 non cambia, fino a quando qua nel G-Node 5 non ci sono X nodi connessi al G-Node 3
2: connessi fisicamente,
0: che X è proporzionale al numero di nodi presenti in G-Node 5.
4: Questo va bene, cioè,
2: questo va bene,
4: non
2: è
4: wireless
2: però, non per il
4: perché
2: anche ad esempio se vogliamo unire
4: vorrei di cavo
2: l'Europa con
0: una fibra ottica,
2: con una fibra ottica, con le, l'America,
4: dovremmo unire tante fibre ottiche
2: o tante fibre ottiche, una non ci basta, tante quante sono proporzionali, no,
4: ma noi non lo potremmo fare mai,
2: ma non è che siccome noi siamo due persone ci stiamo collegando,
0: no, e non
2: lo sappiamo,
0: e io dovrei includere nel protocollo questa cosa.
4: Appunto,
2: siccome non
4: proprio che non è ancora vero. Io non parlerei con l'America passando dalla tua fibra ottica. Stiamo facendo la cosa proprio per evitare questo.
2: Certo, vabbè.
0: No, vabbè, chi c'entra? Perché se passi in una fibra ottica.
4: E allora usiamo internet.
0: C'entra.
4: No, che? Perché la fibra ottica non è più un governo, ma è tua, a parte che tu non ce l'hai con perché era una fibra ottica. Non devi farle attraverso lo
2: scambio. Se qualcuno ti regala una fibra ottica già passata
4: parlerai con la wifi tramite lo stesso di Bell con delle cam 10
2: oppure delle boe wifi,
4: delle boe wifi, sì. Oppure l'America e l'Europa saranno disgiunte come dovrebbero essere, così non ci rompono più i coglioni,
2: sì, no? Però però poi cosa guardo di dov'è?
4: Sarà anche americano.
2: E quindi come
4: fai? Ma è su internet, non lo dobbiamo guardare. Proprio perché è su internet.
2: Sì, ma se lo vuole portare su Mercurio lo possiamo guardare lo stesso.
4: Viene in Europa, mi dai il floppy e lo metto io nel mio computer.
2: Va bene? Col floppy?
4: Col floppy.
2: Ma da dove servire?
4: Andate, non lo so di meglio. Mi manda una penna questa qui per posta.
2: Sì, sì, te l'ho rinviata. Oh, si è perso il pacchetto.
0: Il mio problema.
4: Non lo so. Vabbè, quando ti puoi unire con la mega con una fibra ottica, tu metti un computer con 10 connessioni nel sbuco e tutto il resto cambia perché ha le 10 connessioni
2: prima con metti solo il computer,
4: sì,
2: da solo e poi lo connetti,
4: metti il computer da solo che fai un qualche attimo in modo che
2: sì sì
4: giusto, no, sì, sì, sì, giusto, sì,
2: quel computer che colleghi con la fibra ottica lo lasci da solo,
4: quindi fa parte dell'Europa di là,
2: di là. E poi dopo
4: sì,
2: con il nome della trovata, uno dei due. Così funziona.
4: Questo è anche il motivo per cui sta cosa si può sempre, uno maligno può sempre comunque può sempre unire, far finta di avere 10 connessioni, 10 milioni di nodi, ma 100 connessioni.
0: Perché? Si deve avere 100
2: connessioni. No.
4: Deve
2: essere schede wifi. No, e se metti 2.1, 2.2, 2.3 con vari IP diversi, che succede? Come la vedi? Non c'è la... sotto Linux, non puoi fare le interfacce virtuali. Se ne fai 32 milioni, che succede? Sembrano veramente link diversi.
0: Dovresti lanciare 32 milioni di demoni.
4: Questo non è un problema,
2: non è un
4: problema demoniaco.
2: Un computer potente ce la fa, certo in un 133 magari non glielo puoi far fare. Ma fatto del come
0: che non è tanto che no, ma che c'è, cioè tu il link li conti attraverso i tuoi nodi,
4: non è per nodi diversi,
0: lui lo capisce quanti link ci sono nel Genome 5 connessi al attraverso i suoi nodi con
2: cui ma mettendo ad hoc se qui magari riesce a comunicare con il corpo,
0: lui sa che questo è questo connessi con questo.
4: Ecco, magari questi due non contano, non dovrebbero contare.
0: Dovrebbero contare come uno.
4: Sì, sì, perché uno è quello che riceve. Inutile, perché qua l'altro potresti...
2: Sì, però questa persona sicuro non può comunicare con questo, con questo, con questo, non deve figlio.
4: Sì, potrebbe, se poi ricordo tutti i concentrati vicino a lui. Altrimenti deve fare un'organizzazione un po' più grossa e connettersi a nodi lontani.
2: Ma può sempre
0: però è che lui... può fare che lui conta... cioè lo sa questo, lui può sapere questi con chi sono connessi, perciò lui conta i link singoli in sostanza.
4: Conta quanti link del suo genome
0: hanno link con quello, con quella, però ad altri nomi, ad altri link.
2: Se c'è solo un computer che riesce a vedere l'altra terra e gli altri non la vedono, non si può collegare mai. A meno che tu... ah no, c'è sempre la stessa cosa...
0: dall'inizio.
2: Sì, sì. Tu fai look di un computer su quella rete e poi ti colleghi. Così. In caso si scrive anche la documentazione, come fare a far vedere le varie rete.
4: Stati Uniti e l'Europa. Perché... sì. Poi siamo gli Stati Uniti.
2: Questa è l'Europa.
4: Ok, questo allora non è possibile per dire, no?
2: Però mettiamo.
0: Sarebbe possibile solo questo, ad esempio, che è la fibra ottica,
4: però.
0: Poi qua c'è questo singolo computer. E qua c'è che si deve essere
2: partire
0: da sé. Direttamente si aggancia a questa rete.
2: Prima di un
0: contatto.
2: Qui non deve essere connesso con se non deve essere connesso.
0: E poi tutti gli altri si connettono qua. E possono
4: la rete è già fatta.
0: No, gli altri che erano
2: prima questo doveva essere qua. Giù
0: qua c'erano quelli già fatti, ok, lui lo fanno connettere a un punto, da zero a lui, e perciò questa diventa così,
2: perfetto,
0: e niente, ed è di nuovo con la situazione in questa
4: parte. Ma questo a questo punto deve avere tante, questo, a questo si devono buscare diversi nodi, 1, 2, 3, 4 prima di poterlo connettere sì. Alla rete
2: sì, vabbè,
4: che è possibile,
2: che è possibile.
0: Però così stiamo contando non link singoli, ma per ogni link su uno stiamo considerando.
2: Sì. Alla fine per questa cosa.
0: E c'è il fatto che
2: c'è
0: quello
2: fatto che può... sì, sì, c'è no, il 2000.
4: Cioè lui può prendere non averlo assolutamente questo link qua e fa credere che fa.
2: A
4: contrario,
2: si dovrebbe fare, si potrebbe fare, per quello che dici tu, si potrebbe fare che questo deve essere quella messo dalla parte in cui c'è di meno, cioè di più, così questo deve essere, però questo potrebbe essere anche qualcuno malintenzionato, quindi prima si collega allora e poi dice ho trovato 20.000 rete, 20.000 non più.
0: Però quello che mi interessa deve essere il proprio il gestore della vita.
4: No, no, quello che mi interessa è che non ha il gestore della vita.
2: Vabbè che se io gestisco sta cosa invece di fare così, la tagli. No.
4: Questo è un caso che non può finire.
2: No, no, aspetta. Il gestore cosa? Se io voglio buttare giù sta rete. Alla fine. Sappiamo, se metto il coso, che non li voglio far comunicare, taglio il filo ed è la stessa cosa, no?
0: No, ma non solo, se non tu lo fai cambiare il filo è peggio, perché...
2: Ma chi lo fai cambiare?
0: Agli Stati Uniti o all'Europa, dipende se dove
2: tu,
0: c'è quello meglio.
2: Prima metti, sì, ma se tu fai in modo che questo collegamento deve essere fatto dalla parte di chi deve cambiare il filo o dalla parte di chi non lo deve cambiare, deve essere così standard, alla fine sarebbe come una...
0: no è ancora peggio, perché se lo fai cambiare il filo
1: succede il casino che è tutto in cambiamento.
5: Giusto, perché quello che è non è che si può più la rana di passare da più.
4: Io voglio far cambiare a lui.
5: E siccome questa cosa realmente non può succedere,
4: e non è che ci volendo perché qui viene fatto.
5: Sì, ma solo con l'internet attuale.
1: Sì.
4: No, quindi potrebbe essere
1: così fatto con accessori oppure con satelliti, qualcosa del genere.
4: Dovrebbe essere tanto.
1: Oppure un'antenna
4: a bassa frequenza che
1: bassa frequenza da un
4: lato riflette dal
1: che riflette sul mare
4: no sul mare sul
1: non c'è ah o sì, sul sì.
4: C'è anche sul mare non so
1: sul mare non sulla
4: come sulla ionosfera
1: sì
4: con tutti i radiomotori tutti i
1: sì.
4: Che parlano un link a 1024 a 1000 byte al secondo però c'è. E questo ne puoi creare quanti ne vuoi questi link a 1000 byte al secondo.
1: Se io quindi
4: dico allora, che c'ho tutta questa cosa
5: per quanti ne vuoi diverso poi. Quindi io c'ho tutta questa cosa per 1000 byte.

0: a meno che si dice, vedi che c'è, ci potrebbe essere conflitto di P, ti fidi che c'è conflitto di P? Sì, se gli metti sì, lo fa, se no non lo fa.
1: Lo
0: fai non in macchina, ti dice, vuoi cambiarlo di P perché stai visto che c'è qualcosa.
2: No, invece la soluzione perfetta sarebbe fare dei test di tuning di intelligenza artificiale per verificare che dall'altra parte ci sono davvero un tot di persone. In questo modo andrebbe.
0: No, praticamente tu quando vede questa cosa dice, se trovate un'altra rete accanto a te così, sei sicuro, se non accetti potresti non comunicare con quella rete. Se accetti così tu magari la prima volta accetti, la seconda volta accetti, se vedi che in forza ti rallenta potrebbe essere un attaccante non accetti più. E decidi tu.
3: Deve essere una cosa che.
0: È che però se qualcuno decide qualcuno no, gli uomini non macello.
2: No. Gli uomini non ci
3: devono.
0: Solo gli uomini si possono fidare. Il computer non può dire se fidati o non fidati. Un algoritmo. C'è proprio un algoritmo. L'intelligenza artificiale, in modo tale che sbagliamo in fare.
2: Ma quello dovrebbe lasciare l'accesso russo per verificare poi il codice sorgente finito.
3: Mettiamo di fare l'entanglement di due particelle.
0: Una in Europa. Deve lasciare le
3: portiamo una in Europa e una negli
0: Stati Uniti. Con tutto, che tutti ci colleghi e controlli veramente se.
1: Poi misuriamo lo spin di queste particelle.
3: Ci vuole uno che con l'aereo si porti una scatola con una particella negli Stati Uniti.
0: Tu devi vedere se quelle particelle sono partite tutte allo stesso
1: nello stesso PC, sì.
0: In qualche modo non c'è il modo di vederlo.
1: Esatto.
0: Di capire che sono partite tutte alla stessa scheda.
2: Facendo delle analisi di un segnale lo puoi sapere.
0: È sul terminale se sei collegato a più nodi. Allora se sei collegato a più nodi vale la stessa velocità. Alla fine se sei collegato per solo a un nodo che poi lui l'altro nodo è 10.000 persone.
3: Allora, non si può pensare a un sistema rapidissimo in dolore di cambiare tutti i una sola così. Può venire anche milioni di volte al secondo e non emerge niente. Non lo so. Un pacchetto semplice in fronte al suo non lo so.
0: E per forza poi ti devi
2: ancora
0: di più routing
3: deve essere in modo che se cambiano tutti allo stesso modo, quindi il routing non va ricalcolato, va soltanto modificato un byte di tutta la tabella di routing. Per cui deve sapere che c'è questo web, anche se un attaccante lo fa tante volte. Il processo è veloce.
2: Mi sospetto che siete tutti dei succhi a cazzi.
3: Purtroppo.
1: E quindi non ti faccio passare. E quindi non ti
2: fondato. Sì, su tutte le altre cose che si fanno.
1: Più che fondato, sfondato.
2: Tipo.
3: Ma lo sfondato sospetto che. Specialmente chi ha la barba. Si aggrappa ai cazzi. Si aggrappa. Prepotentemente. Ai super cazzi
0: a ripensare.
2: Guardate che dobbiamo tornare indietro e trovare un altro modo per risolvere quella situazione.

0: poi asciuga.
1: Sì, una bestia.
2: Poi suca.
1: Giusto, posso sucare così bevo contemporaneamente.
0: Perché non finisce?
3: Cosa fate? Vediamo. Ah, in giardino? Fatevi in serio.
0: Ma che cazzo stai rettando?
1: Dov'è il microfono che devo ruttare? No, stavo vomitando, niente.
4: Ruttare con suo...
0: Con giacca
4: Con giacca rutto, ruttare. Ah, ok. La sedia posso licenziare.
3: La sedia non serve.
4: Se ci mettiamo in giardino...
0: Se
4: ci mettiamo là fuori...
0: Aspetta, non ci

0: 是我觉得什么可以
1: 都看到我刚一来呢
2: 他们在那边吃的路
0: 这个不能用啊
1: 那我们水量怎么
2: 讲这就是他这就是他公布版

0: era disposto a
1: fare un problema, perché sennò
0: potrebbe campare, ci fai di più.
1: Perché come tu vuoi dici di avere più come
0: la fattorizzazione pure. La fattorizzazione pure sarebbe campare, non è che ti quella numero fisso che devo fare.
1: Allora, tu per cambiare, devi avere, per cambiare il clima, per cambiare tu, devi avere due numeriti, per cambiare tu devi avere un devi avere un'area più piccola. Quindi significa che il problema lo risolvi in più tempo. Che l'hai creato, giusto? Come il
0: ma sei creato un numero enorme.
1: Credi che lui nei primi piani. Sì. Ma è un problema che sia in tanti si può risolvere più velocemente. No, però tu ognuno gli dici di trovare un range.
0: Si deve fare un algoritmo per ti, che è dato distribuito che ti calcola quel problema.
1: Tu ovviamente le del numero delle persone interne le fai dovrebbe proporzionare
0: proporzionale al numero del numero di cose. Se un computer non lo può mai essere capito quel posto. A meno che già c'è tutte le risposte in cache, non è di questo.
1: Per questa cosa tutta la sorrente mi ha fatto delle idee e valide.
0: Va bene.
1: No, non devo essere un po'. No, il problema lo crei, tipo sai che la media di calcolo è un giga per ogni computer.
0: Ma per il numero di nuovo questo potenziale al primo posto, non lo sai. Il numero non primo, può battezzare al primo posto. Il numero è sempre lo stesso.
1: Se tu sai qual è la grandezza di.
0: Vabbè, cerchiamo problemi diversi, non per forza quello.
1: No, invece di trovare un solo problema. Ma guarda,
2: se non c'è un problema,
1: ad esempio, è lo stesso.
0: Un problema che è più o meno, tu sai, il tempo di computazione è uguale. E che però tu ci devi arrivare al meno, sapendo già il risultato. Se già sei risultato c'è più di meno, sai il tempo. Sì, devi trovarlo.
1: Però
0: l'identità, il problema ancora non c'è quale
1: però
0: si può chiedere agli matematici di fare un problema del genere, magari in qualche forum, in qualche cosa, per trovare il problema.
1: Ad esempio, però noi sappiamo che l'algoritmo migliore per fattorizzare il problema ci impiega radice di x di base, però è allora vuol dire
0: perché tanto tutto il dietro dobbiamo mettere uguali, no?
1: Vediamo quanto ci vuole tipo per fare un tot di fatti su un computer medio e poi quindi possiamo scegliere questa cosa. È la stessa cosa, dividere per 2, dividere per 3 per 14 per 2 elevato alla 192esima. Non c'è una quantità media di tempo per fare un'operazione. Qual è stato l'incidente?
2: Fanno una direzione.
1: In realtà il numero di passi soltanto, perché fare una divisione per 2 significa città a testa. Fare una divisione per 349 miliardi e 800 non significa città a testa.
2: Ma c'è un tempo, c'è dentro un tempo
0: per allora, il numero deve fare qualcosa.
2: E sono portato nel quanto di questo qua di questo.
1: Sì, ma non esiste la media.
2: Non è proprio la media, ma è una formula che dà in base alla lunghezza quanto
1: cioè
2: da 1 a 2 alla lo sai integrale tra una di questa formula e trovi il tempo.
0: La cosa dovrebbe funzionare se proviamo un problema là.
1: È un problema molto
0: perché noi ci sarebbe veramente ci sono molto sul computer.
1: Va bene.

0: La dimensione è 10 elevato a 59, in realtà no, è log n di 10 elevato a 59, quindi no, è di più, è 10 elevato a 59.
1: Però come può provare a nominare se non è come se è
2: 2 volte 2 alla 64, quindi è un problema che si può risolvere con volte delle mani.
0: Il sfero di studente, cioè devi trovare tutti i numeri di n sono 32
1: alla 32,
0: esatto,
1: perché sono 4 di 2,
0: 4 di 2,
1: la radice di n, la radice di 2 alla n, 2 alla n n,
0: sì, 32, dove sono di 1 però con 32 di 32. Il numero lo sentisci più decimale di 35,
1: però di questo sono fortunato.
0: Però ti togli 35, 29 più decimale. 2 alla 32, se ne metti 2 alla 4 è 10, o 2 alla 3 è 10. E 2 alla 3 è 28, un 8 più decimale.
1: Senti, per 2 alla 32 sono fortunato, sono stati di 35 decimali, 25 decimali. Fortunato non fa 9 5 decimali. Prendo per cosa di cui stiamo parlando.
0: Ah no, scusa, mi ero
1: troppo. Va bene, ma
0: devi pigliarmi.
1: Mi piace. Mi piace che facciamo un po' tutte cose. Quindi fattorizzare il numero di tutte le nostre bit è una versione un po' tutte cose anche con il solo computer. Quindi se loro ti dicono sono un computer, ti dai un numero di 64 bit. Se ti dicono sono due computer, il numero da 65 bit. Siamo 4 computer, il numero da 66 bit. E ci devi stare pochi secondi, perché se è un computer solo, di schifere tempi, non ci puoi stare pochi secondi per fare un di 60 pezzi. Ci devi stare minuti. Se non rispondi pochi secondi, no, non sei
2: perché se sono 100 computer, non ce ne frega niente se ci dice che è un computer, o se poi se ci dice solo 100 computer è un computer.

0: Non lo
1: dobbiamo far cambiare a quello con meno nodi. Per trovare quale dei due c'è meno nodi,
0: ci
1: diamo da risolvere. Perché se lui ti dice sì, ho un nodo in più di te.
0: Però io devo risolvere su un posto di chi dà da risolvere.
1: Ognuno ha l'altro, per sapere, cioè quello che vede che ha meno nodi.
0: Questo con più nodi, mentre sta facendo il mio di meno, gli cambia lui, fatti tuoi.
1: Gli sta dici facendo... sì, lo vuoi cambiarlo, tu non funzioni, ma non vuoi dire che non metti il nodo. Quello che
0: cosa dovrebbe succedere? Che cosa deve succedere?
1: Ci vengono. Quello che ne ha di meno deve sapere se ne ha veramente di meno.
0: Se io dimostro, allora facciamo un tagliare 109, ok? Io gli avrei 109 e lui mi dà un problema con 109, io lo risolvo con 16 milioni.
1: Non c'è frega niente, ti diciamo a te che ne hai 100,
0: ogni tipo non va bene. Voi prima di sistemare il tubo, dovete sistemare la mania che avete di mettervi in mezzo ai coglioni. Cioè, guarda dove ti sei seduto.
1: Ci eravamo messi là.
0: E quindi voi che devi fare adesso con questa bella
1: cosa? Stavamo dicendo. A noi non ce ne frega.
2: Ma!
1: Vuole collegare, si è messo a fare. Si è messo a fare, quindi...
0: Non è andare, non è quello da risolvere.
1: No, ma là, da
0: qui li risolvere.

Problema.

update.

No, Pilu.

they measure me.

여기도 드셔야 돼.

Please.

0: the joking?
1: Sì, sì.
0: Ah. Che c'è? Come? Boh.
1: Ieri sera ho preso il caffè. Assolutamente naturale.
0: Non ho capito niente, ma comunque. Yeah.

testi filosofici. Che tu sia d'accordo o meno, è così.

0: para resolver esse problema.
1: ¿De qué?

0: Thank you, Stat. Hey, Stat.
1: Aero.
0: Che dici?
1: Sta un po' meglio.
0: Non viene?
1: Domani.
0: Domani.
1: Guarda. Ma chi ha fotografato?

0: mettre ce mot derrière moi. Ah, ecco il tizio che è venuto ieri. Thomas, si chiama? Mm-hmm.
1: Sì, Thomas.
0: Grandioso.
2: Ok, dai. Io vado.
1: Ah, vai proprio?
0: Purtroppo. Te stai andando?
2: Purtroppo sì. Un appuntamento pomeriggio che non sono riuscito a disdire.
0: E non torna, non torni?
2: E non credo. Tranne che domani con Iron, vediamo. Può darsi che venga domani con Iron.
0: Vieni con Iron domani.
2: Vediamo che siamo combinati.
0: C'è un banato.
1: Chi?
2: Cash.
1: Ah, non l'avevi vista ancora?
0: Dio mio.
2: Ma follia.
0: Non ti sentiamo.

0: Best man.
1: Hmm.

0: siete trovati il modo per collegare l'America e l'Europa? Usiamo un forno a microonde,
1: con 1000 watt di potenza.
2: Usiamo la luna come riflettore.
3: 1000 watt e 1000 watt.
2: E quando la luna non ti vede, mentre noi va, usiamo Marte come riflettore.
0: Sì. Sì. Saranno
3: 6 mesi. Non mi ricordo in quale
0: pacchetto. A maggio scarica di centro.
3: C'è
0: la papino
3: e c'era questo problema.
2: Ci
3: vuole
2: pochi minuti.
3: Sì. E c'è questo problema.
2: Ci vuole pochi minuti.
3: E con l'astronave. Ti sto dicendo, non mi ricordo in quale parte del codice di OIP o di TCP c'era il time out segnato. Cioè, sì, ma se dobbiamo trasmettere su Marte, non va bene, non va bene. Sì. Ma
2: è lo stesso problema che ci sono in tenore,
3: vabbè, non risolviamo niente.
2: Se vogliamo l'X. Se vogliamo trasmettere su Marte, togliamo l'X con il codice di...
1: Vediamo i finocchi che se ne vanno, va.
0: Aspetta, ancora...
1: Portati gli alimentatori.
3: Se li butti allora...
1: No, se li butti allora ci portiamo noi e ci giochiamo. Cioè, se quelli di mezzo... No. Ma tu non hai detto che gli servivano pure l'osso?
2: Tu ma l'avevo tutto giù in giù.
1: Cresce dice che sta partendo.
2: Io faccio qualcosa di giusto di potenza. Se li butti a raggiungo 1000, poi faccio un enorme tragitto per arrivare da 1000 là. Un 1000
4: ma vaffanculo. Cacchio ti pare?
0: Va bene. Non le posso dove fare un po'

0: passaggeggia, quella macchina nuova addirittura mi esci dentro.
1: Ok, ciao, bello.
2: Sì, ci chiamerete, se poi riesci a scendere domani. Un alirone.
0: Bene, benissimo, direi.
2: Bene,
0: dimenticando, beh, se sto dimenticando fra 6 mesi di riportare del maglio là.
2: No, vabbè, non c'è niente. E lei ha alla là. Ok. Gioia a voi. Ciao, a presto. Credevo stessi uscendo. Dammi un bacio.
1: Ciao. Ciao cacari! Forna!
3: Sì, questo per me hanno un'attrezza così in modo tale da essere funzionante.
1: Porca puttana, non possiamo toccare niente.
3: Prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere, la prendere

Thank you.

Se lo hago.

0: No, comunque con una sola macchina ci serve due minuti. Perché c'erano dei processi fisici che richiedevano la stessa quantità di lavoro.
1: Allora.
2: A posto?
1: Ben arrivato!
2: Ben arrivato!
1: Come va?
2: L'uomo degli anni 70.
1: Faccio il cogliame, non sperai che sia capito.
2: Io no! Io no, spera! Allora un po' caldo!
1: Questo è quello che vedi!
2: Tanto per fare il cogliame!
1: Hai portato bicchieri, fantastico!
3: Se vengono in modo di questo, non abbiamo questo niente. No, l'hanno ordinato, se vengono in modo di questo.

0: passo da fare, vedo le tre divisive e farvi vedere un bel documento sull'11 settembre che è molto importante per tutti i ragazzi.
1: Abbiamo le storie di DVD. Penso che sì, no?
2: Sì,
0: io ho voluto cercare le sue storie da Nirvana.
1: Ah, vabbè,
2: così proviamo la
0: storia.
2: Non ci può attaccare, è positivo, non è
1: se è uno schermo piccolo così non mettiamo una via
0: possibile di ogni storia.
1: Ma io ho la storia di tutti, ma non hai pasta termoconduttrice.
0: No, allora non lo posso fare. Qua è che c'è.
2: Io ce l'ho, non si può fare, ma facciamo così.
3: È molto bello come vedete.
2: Posto dei neon, non siamo quello là, illumina.
1: Sì.
2: Però per ottenere contraddire qualcosa dove.
1: No, ma ciao, ci ho pensato, infatti quando questo contraddine morirà farà questa fine. Cioè, l'LCD diverrà, verrà sperimentato in questo modo.
0: No, però se avete una stampante possiamo preparare
1: con le
0: caca lib.
3: Io piscio.
1: No. Vai.
3: Qualcuno vuole che li pisci in bocca?
1: Beh, piscio lì.
3: No,
1: già mi hanno pisciato. Cioè mi hanno pisciato tutto.
0: Oh, ma fatti sempre più schifo questo.
1: Non è meraviglioso?
0: È schifo.
2: Ma se uno proietta da dietro, immagina si dovrebbe vedere al contrario però.
0: No, la cosa che si dovrebbe fare è illuminarlo
2: fuori. Ah, dipende tanto da cui lo illumini si vede. Io dico contro di no.
0: Ah,
2: ma traiettoria!
1: Ho capito, sì.
2: Cioè, come se fosse
1: una diapositiva davanti alla.
2: Davanti.
1: Sì, dovrebbe funzionare.
2: Si dovrebbe scegliere un testo, forse viene.
1: No, deve essere a fuoco, no, guarda.
0: Volete vederlo?
1: Cosa?
2: Sì, dai.
1: Sì. No, dico deve essere a fuoco, perché tu immagini di lì. Hai dei raggi che provengono da tutti i punti di centro della terra e poi andranno a convergere solo.
2: Deve convergere proprio di.
1: Nella lente e poi
3: chiado
1: io questo poi lo veramente avevo già pensato adesso di fare questo lavoro, cioè volevo togliere i neon non per questo ma per farli consumare meno corrente, usare l'illuminazione esterna come l'illuminazione dell'LCD anziché retroilluminarlo.
0: Sto andando il giorno. Guardate, è importante.
1: Sì. Prendiamo sedie, un attimino.
2: Là ce n'è una, vediamo se c'è.
0: Vediamo quelle esterne,
3: ma due qua ce ne sono!
2: Anche se si rompe il cadiano. Perdiamo tutto!
1: Non è importante. Ma metti, vai!
3: Ok.
1: Che lettori usi? M-Player?
3: Sì, l'ho lanciato con M-Player, perciò non mi è dato la scelta.
2: Il menu è basta, no?
3: Cioè che questo io l'ho usato una volta per DVD.
1: DVD open dovrebbe esserci.
2: Tre DVD.
3: No, è che io una volta avevo fatto che il DVD era un ISO, no?
1: Sì, ho capito. Allora
2: è nel
3: configurato,
2: nel corpo.
3: Sì.
1: Quindi non ti preoccupare, non abbiamo fretta. Siamo abituati ad avere Linux.
2: Però non funzionano cose del genere sotto Windows impazzisce un po' di scrivere.
1: Appunto.
3: Sì. Eccolo qua, basta che...
2: Noi però lo vogliamo vedere, possiamo aspettare, però lo vogliamo vedere.
1: Con Windows potremmo, se lo vediamo subito, altrimenti non lo vediamo mai. Però abbiamo la risposta subito almeno. Non funziona, basta!
3: questo è bello. Ok.
1: FF
2: aspetta,

0: chat, pero bueno, pues está afectando.
1: ¿Está afectando?
2: No, no, devi.
0: No, no, no, English chat.
1: Quindi, chat 1.
0: Titolo 2, diciamo.
2: Se volevi il menu, cioè a fine, credo.
0: Fine, non so cosa
2: guardare il menu, sì.
0: Manica per
3: la prima volta che installo tutto bene, poi anche poi è tornato,
2: molto agghiacciante, non te lo voglio, il padre lo vedo.

0: 你们都是狗领导的那种
1: May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much.
2: Let's just say that all truth passes through three stages. The first stage being denial. The second stage being violent opposition, and the third stage being widespread acceptance is common knowledge. Or as you do this documentary, keep in mind that people watching will probably fall into one of those three categories. One group of...
3: da una forte opposizione. Si dice che ogni verità attraversi tre fasi. La prima è rappresentata dalla negazione, la seconda da una forte opposizione, mentre la terza dalla sua diffusa accettazione come dato di fatto. Guardando questo documentario, ricordatevi che le persone che faranno altrettanto probabilmente rientreranno in una di queste tre categorie. Alcune rifiuteranno di credere che quanto stanno osservando possa essere.
4: Arrivo alla suco!
5: Più di tutto ti conviene allora.
4: Non dovresti riavviare il computer.
5: No,
4: scherzando.
5: Riavviare risolve ogni problema.
4: Sei combinato, vuol dire peggio.
6: Comunque sei chiuso.
4: Ah, ma perché tu non hai i bordi delle finestre? No, ce l'hai. Ma non ce li hai.
6: Intanto tiles.
5: Prima open.
6: Ah, e come faccio a rimettere quello?
5: Che
6: fanno? Gira. Forse l'ha fatto come...
4: Allora, lanciamo la riga di comando.
6: Lanciamo, ecco.
4: End play, DVD 2, quindi slash 2. Alang it, e dovrebbe già andare?
6: Non faccio.
4: È meno DVD device del DVD.
6: No, quello è già fatto. Meno lang it.
5: Virgola, cioè, spazio.
4: Alang it, io l'ho detto.
5: No, l'avevo messo uguale. No. Bella cash.
4: Dovevi sentirmi.
2: May God bless the victims that said that all truth passes.
4: Non ha funzionato l'angolo. Metti AID uguale 128 invece di.
0: Ciao, posso fare un po' di pipì? Dai, pochino, non è che è un disagio.
6: AID uguale 100.
4: Fino a 10 litri.
6: AID 128.
4: AID 131.
6: 131.
4: Cioè, è l'ID della lingua italiana nella maggior parte dei DVD.
5: La maggior parte, questo è stato fatto alla...
4: Vediamo. Proviamo. Prima le cose più probabili.
5: Senza lingua partito.
6: Okay. Vabbè, usiamo un GM Player.
4: Ok, torniamo.
5: Ma se fai GM Player DVD due punti direttamente, glielo dai dalla riga di comando. Come glielo dai in player. Dovrebbe fungere.
4: Sì, anche,
6: sì. Meno DVD device, com'è?
5: No, come gliel'hai dato preciso identico in player. Ah.
6: E no, è che lui DVD device ce l'ha con quell'ISO, capito?
4: Sì.
5: Ah, e allora modifica le proprietà direttamente da ROSO.
4: Modifica il file?
5: No.
6: Faccio così allora, niente. Perché mi sto DVD a Steam.
5: Ok, perfetto.
6: Ecco. Ok, sta andando.
5: Edizione italiana, direttamente, già fatto.
6: No.
5: Edizione italiana, sì.
6: E anche quello era.
4: No, il video non lo so, effettivamente.
6: Poi, Tiles, 2, ok. Oh,
3: presentato, giusto? Da una forte opposizione.
5: Ma.
3: Si dice che ogni verità attraversi tre fasi. La prima è rappresentata dalla negazione, la seconda da una forte opposizione, mentre la terza dalla sua diffusa accettazione come dato di fatto. Guardando questo documentario, ricordatevi che le persone che faranno altrettanto probabilmente rientreranno in una di queste tre categorie. Alcune rifiuteranno di credere che quanto stanno osservando possa essere vero, altre si opporranno violentemente alla diffusione di questo genere di informazioni e faranno il possibile per screditare il messaggero invece di prestare attenzione al messaggio. Poi probabilmente ci saranno altre persone che comodamente sedute in poltrona diranno: non mi sorprende affatto, l'ho sempre saputo. Tenendo presente tutto ciò, iniziamo giocando ad associare alcune parole. Io dirò una parola e voi prestate attenzione alla prima parola che vi balza in mente. Cospirazione. Teoria, ecco quello cui pensa la maggior parte delle persone. Siamo stati tutti condizionati ad associare la parola teoria con la parola cospirazione, perché dopo tutto le cospirazioni non possono essere vere, sono tutte soltanto teorie, giusto?
4: No.
3: Dunque, nella frase teoria della cospirazione vi sono due parole. La prima è la parola attiva teoria, la seconda è cospirazione. Per definizione, una teoria è una supposizione, un'idea, un concetto, un'ipotesi. Lasciate che vi faccia un esempio. Se acquistassi un biglietto della lotteria, potrei vincere un premio. Ora, finché non acquisto un biglietto, la mia vincita è teorica. Ma una volta acquistato, la vincita non è più una teoria, diventa una possibilità.
6: Sì, ma se mi devi dare solo delle prove,
3: e più biglietti si acquistano, maggiormente possibile e infine probabile, diventa la vincita. La stessa cosa vale per una teoria della cospirazione. Finché non ci sono prove rimane solo una teoria, ma non appena si ha un elemento di prova, non importa quanto possa essere debole o indiziario, diventa una possibilità. E più prove si raccolgono, più la cospirazione diventa possibile e infine probabile. In questo documentario vedrete delle prove e sarà a voi decidere se questa è una teoria della cospirazione o realmente una cospirazione.
7: Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty.
3: L'11 settembre 2001, nell'arco di un'ora, si sono verificati quattro eventi a 15 minuti di distanza l'uno dall'altro. Il primo evento si manifestò alle 8.45, quando il volo 11 dell'American Airlines colpì la torre nord del World Trade Center. 18 minuti più tardi, alle 9.03, il volo 175 della United Airlines si schiantò contro la torre sud del World Trade Center. Alle 9.43 fu data notizia che il volo 77 dell'American Airlines aveva colpito il Pentagono. E infine, alle 10, il volo 93 della United Airlines precipitò verso Shankville, Pennsylvania. Ora, a meno che non si tratti di un'incredibile coincidenza, non è lecito presumere che tutti e quattro questi eventi siano legati l'uno all'altro? E non è inoltre lecito presumere che se si scopre il coinvolgimento di una persona o di un gruppo in questi eventi, probabilmente sono implicati in tutti? Seguendo questo ragionamento, poiché non vi fu una credibile rivendicazione di responsabilità, non è lecito presumere che quelli implicati, o quei gruppi implicati, o le agenzie o squadre che furono implicate negli eventi dell'11 settembre farebbero qualunque cosa per offuscare, confondere, distorcere o coprire qualunque informazione che potrebbe condurre alla loro scoperta?

0: I mean, it was...
1: Era come un missile cruise con le ali. È andato in quella direzione, si è schiantato dritto sul pentagono. C'è stata un'enorme esplosione, una grande palla di fuoco e tanto fumo che ha cominciato a sollevarsi. Poco dopo l'11 settembre hanno cominciato a emergere numerose teorie cospirative riguardo a quanto era accaduto davvero quel giorno. E poiché molte di esse non erano supportate da prove, non vi prestammo molta attenzione. Tuttavia, nel febbraio del 2002, la mia attenzione fu richiamata da questo sito web. Cercate il Boeing, mettete alla prova le vostre percezioni. Il sito originale era in francese, realizzato da francesi, e sollevava alcune domande importanti su quanto era davvero successo al Pentagono. Voglio dire che, in fin dei conti, tutti noi avevamo visto il grosso buco creato dal 757 che si era schiantato sul Pentagono alle 9.43. Ma alcune delle fotografie mostrate su questo sito sollevavano dubbi molto seri sul fatto che questo fosse realmente accaduto. Alcune di queste foto mostravano un buco più piccolo e in alcuni casi dimostravano che non era possibile che un 757 avesse potuto creare un simile danno. Così iniziamo la nostra indagine con dare un'occhiata ad alcune delle riviste che abbiamo visto in bella mostra nei supermercati e altrove poco dopo gli eventi dell'11 settembre. Quando cominciai ad esaminare le fotografie avevo in testa una sola cosa, cioè dimostrare che i francesi si sbagliavano sul loro sito cercato in Boeing. Dopotutto doveva esserci qualche prova fotografica che mostrasse come un 757 aveva colpito il Pentagono. Ma passando in rassegna tutte queste fotografie non riuscimmo a trovarne nessuna che mostrasse una coda, un muso, ali, motori, carrelli, bagagli, sedili, niente di niente. Non c'erano fotografie di alcun rottame riconoscibile di un 757. Per di più, se si osservano le dimensioni del buco sul Pentagono, questo risulta largo circa 21 metri e l'altezza del Pentagono di quasi 24 metri. Dall'estremità di un'ala all'altra, un 757 misura 41 metri e 25 centimetri. Dal muso alla coda, 51 metri e 21 centimetri. L'altezza è pari a 14 metri e 67 centimetri. Tuttavia, osservando il buco nel Pentagono, si scopre che è largo approssimativamente 21 metri. Come fa un aereo di tali dimensioni a passare in un buco largo soltanto 21 metri? Indagando ulteriormente, abbiamo trovato come il danno al Pentagono fosse totalmente incompatibile con quello degli aerei che avevano colpito il World Trade Center. Dopotutto, gli aerei che avevano colpito quest'ultimo crearono un incendio talmente intenso da fondere la struttura d'acciaio e far collassare gli edifici, o almeno questo è quanto ci fu raccontato. Eppure, osservando il lato sinistro del Pentagono, si noterà ben poco danno dovuto a fumo o calore. Al terzo piano si vede perfettamente uno schedario con lo schermo di un computer. Nessuno dei due sembra danneggiato. Al secondo piano è possibile vedere una scrivania in legno. Non è bruciata. E al primo piano, cosa davvero molto curiosa, uno sgabello di legno con sopra un libro ancora aperto. Le pagine non sono neanche bruciacchiate. Ora, ognuno degli aerei coinvolti negli attacchi dell'11 settembre era destinato a dei voli transcontinentali, il che vuol dire che quando colpirono i loro rispettivi bersagli avevano ancora a bordo la maggior parte del carburante. Ciò significa che nel 757 che colpì il Pentagono avrebbero dovuto prendere fuoco circa 8.600 galloni di carburante. Torniamo a osservare la foto e domandiamoci: il danno da fumo e calore è compatibile con la quantità di carburante incendiato? La signora Therese Ainer, un qualificato specialista ambientale nonché membro dell'Associazione Perizie Ambientali, dopo una breve conversazione telefonica ci ha mandato questa lettera, dicendoci che la quantità di combustibile che avrebbe dovuto essere rimasta nell'aereo che colpì il Pentagono avrebbe ridotto quell'ala dell'edificio in macerie, bruciando per giorni. Inoltre, 8.600 galloni di carburante hanno un tasso BTU, o unità termica britannica, pari a 86 milioni.

0: Anche dichiarato che, considerando il peso complessivo di questo aereo, unitamente alla sua velocità, il Pentagono avrebbe dovuto ridursi allo spessore di una frittella. Inoltre la dispersione di 8.000 sesci.
1: Dio.
2: Perché è che qualcuno che oggi è piatto io comincio a
1: prendere la ricetta. Ah, i manuali di Windows. Oh, i manuali di Windows.
2: Vado? Cadrà mezza fuori un po' dentro. Sì, vedo un brava, ecco. Proprio lei già ciao.
1: C'è anche me.
2: Iniziamo così, come inizio.
1: Qualcuno dai, prenda che io divido. È una pasta molto particolare.
3: Pasta cosa?
1: Pasta di riparo, dove ti metti dentro? Vostra che ti piace qual è?
4: Due. Prendila.
1: No, ma non è quello. Praticamente vi anticipo che sulla confezione del sale c'era scritto sale, ma in realtà era zucchero. Quindi oltre allo zucchero nell'acqua è stato aggiunto successivamente il sale. Quindi è una pasta un po', diciamo, indiana.
4: Salata d'oro.
1: Però non pensa che sia.
4: No, non è dolce più il salato. Anche il tiro. Vabbè, ogni volta
2: c'è
4: una pasta
2: un po' di...
1: Sa, ha un sapore, diciamo, di nulla, ma comunque... È cibo.
2: Mamma mia.
5: Ci servirà per non andare in bella.
1: Quale problema?
5: Lui è il problema dell'andare.
4: Non ci sono altre porchette.
0: A lui di carburante avrebbe richiesto la rimozione.
1: Vabbè, alla fine abbiamo ripreso nello stesso modo di prima, perché
5: sta funzionando.
1: Cosa?
5: L'autonomo.
1: Ah beh, perché non dovrebbe funzionare?
5: No, non è una cosa assurda.
1: Sì, perché è complicatissimo da fare. Vabbè. Ma questa musica che cazzo è?
5: Signore degli anelli.
1: Ah, il signore degli anelli. Sembrava di conoscerlo.

0: accendere la TV su un canale morto.
1: Minchia, perché questo risulta anche Fritz MediaWiki e viva re?
2: Ma io che cazzo ne so, io non so manco che minchia è MediaWiki.
1: Il weekend già in DVD.
0: Bah. A me pare una cagata. No, non i dichi, ma il MediaWiki in generale pare una cagata.
1: Lo so.
0: No, però questa cosa di idee. Vediamo come va, insomma.
1: Già. Probabilmente IBM
0: ci fregherà. No, questo che cazzo è? Star Trek?
1: Beh, mettiamo un po' di sana violenza.
0: Star Trek o Star Lek?
1: Allora, prima di tutto aggiungiamo i corn, poi mettiamo un po' di Helsing. Poi gli mettiamo i limbisti. I limbisti sono vecchi.
0: Come vecchi, io?
3: Ma non sapete, cominciando da qui.
0: Ma l'impazzia.
1: I
0: Rage Against the Machine sono stravecchi e muffiti, cazzo mai.
1: Stiamo vedendo. Questo è il vecchio revolver.
0: Sì, va bene, dai.
1: Deftones.
0: Uccidi, uccidi.
4: Una sola parola mia madre
0: ma papà tu
1: è Frank Sinatra
0: Tamacci Buttana a Buttani Tamacci
1: e i Body Count e Akira OST. Anzi, io direi proprio di incominciare dalla colonna sonora di Akira.
0: Vabbè, io mi faccio un giro qua, passeggerò per il poi.
2: Ah, che bello.
1: Iniziamo da Dorks Polifoni di Akira.
2: Che bello toccare per il poi. Sa che noi lo cazzo che ci giochiamo a tennis, no?
0: Potrei... Piano però, metti piano.
2: Tu hai già mangiato.

basta, tu hai mangiato, basta. E che Cristo, catapulta di cuccia. Mamma mia, il cane che spacca le palle. Successo che non funziona un cazzo?

0: Ora qua abbiamo il simbolo del potere.
1: E lì ai cranio delle patrie uniti in un'unica azione di documentazione.
0: Però dobbiamo mettere da qualche parte.

0: nonsense. Come on, come on, from New York.
1: I'm talking about... Ma chi dopo, ora di allora, così vediamo se va bene.

Police got equal pay.

0: tranne che uno con la connessione.
1: Ah, tu dici siamo in wireless, però ci mettiamo in wireless e poi trovare il tuo pubblico.
0: No, possiamo fare così che tu rimani connesso all'internet e noi attraverso la tua pubblica passiamo su internet.
1: Di prova e controllo. Non capisco niente neanche io.
0: Allora, tu hai due interfacce. LAN ed Ethernet 0. Ethernet 0 sei collegato a internet.
1: Sì, sono via cavoli.
0: Oh, con la VLAN invece ti connetti a NetsuQu. Noi abbiamo solamente VLAN e ci colleghiamo con la VLAN a NetsuQu e tramite te passiamo su internet con NetsuQu.
1: E il gateway come lo faccio? Con i tables?
0: No, non devi fare niente, devi solo avviare NetsuQu.
1: Come non devo fare niente? Magicamente avverrà questo miracolo?
0: Sì. Poi noi dobbiamo mettere come gateway per internet te.
2: Ma con il P-Table non deve fare qualcosa,
1: devo fare qualcosa? Ma a parte il fatto che a me se dobbiamo provare nel suo Google non me ne fotte un cazzo di internet.
0: Perché lui aveva già il default gateway per
2: però
0: internet.
2: Però bisogna dire pacchetti del il nostro de pacchetti.
0: No, mi guarda direttamente al router, al Zixel. E poi Zixel si fa il nano.
1: Non ho capito niente. Dovrebbe nattare. Ma chi?
0: Perché dovrebbe nattare?
1: Scusa, io come faccio per esempio per uscire te? Devo nattare, sennò col cazzo ti esce. Media,
0: ma
1: poi
0: media,
1: come cazzo fate uscire noi? Ma noi abbiamo... Poi cosa nato, per cui siete
0: nel tuo buchi? No, noi intanto abbiamo tutti i...
1: Poi attivate la rete in generale?
0: Appunto, lanciamo il restricted mode. Perciò non c'è bisogno che tu natti. Prendiamo solo di IP0.0XX.
2: Se prendiamo 10 non c'è...
1: Allora ditemi cosa devo fare, va?
0: Allora intanto prendetevi tutti l'ultima versione del CVS.
1: Tu che palle,
0: CVS update,
1: spiegaci come fare. Allora intanto picco la scheda di meno fili, eccola qua.
0: No, non c'è bisogno.
1: Mi devi assolutamente dare quello script per pingare. Come lo metto nel pronta?
0: Vabbè,
1: è una riga, è una riga. È quella riga là che ce l'avevi.
0: Te la passo in.
1: Adesso me lo vedo io, allora. Lo metto nel pronta che va a far culo.
0: Guarda qua, te lo faccio qua.
1: Ah, perfetto, allora c'è pronta meno E. Ma devo fare ogni minuto?
0: Sì, io ormai l'ho messo ogni 30 secondi.
1: Allora,
0: non aspetto, ora che siamo... Tanto ora che siamo coso, con la grande non serve più. Perché sono un cazzo? Cioè, intanto
1: devo fare. Sì, ma mi devo andare alla checkpoint. No. Ma no, non è proprio la checkpoint, è vero. Va bene, me ne sbatto
0: allora. Quando siamo pronti,
1: ci vuoi essere?
0: Beh, tu già ce l'hai le cose, già ce l'hai, tu non hai più uno e fai il CVS a play.
1: A volte, che si fa il meno di option, set, CVS root, eccetera, quindi il cazzo io ciò.
0: È perché devi fare del CVS root, devi specificare come l'inizio. Nel Redmi c'è la riga. Solo che a posto di nonno devi usare quello di me.
1: Che?
0: Che è adverso. Invece...
1: Ma non ce l'ha mai avuto il fatto di cose lì.
0: Tu ce l'hai!
1: Tanto Dio, perché le cose complicate? Perché? Allora. Asterisco uguale. Ti serve la non CDS, no, asbesto atene più milax. Due punti barra on barra CDS root. Che cos'è barra on barra CDS root? Io non ho nessun barra on CDS, vabbè.
0: No, quello fa, adesso.
1: E ora CDS update. There is no version here.
0: Perché questa l'hai presa dal tarball allora. Allora vai nella directory sopra e fai CVS checkout.
1: Vabbè, questo lo levo.
0: Non è tanto uguale.
1: Sì, CVS check.
0: Hai fatto CVS login?
1: No. Non me lo dici, porca madonna. Password?
0: È tuo password su in. Su una classe.
1: Failed, ovviamente.
0: Yeah, arrivo.
1: Ok. Checkout must specify at least one module or directory. Meno Z9 update.
0: CVS checkout è il sicuro.
1: Ah, niente, ma dimmene una volta le cose.

0: Scons, aspetta, compiliamo
1: il palco meno di mezzo, che palle!
0: Non ce l'hai Scons?
1: Non ho il palco nuovo!
0: E casomai anche se te come si pianta, quando si pianta, lui era già installato tutto, lui era già finito, solo che si pianta no.
1: Ah, proviamo. Perfetto, un video.
0: Per compilare fate sconto, state provando in barco.

0: No sponsor by Tonki. Ah, deve bene essere C.
1: Sì.
0: Per Dio. Si può fare uno sponsor prima che entra?

0: everyone, however permission and I that use and share net to Google. Perché mi va a cercare gli user? Perché mi crea subito la direzione net to Google, gli user share?
1: Perché lo fa, prima arrabbiamento questo.
0: È male.

0: Ok, fatto. Stone install?
1: Sì.
0: Non ho trovato due cose qua.
2: Sì, perché l'hai compilato come debug e allora lui cerca di fare quelle cose. Che le fa solo per me.
0: Allora, 100% CPU.
1: Ok, contro C.
0: Sono queste quattro cose? E adesso?
1: Ok, ora tu lo lancerai
0: la Vulan 0.
1: Sì, lo lancerai una finestra grossa.
0: Che vuol dire una finestra grossa?
3: Ah! Che vuol dire una finestra grossa?
0: Finestrone?
1: Già! Niente di tutto. Intanto fai netsubu underscore wifi. Via. Che te lo mette in
0: nel lettice del www.com,
1: no, ti mette in doc se fai il www.com. Ah, non ho messo
0: allora.

0: perché anche qua
1: non è su cucù tutto minuscolo ovviamente.
0: Sì.
1: Ok, fatto. Scusa, ma come faccio ad associarmi? Ah, è una rete ad hoc, quindi non mi devo associare con la
0: cispoid. No.
1: E se mettiamo la cispoid con SSD nel tubo, che cosa succede? Tutti che... No, perché siamo in ad hoc. Ok.
0: Che faccio anch'io.
1: Io spero che stiate sentendo, qua stiamo cominciando a fare questi test con NetWoo. Non so chi sia in ascolto, ma sinceramente il paffanano. È abbastanza un po' la mia vita.
0: Sì.
1: Aspetta, dai, un sottofondo.
0: Perché non hai messo SSD nessuno?
1: Fa niente.
0: Vabbè, non metto in un'altra. No, di me dovrebbe mettere. No.
1: Metto un QD adesso?
0: Da me l'hai messo.
1: Da me no.
0: Lui fa un semplice V config stati SSD. Vabbè.
1: Vabbè, dai.
0: Ora, metto un QD meno I.
1: Noi volantero,
0: no, ormai non le fotte più perché ora c'è il codice per gestire più interfacce di rete, perciò se hai più interfacce di rete dai meno i prima interfaccia, meno i seconda interfaccia, e perciò ormai non c'è,
1: quindi quella non la tocca,
0: non tocca più niente, perciò meno di piccoli tante, meno di
1: ma quante se ne devono mettere?
0: Allora,
1: tante, cioè ci sarà un limite cazzo a questo debug, non posso mettere meno di.
0: Allora, il primo debug level è debug normal, il secondo debug level è debug surface, il terzo è debug noise e il quarto è debug insane.
1: E gli altri sono ignorati.
0: Gli altri sono ignorati.
1: E tu perché non devo mettere meno 4?
0: E perché ogni volta non me lo ricordo, ne metto tanti.
1: Va bene, ne metto anch'io tanti.
0: Poi, meno di grande, che sta per non forcare, non andare in demo.
1: Non andare in demo, quindi rimane lui acceso così, finché non lo fermo io uccidendo.
0: Già. E poi invio.
1: Vado?
0: Sì.
1: Ok. Non ha trovato delle cose, ma immagino che sia normale.
0: Sì.
1: Voi l'avete lanciato?
2: Io ancora non sto compilando.
0: Ok, allora lo lancerò io.
1: Ma io come faccio a crearmi un nome, un host name?
0: Aspetta,
1: voglio creare un host name.
0: Vai in host name, allora fai man ndna.
1: Vabbè, dimmi come si fa. Man ok.
0: Lancia il tuo.
1: Voglio vedere che succede però. Se tu mi raggiungi io vedo.
0: Ci siamo visti.
1: Ah sì, però io non me ne sto rendendo conto. Premuto invio io. Beh. Allora, e se vuoi con DNA host names.
0: Ma forse il WooConfig da te non ha proprio funzionato. Sei in ad hoc?
1: Ero in ad hoc prima, sì.
0: Ad hoc. SSD?
1: Non lo so, lo faccio?
0: Sì.
1: Che?
0: Ne...
2: Ora
0: sì, anche che ci sono visti.
1: Net su QQ.
0: E perché? Ah! Ecco, quella cosa che con Ale succedeva. Lo fai un cut di proc questo no. Aspetta che non mi ricordo più. Sysnet P4 conf all.
1: Scusami.
0: Proc.
1: Un attimo, volevo editarmi questo.
0: Fai, fai.
1: Gli devo mettere semplicemente il nome?
0: Sì, per ogni linea.
1: Del mio nome. Con spazi?
0: Puoi mettere qualsiasi byte, basta che non sia un line. È 512 byte. Continui. È massimo 256. Solo che se metti spazi, poi quando usi qualsiasi cosa che cerco di...
1: Vabbè, metto gli underscore, dai.
0: Cioè, alla fine puoi mettere, ma solo che quando usi host, ad esempio, devi usare gli hash.
1: Ok. Dicevi allora?
0: Allora, cat, proc, sys, net, ipv4, conf, all, rptilt, rp underscore. Ecco, donazione è questo che non ti fa vedere a me. Questa è un'altra cosa che devo
1: mettere. Allora, devo togliere. Eco 0.
0: un attimo che metto in tv.
1: Ma che cazzo hai di essere dipinto?
0: È una cosa brutta.
1: C'è la Ronald Kernel messo. Vabbè, e mo? Radar, new node found. Ah, che bello petare. Quando trovo i nuovi... Non so però se... li ho visti appena ho tolto RT filter.
0: Sì. Ora fai un'altra cosa. Hai modificato nel DNA?
1: Sì.
0: Bene, ora fai kill meno sig up. E il quid di Nessu Google. Quello di
1: E poi un'altra cosa che forse ti avevo già consigliato, di non usare gli underscore nei nomi dei file di configurazione, specie mischiati con i trattini, perché poi underscore trattino non si capisce un cazzo.
0: Ok, ora guarda che è successo.
1: E poi basta semplicemente un etico cud. Ah, bene, semplicemente no such file or direct.
0: Non
1: host trattino names dice il tuo documentazione, però qua ci manca il trattino. È un problema nella documentazione.
0: Ah, così ti dicevo io.
1: Underscore host trattino names, dicevi tu.
0: Sì.
1: Segmentation fault è crollato.
0: Nulla.
1: Host name nulla. Forse c'è un invio di grotto. Questo va configurato. Va bene. Intanto mi tolgo il. Ma non c'è un invio qua. In effetti c'è, cioè deve finire così, io l'ho fatto così.
0: Aspetta che questo metto nel tubo. Mi sa che bug.
1: Rilancio a sto punto. Tanto è caduto.
0: Certo.
1: Ok, radar scan activated, setting. New radar, new now, DNA name register, host name. Sì, a quanto pare sta andando. Con un'interfaccia di rete che non capisce.

0: registration aspetta, registration Gemini.
1: No, sono morto, mi ha ucciso.
0: No, no, sono io che mi sto registrando la NDNA.
1: Ma il mio proprio è morto.
0: Ha detto molesto register error while receiving the reply from the NDN register name request.
1: E perché sono morto, ora vediamo che succede.
0: Che c'entri tu? Ah, perché ti sto mandando gli estremi miei?
1: Sì, mi ci vuole di testa, perché non mi sono morto. Cosa che quando testa non succede mai.
0: Logico.
1: Per qualche regola di marketing. Gli dai il SIGAP
0: a chi è NDNA?
1: Aha.
0: NFU.
1: Comunque se fai così.
0: Così?
1: Sì, sì.
0: GDC detected double prior correction. Cazzo di errore?
1: No, guarda. Infatti ancora sta
0: fatto. E avviene un locked timeout qua.

0: kan selesai rencana sekunder dan lainnya. Bisa musuhin gue. Non puoi registrare gli snap perché mi non c'è il tuo nome. Un nodo che tiene quanti snap è registrato, un nodo che registra più snap è te stesso.
1: Vabbè, quindi però comunque sta andando, appena arriverà qualcuno. E mo che cazzo faccio?
0: Niente, ora possiamo pingarci.
1: Ah, che bello, ping! E io come faccio a sapere tu chi cazzo sei, scusami?
0: Fai IP spazio root. Io ti sto pingando.
1: Cosa devo fare?
0: IP spazio root. Io sono 165. Per ora quando lo compili con debug, le rotte vecchie non vengono cancellate. Perché così, tipo quando crash, puoi ancora fare di test.
1: Sì, sì.
0: Io ti sto pingando.
1: Sì, anch'io ti pingo, è molto bello.
0: Sì, è bello.
1: Ma questi altri nuovi nodi, perché non spuntano?
0: Mi passi quella cosa?
1: Cacchio, compila.
0: aspetta. Io ora ti uso per uscire su internet.
1: Vedi un po' se riesci a fare sta cosa. Ma se non ti natto, mi sa che tu col cazzo che esci.
0: No, no.
2: Alleluia.
0: Vediamo che succede quando faccio così.
2: Alleluia. Due.
0: È perché non siamo in restricted mode, perciò mi devi nattare.
1: Abbiamo 5 ascoltatori finocchissimi, come?
0: Sì, nattami, perché non siamo. Noi abbiamo lanciato in restricted mode. Non abbiamo lanciato con la compatibilità con internet. Dovevamo lanciarlo con meno R.
1: Non lanciamolo con meno R.
0: Ah, lanciamolo con meno R.
1: Cioè vaffanculo, lo fermo.
0: Lo fermo.
1: Interrupt the system call, save in the border node map, save in the external map. Perché non esci? Esci. È normale che si comporti così?
0: No.
1: Meno D, meno R, giusto? Vado?
0: Vai. Vabbè, tanto. Vabbè, tanto guarda.

Thank you.

0: Oke, kalau pernah telepon anak-anak lah, anak nata anak.
1: Mesti minyak ini, kayak waktu ini.
0: Sì. Ok, perciò io ora ti uso. Quindi, tu, ah, le due.
1: Grandioso!

0: basta. E ti prende il PMA a gusto, diciamo, non è
1: autocompia.
2: Presto, un via.
0: Un tuo flash, un
1: tuo
0: tempo.
1: Perché non ti ho pensato? Non tanto la tua carta di scheda di letto funziona a minchia.
3: Esco su internet.
4: Come?
3: Da me?
4: Mm-hmm.
3: Però ho annattato.
4: Ah, ecco.
0: Senza annattato, no?
3: Anche se è strano, che... Vabbè, chi se ne posso, intanto esco su internet.
4: Scusa, basta quella cazzo di riga?
3: Sì.
4: Sì. Sì, domani sì.
0: Ma ti serve anche lì il
4: crypto? Quello scassato, sì.
3: Sì!
0: L crypto? Meno L crypto?
3: Sì.
0: Ok. Make e fai make insta strafa, ok,
3: vai abemus make fai
0: su Google, su che devo fare, su, aspetta non dire il make fai.
3: No, ormai committa!
0: Ormai già l'ho fatto con sconto.
3: E vai! Abemus make file! Grandioso!
0: Suc suc!
3: Perfetto! Controduci. No, vabbè, facciamo make clean.
0: Make. Poi ci sono grazie in massimo, ce ne frega.
3: Make install
0: e via, where is next YouTube
3: B
2: quantità di livelli altri
0: use B ne use luogo più vero che se fai già un questo è quello vecchio e questo è 04 e adesso io faccio slash use local pin next YouTube B.
3: Il make file funziona.
0: Slash C slash local autocom automake stones la super
5: ha finito sta parte non si che mi ha toccato la parte con il cp
0: la roba tenus make file
6: non c'è più niente è il bug di quella
0: di tenere configure adesso finiamo soltanto fare i necessari dobbiamo aggiungere il file di configurazione di default. Dov'è?
5: Ok,
0: va. Dov'è? Dimmi dove lo so che va bene, il file di configurazione di default.
4: Edge.
0: Dove è?
5: come lo fa?
0: Ok, questa è la mangiata. Vabbè, vediamo intanto se parte con ok, è funzionato. Sta funzionando, dovreste vedere però che qua se ne
1: viene come le
5: meno di volantino un po' me lo leva per smuovere poi come lo devo lanciare
1: adesso è nato
5: sì.
4: Io qua hash di node not found con continuazione.
3: Eh sì, perché siamo ancora solo noi due.
4: E che cazzo ci aspettano gli altri? Io non lo so.
5: Io lo sto aspettando.
3: Allora.
4: Conti.hman.
1: Ok. Ora fai.
5: Ah no. Ah, davvero? Non cambia la cosa.
1: Non cambia le CCD.
0: Avete finito? E metti l'acqua con più fai, dovete finire.
5: Ah, ora non la cambiamo,
1: c'è il fatto, perfetto. Ok, ora apri, ora fai. Nessun WD. Meno di grande. Meno di piccola. Tante meno piccole. Meno I.
0: Interfaccia sono al cavo.
1: Meno R. Vai.
5: Ora.
1: Ma hai compilato quel debug?
0: Automate.
5: Proton.
1: Era. Make. Vabbè.
5: Ora, allora, ricompilo.
1: Ricompilo quel debug. Fai sconf meno C. Vai. E poi sconf spazio debug uguale 1 e poi riapri lì.
0: Ma perché?
5: Non so.
1: Spazio debug piccolo uguale a 1.
5: E poi rifacciamo il keystone, no?
1: Sì.
5: Cioè sconf.
1: Sì.

0: pure il controllo per quella cosa.
1: Si lavora, eh?

0: io vedo forse un altro IP, può essere, siamo in tre adesso.
1: Sì, perché oh, io prima si
0: mi è crollato qua, eh. Error in map.c, non delay con ampere node in position going beyond the buffer. Qua è uscito.
1: Sì, quella è una cosa fatale. Un punto esclamativo.
0: Hai un merda di copia di questo?
1: Non mi serve. Fai una cosa. Rigliaccio.
0: Intanto per semplicità
1: mettine solo uno.
2: Non posso ripartire.
1: Perché se no.
0: Allora.
1: Mi impazzisco.
0: Che faccio? Rilancio?
1: Anche a me da me è caduto. Per quelle cose.
0: Rilancio?
1: Sì, ma non usiamo più meno R.
0: E quindi?
1: E quindi senza meno R rilancio.
0: Sì, ho lanciato. Radar scan activated. Nessun nodo found. Andiamo a hook. Tracer. Flood. Prima rispondono. 10.69.100. Ah, rispondo anche io stesso in locale sull'altra interfaccia probabilmente. Non lo so, vabbè, qualcosa succede.
1: Ma hai iniziato con meno I?
0: Con?
1: Meno I, sì.
0: Sì, non hai volante zero.
1: No, è 69.100.
0: Level 3.
1: È solamente un caso che qualcuno ha preso quelli qui.
0: No.
1: No?
0: E yeah. Chi è? LTH0.
1: Questa cosa ti è successa anche l'altra volta. Beh,
0: però io sono in rete, tranquillamente.
2: Fai stare là.
1: Ma infatti ti ha messo come rotta.
0: Probabilmente ha semplicemente visto la rotta. La rotta in culo, cosiddetta.

0: Ma l'hai lanciato con meno R?
1: Sì.
2: Per fare le multirotte che cosa fai? Giochi con il Metric?
0: No, c'è Nextop di Linux, che mette tanti gateway per una stessa rotta.
1: Anche con togliendoci meno R non ho
0: detto. No, tu lascialo che poi prima o poi li vede.
1: La porta puttana. Devo lasciare meno R?
0: No.
1: No, ok, no,
0: questo non è. Aspetta. Aspetta che riavvio.

0: specificato dovrebbe lanciare solo da Mulan Zero. Perciò forse succede perché abbiamo fatto il NAT.
1: Come lo tolgo il NAT?
2: Hey, facciamo anche questa prova, no?
0: No, non toglierlo. Perché così io esco. Vediamo.
2: Sì, comunque stai uscendo attraverso me.
3: Quel packet, io vedo 3 indirizzi IP, 10, 88, 203.
2: Bella questa cosa. Quindi ci siamo. Che c'è in rete?
4: Io?
0: Sì. Domani un attimo il NAT riabilitato.
2: Come tolgo il NAT? IP tablets cosa?
0: Fai IP tables meno T NAT.
2: No, meno F meno X e vaffanculo.
0: Questo sto dicendo. Però meno T NAT. Perché in NAT.
2: E se faccio meno L?
0: Meno F è Java.
2: Infatti c'è il mascherino. Meno T NAT meno F. Infatti non c'è più. E mo devo chiudere e rilanciare?
0: Sì. Vai.
5: Ok, andiamo.
2: Che sborro.
5: Cioè, a me non ecco perché tutti i bordelli l'arpinger l'abbiamo lasciato.
3: Ecco
2: cosa? Cioè l'arpinger io
0: noi avevamo lasciato i nostri due arpinger avviati.
2: No, io non l'ho avviato il mio,
0: ma noi sì.
2: E quindi avevate l'inferno in rete? Ma no, mamma mia, io c'ho un bordello di rotte qua. Io sto vedendo un bordello di interfacce adesso qua. Ah, perché continuo a vedermi le mie però,
0: E perché? Allora, intanto io ho killato a Ping.
2: Ma scusa, ma quando chiudo con Ctrl C lui le toglie i root che c'erano?
0: No.
2: Allora per questo. C'ho la routing table tutta imputata, piena delle vecchie rotte.
0: No, no, non c'entra. Quando poi lo rifai up, poi lui cancella tutto.
2: Ah, ecco. Fin transfer packet, chi è? Qualcuno che mi sta inculacchiando? Io ti volevo chiedere, come faccio a sapere gli altri hostname che ci stanno in rete? Come mi arrivano? C'è un file che si ingrandisce, che diventa un hosts?
0: No.
2: Che io posso andare a vedere, ah guarda, c'è Catolaz, c'è questo, c'è quello.
0: Tu potresti sapere gli hostname che tu tieni registrato. Nel senso, lo hostname funziona che io registro un hostname in un'altra macchina che è nella rete, no? E tu puoi essere una macchina che ha registrato un hostname, però non lo puoi neanche vedere perché tu ti tieni solamente l'hash, in questo modo è anonimo. Sì. Perciò se hai registrato un hostname che ti sta antipatico, tu non lo sai e non glielo butti giù.
2: Quindi se devo contattare Catalyst devo sapere prima come si chiama. Ma
0: 10.69.100, che cavolo?
2: È la mia... Allora, if con 10.69.100 è l'interfaccia di TH0.
0: Ok.
2: E la 192.69 è la 0.1, che è l'altra.
0: Ok.
2: Sono, c'ho due IP perché c'ho due reti e perché sono un coglione, fondamentalmente.
0: Ok.
2: Poi ce l'ho, vabbè che non serve un cazzo.
0: Oh.
2: Il mio routing table attualmente è questa.
0: Ora. Fai?
2: Tutto quello che vuoi.
0: Perché non ha cancellato tutte quelle vecchie?
2: Infatti, perché non ha cancellato? Quello che ti ho chiesto prima. Chi è? Ecco cosa fa. Però
0: no, quando lo riavvi dovrebbe cancellare.
2: Sono tutte qua però,
0: Quando lo riavvi dovrebbe cancellare. Puoi fare così, if config vulan 0 down. E poi riavvi il demone. Riavvi il demone e lo parlo. Non c'è bisogno.
4: Però non vedo niente su su Raul.
2: E qua infatti è venuto su adesso, però vede sempre 10.69.100. E non ci sono cazzi. E lo vede, e lo vede, e lo vede.
5: Queste cose di ProxySnet e RTP ce l'hanno tutti.
2: Ma da dove spacchio viene? Qual è il settaggio del kernel?
5: Allora, no vabbè, ora glielo metto nel codice che lo fa lui domani mattina.
2: Te lo disabilita?
5: Infatti ce l'avevo uno.

0: ください。
1: あー、じゃん。
0: 結構。
1: よっしゃ、じゃあ。
2: Dov'è Paolo?
1: Mm.
0: Sì.
1: Lo sai perché? Perché abbiamo abilitato l'RT filter anche nell'Ethernet Zero.
2: Questo non lo so.
1: Perché abbiamo fatto all.
2: Mm-hmm.
1: Perciò la facciamo così. Andiamo in quel posto lì.
2: Certo. Andiamo in quel posto lì. Rock, sysnet, IPv4, R, root, com'era?
1: Sì. No, conf. Ok, facciamo un echo 1 in all. In all, cazzo, RT filter.
0: Uno, in
2: all 1. Dove sta? Pilu, vai a cuccia subito.
1: RP filter.
2: Ah, sì.
1: E poi mettilo in 0 in ULAN 0.
2: Qui 1 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E qua c'è ancora le vecchie rotte.
1: Vabbè, posso dire.
2: No, non me ne
1: posso. Aspetta! Ah! Non puoi uccidere così.
2: Perché? Che cazzo succede in rete? Dimmi.
1: Non lo so.
2: Però non mentre questi pacchetti vengono sparpagliati.
0: Adesso.
1: Non essere avido di guardare.
2: C'è ancora, eh?
1: Sì, ma quella fottica, perché... Fottica. Vediamo se lui l'ha visto come... Sì, l'ha visto, la nazione.
0: E che cazzo è? Vabbè. Ma che è sto riesci di sfondare un motore?
1: Mi ha sbeffio che...
2: Scusa, prima non lo dava.
1: E lo so, per questo
0: è il bordello.
1: E poi riesci su tutta la rete.
0: C'è qualcosa che...
1: Beh, RP filter in all l'hai messo a 1. Fai cut?
2: Mm?
1: Cut all RP filter.
2: Sì.
1: E un bilancero. Dai,
0: che cavolo è?
1: Che cavolo è?
2: Infatti, TH0 è 1.
1: Una cosa strana è che non dovrebbe assolutamente succedere. Prova a buttare giù l'et 0 punti 1.
2: Però quella c'è sempre su, eh?
1: Perché quella ormai l'ha messa così, però bisogna vedere se io ancora continuo a vedere com'è. Vediamo, basta vedere se è tipping con me. Sì, è tipping. Però adesso di tutte le rotte che mi sono restate a me nel frattempo.
2: Un pochino, eh.
1: Vabbè, non ho più tanto cosa di quegli errori che già abbiamo trovato. Allora, tu. Io direi di fare sto RT filter perché è importante.

0: c'è su Ubuntu, c'è il supporto per i Fuse ambientato?
1: Boh, non credo proprio. Io non l'ho, lo odio il Fuse.
0: Anch'io, secondo me.
1: Semplicemente una rottura di palle il Fuse. Inutile per giunta.

0: Qualcuno ha il PV blindato?
1: No, io no.
0: Ma è più forte del kernel?
1: Ma forse sì.
2: Sì.
1: Io sì.
0: Perché mi serve
1: qualcosa in pro.
0: Questo c'è un mezzo. LS proc. LS proc slash net. Se c'è LS proc net sys o meglio sys net.
2: Però se poi posso assegnarlo il PD6
0: no, no, è

0: c'è la città di originale, me lo sono perso per una vita che non lo sentivo. Mi apri quella directory che servì?
1: Mio, ho messo tutti i miei,
0: no.

0: Francesco, poi andava, lento, ti ricordi che sono lì,
1: E ora che sto facendo di testa,
0: Vabbè, andiamo, poi lo facciamo,
1: Che bello.
0: Ma tu vuoi materializzare?

0: che va.
1: Adrenaline, ce l'hai? Forse era adrenaline. Quello con la pieretta, quello

0: raccontare le mie domande.
1: Per adesso non abbiamo gli interventi, c'è l'intervento di Alessandro Filippo.
2: Sì, io prima di cominciare vorrei far vedere delle cose, che mi piace parlare partendo da esempi.
3: Vedo con piacere, con senso, per il gioco.
4: Siamo tutti.
5: Adesso manda il video.
3: Senti, dove finita la ragazzina che doveva raccogliere i corsi?
2: Dunque, adesso vedrete tre diversi approcci alla, alla comunicazione offensiva, due provenienti dallo stesso gruppo di ricerca che si chiama Capo 8. E legati a quello che sta succedendo oggi, fanno parte di un progetto che si chiama Anti-War Time, composto da un documentario che si chiama Impero, una falsa intervista, ma in carico molto tutto è vero e falso allo stesso tempo, che si intitola Aaron, guerriero digitale, e poi degli spot

0: wireless. Tu li hai visti questi, vero?
1: Questo ce l'ho.

In Afghanistan si sono verificati massacri di talebani in Afghanistan. È vero. Agenti della CIA hanno documentato i massacri con delle gare digitali. I Marines erano ancora sotto shock per via del bagno di sangue delle torri gemelle. E per questo motivo i massacri non possono essere considerati crimini di guerra. Stiamo per mandare in onda alcuni eccitanti filmati d'archivio. Per favore, rimanete con noi.

0: persona che si chiama Elia e Dio. Antico Corso.
1: Ma era prima le stelle, era rotta.

0: les bras fourrés, les bras froides, vai le
1: faccio. Anche tu non mi sento, io lì ci chiamo, perché ormai c'è una grande amicizia, con tutti. Per me non fare o il piercing, o il cuore, non lo so, uno deve vedere veramente dentro l'altro quella persona che è.
2: Qua siamo tutti.

Grazie.

0: Sì, sì, d'accordo. Dunque, quello che avete visto, secondo me tutto quello che avete visto, in fondo, rientra in questa grande categoria, questo grande contenitore che oggi noi vogliamo indicare, essendo qui riuniti, come comunicazione, informazione indipendente. È ovvio che si tratta di argini e che queste due sponde sono molto lontane, appunto fungono da trasmettitore. Gli argini sono da una parte caricato molto la ricerca sul medium cinema, medium video, medium televisione che è cominciata nel 92, e dall'altra invece un video realizzato dai ragazzini. Ecco, io tengo molto a questa cosa perché gli operatori, i fonici, chi ha scritto anche, diciamo, gli sceneggiatori in fondo, chi ha strutturato questo documentario, sono proprio i ragazzini che voi avete visto. Oggi c'è la possibilità, a differenza di quello che poteva succedere già soltanto fino al 93, adesso indicherò anche perché il 93 è una data di screening, una data importante in questo senso. Oggi è possibile comunicare, se è possibile avere invece un microfono che sia gelato, perché questo è un effetto citofono abbastanza sgradevole. No. Sì,
1: è uguale. Sono uguali.
0: Pensiamo alla stessa cosa, un gelato è molto meglio. Comunque, se Gaetano lo trova il gelato, io lo preferisco. No, d'accordo, continuo. Allora, dicevo, 1993, fino al 1993 la comunicazione si è sempre, comunicazione audiovisiva ovviamente, quella di cui parlo io, si è sempre catalizzata intorno a progetti medio grossi. C'era bisogno di una casa di produzione, c'era bisogno di attrezzature particolari. Chi voleva fare comunicazione audiovisiva doveva girare in Betacam, che è un sistema professionale, analogico ma professionale, doveva montare con centraline, mix, videoregistratori professionali. Per intenderci, un videoregistratore Betacam costa circa quanto una BMW serie 5, quindi qualcosa di difficile accesso per soggetti che non hanno alle spalle una base produttiva. Cosa succede nel 93? In realtà succede prima, ma nel 93 è un po' lo spartiacque per termine divisorio. Arriva un nuovo sistema, viene distribuito, viene diffuso dai più importanti costruttori, Sony, GUC, Panasonic, tutti insieme, si mettono d'accordo su questo standard che si chiama DV, Digital Video, il cosiddetto digitale. Niente a che vedere con digitale terrestre. Digitale è un supporto, Digital Video, DV, è un supporto che ha una porta di accesso che si chiama Firewire. Tutte queste cose voi studenti di scienze della comunicazione immagino che le conosciate già benissimo. Firewire viene nel 1994, che è una porta, un cavetto di collegamento che permette ad ogni telecamera digitale di divenire semplicemente una periferica del computer. Questa è la trasformazione, una cosa piccola in fondo. Grazie. Una cosa piccola in fondo, una cosa anche abbastanza semplice, però è una cosa che rivoluziona il sistema di trasmissione degli audiovisivi, di trasmissione, di produzione, di realizzazione, soprattutto di post-produzione. Cioè io alla fine con poche migliaia di euro, 2000 euro, ho un'attrezzatura che mi permette di realizzare un documentario che può andare in onda anche, può essere messo in onda anche dalla RAI. Quindi un documentario che a tutti gli effetti ha degli standard di visione sonori che possiamo definire consumer, non proprio professionali, ma quasi professionali, semi professionali. Ecco, questa rivoluzione, che in se stessa è qualcosa di assolutamente straordinariamente positivo, in fondo non comporta, non produce un cambiamento in se stesso positivo. E questa è una cosa su cui bisognerebbe riflettere. Perché il fatto che adesso chiunque possa fare cinema, possa fare televisione, possa produrre audiovisivi, non allarga, non produce differenze, ma produce un appiattimento del linguaggio audiovisivo su uno standard medio-basso. Per intenderci, se vogliamo indicare un riferimento probabilmente conosciuto a tutti, Lucignolo. Ecco, oggi tutti possiamo fare comunicazione. Stamattina Riccardo Iones diceva non ci vuole niente, ognuno di noi ha la possibilità di realizzare un giornale. Si tratta di organizzarci, avere delle idee, raccogliere, guardandosi intorno per Catania, quelle che sono le cose che urge raccontare, sono tantissime. Mi faceva l'esempio delle rapine dei minori realizzati a Catania, che sono in proporzione, siamo la prima città in Europa, diceva oggi Iones. Ecco, quello è un esempio. Basta entrare all'IPM e confrontarsi con quei ragazzi, con quelle realtà. In fondo, quelli che abbiamo visto prima nel video, per gioco, uno di quei ragazzi metteva in scena una rapina, lo faceva per gioco, però si confrontava con quello che era anche il suo immaginario, e non è casuale. Ecco, allora non basta soltanto avere lo strumento tecnologico, tecnico, che mi permette di realizzare il momento, il comunicato, il momento di comunicazione audiovisiva, non basta quello. Ciò che abbiamo capito è che quello che diventa necessario è avere anche un'urgenza di comunicazione, la volontà di voler dire delle cose diverse. E qui arrivo all'esperienza di Caricavuoto. Caricavuoto gioca con i media audiovisivi, gioca, intendo, in quanto utilizza tutte quelle che sono le costanti linguistiche dell'espressione audiovisiva, rivolgendole contro se stesse, un po' quel vecchio gioco del cinema situazionista. Allora, il documentario è strutturato in un certo modo, ha una voce fuori campo di uno speaker pervasiva, molto convincente. Cosa faccio? Costruisco un falso documentario, faccio dire delle cose evidentemente false a questo personaggio. Creo dei falsi spot del Pentagono, ed è evidente che siano falsi spot, però per un attimo c'è qualcuno che può credere che siano veri. Allora, il gioco, almeno nel caso di Caricavuoto, è quello di accumulare significati, creare quasi un'esplosione di significati, accumulando. L'effetto probabilmente è quello che si augurava prima la professoressa Piulla, cioè far porre delle domande, non proporre delle soluzioni, ma appunto mettere di fronte, anche grazie ad un percorso cognitivo di fatica, di impegno, anche di difficoltà, mettere di fronte all'esigenza, alla necessità del fruitore di dire: ma cosa succede? Ma perché mi sta proponendo queste cose? Mi vuole provocare, mi vuole far pensare, cosa mi vuole dire? Quindi da una parte il gioco appunto di Caricavuoto, dall'altra la possibilità, la reale libertà per alcuni bambini con in mano le attrezzature di raccontarsi, di realizzare, di proporre se stessi, di offrire se stessi. E non è un caso che nel momento in cui un bambino si consegna il microfono scatta l'effetto karaoke, perché comunque la televisione crea immaginati. Comunque Fiorello ha lasciato il suo segno, la sua cicatrice, ed è quello che noi vediamo, anche in quel modo di rappresentarsi. Ecco, mi piacerebbe che questo mio intervento fosse un intervento aperto, nel senso che avete visto delle cose, mi saranno venute in mente delle domande. Mi diceva poc'anzi Fabio che ci sono dei tempi stretti e quindi io magari queste domande le rinvierei a dopo, però mi piacerebbe appunto che venisse qualcosa da voi, nel senso che io vi ho offerto delle proposte, adesso sta a voi cogliere, rielaborarle e dirmi che cosa vi è arrivato o cosa non vi è arrivato. Grazie.